Tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte senza fare rumore.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro, un classico. Quanta fretta!

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
2: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
2: Radio Icaro, la musica continua.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: tra poco collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro.

0: il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse: no, ma me lo disse con un battito d'ali.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste. Tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani di Cologi, Rimini e Provincia. Iniziamo da quella del Resto del Carlino, edizione di Rimini, apertura sul Grand Hotel di Riccione. Grand Hotel, affare da 29 milioni, questo è il titolo d'apertura. Riccione ad aggiudicarsi l'albergo e la New Eden di Rimini, controllata al 98% da una società di Hong Kong. Andiamo in taglio alto per una notizia di cronaca giudiziaria. Il portone si chiude dopo le nozze, colpisce un invitato di 85 anni, ora la parrocchia deve risarcirlo. E poi a centro pagina invece Rimini Nord, i Bagnini offrono fino a 30.000 euro l'anno per le aree, quanto costa tenersi le spiagge, il titolo scelto. L'abbraccio in 450 Roma dal Papa in piazza, crescete nella fede, queste le parole del pontefice. Comunità energetica, il risparmio arriva col bonifico. Poi in spalla, pestato dal branco fuori da scuole, la sedicenne vuole cambiare istituto, la famiglia presenta denuncia, il blitz, carabinieri travestiti da corrieri, pusher arrestato. E poi ancora il Diana chiude dopo 26 anni, Riccione non è più la stessa, parliamo ovviamente del ristorante di Viale Ceccarini.

Due richiami in taglio basso, il primo riguarda la fiera, Bex debutta in fiera, lo spazio è già qui, il futuro va in orbita. Fulgor riparte la magia, stagione tutta nuova per quanto riguarda invece il cinema. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna. Sesso di gruppo in spiaggia, violenza, indagati tre amici. Questo è il titolo d'apertura. Vittima una 43enne. A finire nei guai due 43enni e una 52enne. Per loro era consenziente. Andiamo in taglio alto per il caso Pierina. Pierina, possibile movente economico? Ipotesi emersa dopo l'archiviazione dell'incidente del figlio Giuliano. Per la GIP eventuali conseguenze sono congetture prive di indizi e prove. La GIP Raffaella Ceccarelli ha archiviato il caso dell'incidente di Giuliano Saponi ritenendolo compatibile con un investimento stradale da parte di un'auto pirata e non con un'aggressione. Nell'ordinanza la giudice precisa che eventuali conseguenze economiche e familiari dell'incidente avrebbero potuto, solo in ipotesi, costituire un movente per l'omicidio di Pierina Paganelli, un'ipotesi però priva di prove e indizi. Fotonotizia di centropagine dedicata allo spazio in fiera, al via la fiera della Space Economy, spazio al futuro. In taglio basso, Grand Hotel aggiudicato per 30 milioni, la New Eden vince l'asta, ora 10 giorni per eventuali rilanci. Il Grand Hotel di Riccione ha un primo aggiudicatario, l'asta per il complesso immobiliare si è chiusa a quota 29 milioni e 365 mila euro, oltre 4,5 milioni sopra la base d'asta. Ha vinto la New Eden SRL, società riminese, già presente in città con altri investimenti immobiliari alberghieri. Due gli offerenti che si sono contenuti il compendio fino all'ultimo. In 450 Roma per il Papa con la maglia del Rimini e vediamo anche la foto di Papa Leone XIV, poi stranieri, la CGIL dice scuole Ferrari nessun fallimento, Riccione Diana si cambia dopo 26 anni e andiamo in spalla per due richiami di sport, uno di cultura e spettacolo. Per lo sport vela in primo piano con Luna Rossa, da domani la sfida di Max Sirena ritratto anche in foto. Per il volley la OMAG vince le teste di Riccione con la Turan e poi per cultura e spettacolo al cinema Fulgor tante novità fuori orario. Questa è la prima del Corriere di Rimini, Corriere Romagna. Andiamo a vedere anche le pagine interne, restando quindi sul Corriere Romagna di oggi, e riprendiamo il tema legato alla Fiera di Rimini che guarda allo spazio, al via la prima edizione di BEX, Beyond Exploration Expo. Dallo spazio alla fabbrica, l'industria tricolore guarda oltre l'atmosfera. Tre giorni di summit per mettere a confronto colossi dell'aerospazio e manifattura tradizionale. In Italia la filiera vale 21,4 miliardi di euro. Portare le tecnologie dell'orbita terrestre dentro le fabbriche, i laboratori e le filiere produttive del paese. Con questo obiettivo aperto i battenti al Rimini Expo Center la prima edizione di BEX, Beyond Exploration Expo, l'Expo Conference organizzata da Italian Exhibition Group, IEG, in programma fino a venerdì 25 settembre, quindi fino a domani. Droni e satelliti al servizio delle colture tra le curiosità in esposizione, portare nei campi i dati che arrivano dallo spazio e trasformarli in strumenti concreti per le imprese agricole. Con questo obiettivo Confagricoltura partecipa a BEX con uno spazio nel padiglione C1 stand 013 e un convegno in programma oggi alle 14 l'Exploration Area nella hall della hall C1. Dallo spazio al campo dati telerilevati per un'agricoltura innovativa, sostenibile e competitiva. Andiamo a vedere anche a San Marino, vola gravità zero per tutti, la prima impresa aerospaziale sul Titano, il progetto Spazio Polo. E poi si parla di economia dello spazio, ma non solo, dalla Space Economy alla crisi dei litorali, la protesta della regione, dalla Space Economy alla Beach Economy. In una Rimini che guarda il futuro, prima dell'inaugurazione di BEX, il presidente della regione, Michele De Pascale, ha lanciato un appello al governo sul tema delle concessioni. Sui banchi, infatti, il tempo stringe. La direttiva Bolkestein impone la messa a gara delle aree demaniali marittime e gli enti locali si trovano a gestire una transizione complessa senza riferimenti operativi certi.
Andiamo a vedere anche in taglio alto qualche altro dato per quanto riguarda invece la fiera. World Economy Forum e McKinsey, la spesa economy globale vale oggi tra i 550 e i 600 miliardi di dollari all'anno, è destinata a toccare i 1800 entro il 2035. L'ambassador, il colonnello Walter Villadei, che dice lo spazio offre occasioni di innovazione continua purché si mettano in contatto mondi che solitamente non dialogano. E lasciamo questa doppia pagina dedicata alla fiera per parlare di economia agroalimentare. Cresce l'export, calo negli Stati Uniti, si punta sul Canada, i dati in Emilia Romagna. A trenare soprattutto la zootecnia, più 16,8% nel 2025, produzioni vegetali in flessione, in arrivo un bando da 20 milioni di euro per aiutare le aziende sul costo dei fertilizzanti. Andiamo ancora avanti, la pagina della regione Morte Pierina, movente economico, ipotesi investigativa senza prove, presunti collegamenti con l'incidente del figlio Giuliano. Nell'ordinanza il passaggio del GIP sull'inchiesta appena archiviata, eventuali conseguenze economiche e familiari avrebbero potuto spiegare il perché dell'omicidio, ma non ci sono indizi. Semmai è l'accadimento lesivo ai danni del Saponi ed eventualmente le sue conseguenze economiche e familiari che in mera ipotesi investigativa avrebbero potuto spiegare le motivazioni dell'omicidio della madre, ma tutto ciò resta nel congetturale e non nel provato e allo stato neppure nell'indiziario. È un passaggio dell'ordinanza con la quale la GIP Raffaella Ceccarelli nelle scorse ore, accogliendo la richiesta del PM Luca Bertuzzi, ha archiviato il caso dell'incidente di Giuliano Saponi avvenuto la mattina del 7 maggio 2023 mentre percorreva in bicicletta via Coriano per andare al lavoro, riconducendolo, vista la dinamica e le ferite, ad un investimento stradale commesso da un'auto pirata e non un'aggressione con una mazza da hockey come invece ipotizzato dai consulenti della famiglia. Al contrario, quello della procura aveva invece ricondotto le lesioni all'impatto con lo specchietto di un veicolo di grandi dimensioni. La pagina di Rimini, vacanza da incubo, serata in compagnia, poi la denuncia, tre amici indagati per violenza sessuale. La 43enne, in incidente probatorio, ha raccontato alla GIP quanto sarebbe accaduto quella notte. A finire nei guai due 43enni e una 52enne, per loro il rapporto era assolutamente consenziente. Una serata iniziata come tante per conoscersi e trascorrere qualche ora insieme è finita con un rapporto sessuale che, secondo la denuncia della vittima, non sarebbe stato consensuale. È su questa ricostruzione che la procura di Rimini indaga tre amici veronesi, due 43enni e una 52enne, accusati di violenza sessuale aggravata di gruppo ai danni di una donna di 43 anni residente nel torinese e in Riviera per una vacanza. L'incontro per caso e l'invito a uscire insieme, la 52enne avrebbe invitato la vittima ad unirsi ai due uomini, poi dopo qualche drink si sarebbero spostati raggiungendo l'arenile. Sbaglia la causa contro l'assicurazione, avvocata condannata a pagare 14.000 euro. È stata incaricata di chiedere il rimborso dopo la scomparsa di una barca nel 99. Una barca sparita nel lontano 1999, una causa avviata per recuperare i soldi, un'assicurazione che non paga e alla fine un processo contro l'avvocata che avrebbe dovuto difendere gli interessi della società. È una lunga vicenda giudiziaria durata quasi 30 anni, quella arrivata fino alla Corte d'Appello di Bologna, che ora ha sostanzialmente confermato la responsabilità professionale della legale, condannandola a pagare oltre 14.000 euro di compensi per il giudizio d'appello, oltre agli altri oneri previsti dalla legge. Altra doppia pagina sul dibattito per quanto riguarda le scuole. Scuole Ferrari, la CGIL, nessun fallimento con i bambini stranieri. La segretaria Fiele Cidangelo replica Renzi di Fratelli d'Italia: l'integrazione non si misura partendo dal numero di alunni non italiani. Rimini coraggiosa dice: tanti sono perfettamente inseriti. Multiculturalismo dentro le aule, una scuola non vale di meno perché accoglie studenti nati altrove o figli di famiglie provenienti da altri paesi. Le differenze che non servono, la distinzione tra stranieri e italiani, dice poco delle nostre classi, tanti parlano bene come chi siede nel banco accanto.
Interventi e manutenzione negli istituti scolastici per €500.000. La giunta comunale ha dato il via libera nell'arco di una settimana a due distinti progetti esecutivi di manutenzione degli edifici scolastici per un investimento complessivo che supera i €500.000. Il primo, approvato ieri, riguarda la scuola elementare Alba Adriatica e il polo per l'infanzia Il Gabbiano, con un impegno di oltre €316.000 destinato a coperture interni e aree esterne. Il secondo, licenziato la scorsa settimana, interessa se plessi cittadini tra scuole primarie e secondarie di primo grado per una spesa complessiva di oltre €188.000. Andiamo anche a vedere l'altra parte della doppia pagina. Classi in deroga in aumento, serve il sostegno linguistico per apprendere l'italiano. La deputata di Fratelli d'Italia Colombo dice: a Rimini le aule con oltre il 30% di alunni stranieri sono passate da 93 a 159, fenomeno che merita attenzione. Le crescite nel riminese nell'anno scolastico 24-25, deroghe per 15 sezioni per l'infanzia, 74 classi della primaria, 39 delle medie e 31 delle superiori. Le richieste per le modifiche: è importante intervenire fin dai primi anni di scuola con un'adeguata distribuzione degli alunni e con strumenti efficaci. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Corriere Romagna, edizione di Rimini di oggi. Reti da imbrocco, allarme pesca, qui il mare ormai è deserto. Da Cattolica a Porto Garibaldi, quindi tutto il litorale della Romagna. Scarseggiano lumachine, sogliole e canocchie. Il presidente Vasini di Piccola Pesca Costiera dice: usciti anche in questi giorni ma non c'è più nulla, valutiamo il disarmo delle imbarcazioni. Le barche della Piccola Pesca Costiera sono ferme lungo la costa romagnola da Porto Garibaldi a Cattolica. Gli operatori denunciano una situazione sempre più difficile, con uscite in mare che non consentono più di ottenere pescato sufficiente a coprire i costi. Start Romagna, fumata nera con i sindacati, appalti, sicurezza e assunzioni, niente accordo. Tavoli in prefettura, CGIL, CISL, CISA, USB e UGL, restano irrisolte le principali criticità. Ancora Rimini, il Papa abbraccia Rimini, un mese dalla visita, grazie per l'accoglienza. Si parla del viaggio a Roma dei riminesi. In 450 ieri in Piazza San Pietro, tanti doni per Leone XIV, tra cui un kit da salvataggio di Bagnini e la mitra data dal Vescovo. Vediamo anche alcune foto. Una macchia azzurra in mezzo ad una marea di migliaia di persone in Piazza San Pietro, ma una macchia ben visibile al centro della piazza, caratterizzata da cappellini azzurri con la scritta Papa Leone XIV, 22 agosto 2026, e dal grande striscione Grazie Papa Leone. Erano 450 i riminesi giunti ieri in Piazza San Pietro per partecipare all'udienza del pontefice e portare i saluti e il ringraziamento della diocesi per la visita del 22 agosto. Federico e Linda premiati dal Rotary Club. Sono Federico De Giulio e Linda Berzanti, brillanti studenti di liceo classico e delle scienze umane Giulio Cesare Manara Vagimigli di Rimini, i vincitori del premio Rotary Putto Malatestiano 2026. Istituito dal Rotary Club Rimini, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'accensione dei riscaldamenti posticipata al 1 novembre, cambio di regole per l'autunno. Dal 1 ottobre fino al 31 marzo entrano in vigore le limitazioni al traffico, slitta invece il via per l'attivazione degli impianti termici ad uso civile. Ancora la cronaca di Rimini: va a ritirare il pacco con 5 kg di marijuana, ma i corrieri sono carabinieri e viene arrestato. 48enne in carcere, dentro ci sono prodotti per capelli, avrebbe detto l'uomo ai militari travestiti da fattorini durante la consegna. Il pacco arriva dall'estero, ma dentro non ci sono i prodotti per capelli che diceva di aspettare, bensì 5 kg di marijuana nascosti sotto vuoto e mimetizzati tra le spezie per eludere i controlli. Quando però va a ritirarlo in una strada dell'entroterra riminese, ad aspettarlo non ci sono i corrieri che credeva di incontrare, ma i carabinieri. È finito così in manetto un 48enne già noto alle forze dell'ordine, è domiciliato nel riminese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui si sono poi aperte le porte del carcere.
in casa con 400 grammi di droga, scorta per uso personale, così appunto dice l'uomo a tradire il 34enne arrestato. Il forte odore di marijuana e il via vai nel suo appartamento. Andiamo a Riccione per riprendere uno dei temi d'apertura dei quotidiani di oggi. Il Grand Hotel aggiudicato all'asta per quasi 30 milioni di euro. La New Eden ha in pugno lo storico albergo dopo aver offerto 4,5 milioni in più della base d'asta. Il curatore Morganti dice ogni 10 giorni per eventuali rilanci. Resta il rischio del ricorso di Andreatta. Gli ambientalisti, il paintball all'Arboreto non è stato rimosso. È già passato più di un mese, chieste nuove piante, verifiche sugli alberi e sul ristorante. Ancora Riccione, Santini dà l'addio al Diana. Dopo 26 anni Viale Ceccarini ha perso la sua identità, il locale fondato negli anni 50. Orgoglioso di aver fatto parte di quella Riccione che per anni è stata sinonimo di eleganza e qualità. Dopo 26 anni si chiude la gestione di Claudio Santini al ristorante Diana di Viale Ceccarini. Ma la storia dell'insegna è molto più lunga. Il locale affonda le radici nel 1950 quando venne fondato da Muccioli e si affermò tra le prime pizzerie di Riccione della Riviera. Santini, morcianese di origine, riccionese d'adozione, lo ha guidato per più di un quarto di secolo. L'annuncio arriva con un lungo post via social che al saluto ai clienti unisce una presa di posizione sul presente della città. Quando attività storiche abbassano le serrande dopo una dopo l'altra, forse qualche domanda è giusto farsela, così appunto il titolare del locale. Consiglio svolta per la darsena di Ponente, ex hotel Savioli Spiaggia, sì alla rigenerazione. Discussione aperta anche su commercio, depuratore, sicurezza e nuove opere. La pagina di Cattoliche della Valconca, siamo a San Giovanni in Marignano, il centro storico cambia volto e nel piazza Silvagni olivi centenari. Il vice sindaco Gabellini invia 20 settembre 30 fioriere con peri e ciliegi, riqualificata anche l'area del mercato con nuova pavimentazione e impianti. Sono le battute finali i lavori di riqualificazione del centro storico di San Giovanni in Marignano e dell'area del mercato. Grazie alla partecipazione ad un bando regionale, spiega il vice sindaco Nicola Gabellini, abbiamo ottenuto un contributo di 190.000 euro, ai quali abbiamo aggiunto 82.000 euro di fondi comunali. Successivamente abbiamo ulteriormente arricchito il progetto, per cui l'impegno dell'ente è cresciuto un po' di più. Andiamo nella pagina di Bell'Aria della Valmarecchia, Sant'Arcangelo, Piazza Marini, nuova viabilità, si parte dal prossimo anno, previsto un maggiore spazio dedicato all'area pedonale e l'istituzione di diversi sensi unici. Il sindaco Sacchetti dice le modifiche sono un primo passo verso la rigenerazione dell'asse storico della Via Emilia per ricucire le piazze Ganganelli e Marini. La pagina di San Marino, Smoothie, che è successo? Ben 23.000 passeggeri, ora altri 6 mesi gratis. Il bus a chiamata operativo dal 2 marzo, in arrivo altri 2 mezzi e il potenziamento della linea 7. Bevitori dice spostamenti intelligenti ed ecologici. La pagina di Valle Rubicone, Gatteo Bretella del Compito, inaugurato il primo tratto, ora percorribile il segmento dal casello Valle del Rubicone alla strada provinciale 62. Dopo i lavori al Cavalca Ferrovia sarà possibile arrivare alla Via Emilia. Gatteo Mare rapina e picchia un anziano, poi si dà la fuga. Arrestato l'uomo, un 26enne marocchino, ha iniziato a correre lungo i binari. Dopo un inseguimento di 1 chilometro è stato fermato dai carabinieri. E andiamo a questo punto nelle pagine di sport. La maglia del Rimini è arrivata ieri nelle mani di Papa Leone XIV, quelle strisce orizzontali, quella striscia orizzontale utilizzata con la visuma feltra. Il club biancorosso tessere intanto il centrocampista zambiano Zulu, che vediamo anche ritratto in foto insieme alla maglia del Rimini, che è stata poi consegnata al Papa. Andiamo ancora avanti per quanto riguarda lo sport, andiamo nelle pagine finali per quanto concerne la vela. Luna rossa nel Golfo di Napoli cerca la giusta rotta per la leggenda. Da domani a domenica le regate preliminari di America's Cup, 9 equipaggi in gara, e c'è anche appunto il riminese
che abbiamo visto anche in primo piano. Andiamo con questa notizia, chiudiamo il Corriere Romagna e le pagine di sport con appunto Max Sirena e Luna Rossa pronti a questa a nuova avventura per quanto riguarda l'America's Cup. Ci fermiamo per una breve pausa, dopo la quale sfoglieremo insieme anche le pagine interne del resto del Carlino. Restate con noi.

Abbiamo bisogno, lo auguro me e lo auguro anche a voi, di avere sempre di più il coraggio di cogliere il nuovo, le nuove sfide, le nuove realtà, di metterci in gioco, di non dimenticarci che l'avvenire

guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.

Di nuovo insieme ripartiamo da pagina 3 del Resto del Carlino, edizione di Rimini di oggi. Parliamo di sabbia bollente, le prime aste per le spiagge, le offerte presentate dai bagnini. Si va da 5.000 a 30.000 euro l'anno. Al comune sono arrivate 38 domande per 27 aree. L'aggiudicazione avverrà entro metà ottobre. In palio ci sono 107.000 metri di spiaggia da Torre Pedrera fino a Rivabella. Vincerà chi avrà tutti i requisiti e avrà fatto l'offerta economicamente più vantaggiosa. Ma i primi bandi fatti dal comune per 27 aree destinate a lettini ombrelloni davanti a stabilimenti che sono su spiagge private e non in concessione rappresentano anche un test prezioso in vista del 2027, quando verranno fatte le aste per assegnare tutte le attività dell'arenile. Ecco perché c'è grande attesa per l'esito di questi primi bandi per le spiagge di Rimini Nord. Le aree da assegnare sono 27, in totale un totale di 107.000 metri quadrati di spiagge, ma le offerte arrivate al comune sono state 38 e tra gli offerenti non ci sono solo i titolari di stabilimenti davanti a quelle aree. De Pascal attacca Salvini, basta ritardi, il governo chiarisca sulle concessioni, domani il vertice sui bandi. Parliamo ancora di questo tema, la durata, le zone in palio sono quelle esclusivamente riservate a ombrelloni e lettini, chi vincerà le avrà in concessione per i prossimi 5 anni. Un aiuto per arredi e verde, oltre al canone, tutti gli operatori dovranno versare un contributo annuo per la manutenzione del lungomare. Avanza il progetto della nuova piazza sul mare, giochi, palestre, palco per eventi e tanto verde. Così rinascerà l'area dell'ex colonia Enel. I lavori al via nella primavera del 2027. Vediamo anche una visione dall'alto della piazza, che appunto dove come dovrebbe diventare perlomeno. Nozze, portone chiuso, colpito un invitato 85enne, la parrocchia condannata. L'anziano stava uscendo dalla chiesa quando è stato centrato alla spalla da un'anta. Il giudice esclude una sua responsabilità e dispone un risarcimento di 5.200 euro. Bisognava verificare che il passaggio fosse libero. Filmato decisivo per quanto riguarda la ricostruzione, l'incidente risale all'agosto del 2022, al termine di un matrimonio nella chiesa di Misano Monte. L'uomo, allora 85enne, fu centrato alla spalla da un'anta mentre usciva. La difesa sosteneva che si fosse infilato nel varco durante la chiusura, ma testimonianze e filmato hanno convinto il giudice della ricostruzione opposta. Violenza di genere, Roia apre il confronto domani in tribunale, magistrati, avvocati, forze dell'ordine, psicologi e servizi del territorio dalla stessa parte per affrontare la violenza di genere. Il filo conduttore del convegno in programma domani dalle 15:18 nell'aula Falcone Borsellino del Tribunale di Rimini. L'incontro dal titolo Dalla stessa parte, competenze in dialogo per una risposta integrata alla violenza di genere, punta a mettere attorno allo stesso tavolo le diverse figure che entrano in gioco quando una donna vittima di violenza chiede aiuto. Pestato a 16 anni fuori da scuola, la madre vuole cambiare istituto. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. Niente vendette, saranno le autorità a fare chiarezza. Da verificare, le indagini dovranno identificare tutti i giovani coinvolti nel pestaggio. Il monito, il sedicenne non è ancora rientrato in classe, la mamma e gli amici, nessuna rappresaglia. Andiamo ancora avanti sfogliando le pagine interne del Resto del Carlino. La santa estate, un'onda azzurra per Leone, i riminesi salutano il Papa tra striscioni, cori e doni, grazie per l'accoglienza. In 450 l'udienza in Piazza San Pietro, il pontefice dice: vi sono riconoscente per tutto l'affetto ricevuto il 22 agosto, continuate a crescere nella fede. Vediamo anche tante foto, l'onda di Rimini ha travolto anche Piazza San Pietro a 33 giorni dal grande abbraccio riservato a Papa Leone dopo la messa finale in spiaggia. Ieri centinaia di riminesi si sono recati in Vaticano per salutare e ringraziare il Santo Padre per la visita del 22 agosto. Facilmente riconoscibili fedeli di casa nostra, in mezzo alla folla giunta nella Piazza San Pietro per l'udienza generale, indossavano praticamente tutti il cappellino azzurro con la scritta Papa Leone XIV 22 agosto 2026. E Don Giampaolo Rocchi, insieme ad altri sacerdoti, per tutto il tempo ha sventolato lo striscione: grazie Papa Leone.
Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando il resto del Carlino. Rimini, la stagione delle fiere, parte la sfida di BEX tra astronauti e robot, il futuro va in scena oggi. Inaugurata la prima edizione dell'appuntamento di IEG sulla Space Economy, Ermeti è una prova tutta nuova, l'idea è nata dopo un soggiorno a Houston. All'evento anche Walter Villadei, che dice l'Italia ha dato tanto l'innovazione. Per arrivare nello spazio a Rimini basta entrare in fiera, ci sono robot comandati distanza, visori per la realtà aumentata, tute da astronauta e tecnologie che stanno in una mano ma sono pensate per funzionare a migliaia di chilometri dalla Terra. È da qui che parte per la prima volta in assoluto BEX, Beyond Exploration Expo, il nuovo appuntamento targato IEG dedicato alla Space Economy e soprattutto a quello che dallo spazio può diventare utile in termini economici sulla Terra. Andiamo ancora avanti. Comunità energetica, risparmi fino a 180 euro. Partiamo a fine anno. Il punto con l'assessora Montini sulla CER e lavori per realizzare impianti fotovoltaici sugli edifici. Ad oggi le adesioni delle famiglie sono circa 400. Gruppo Teddy, un anno da record, la crescita parte dalle persone, l'azienda riminese leader internazionale nel settore dell'abbigliamento conta oltre 4.000 dipendenti, il fatturato ha superato gli 800 milioni, quasi 1.000 negozi, Bracci dice puntiamo a uno sviluppo sostenibile. Le palestre a Rimini, ci sono gli spazi dedicati alla formazione retail che ospitano ogni anno oltre 300 persone. Scuola, la difesa di Tonti, troppi stranieri in classe, falso problema, sono nati a Rimini. Beatrice Colombo dice non possiamo pensare che i bambini possano apprendere il programma se metà classi parla bengali. Andiamo nelle pagine di Riccione. Il salotto perde pezzi, chiude il Diana, addio al ristorante, dopo 26 anni Viale Ceccarini non è più lo stesso, dice il titolare, intanto ha riaperto il Blue Bar. Cattolica, nuova scuola, battaglia legale per il finanziamento. Il GSE nega il contributo da 1,6 milioni per la Repubblica e il Comune impugna il provvedimento al TAR, ma l'apertura non è a rischio. Il cantiere della nuova scuola Repubblica corre verso il traguardo, ma dentro gli uffici comunali resta aperto un'altra partita, questa volta con il GSE che vale 1,67 milioni di euro. Il gestore dei servizi energetici ha infatti respinto la richiesta del Comune per il contributo di quasi 2 milioni di euro

il provvedimento. Il ricorso verrà presentato entro una decina di giorni. L'amministrazione garantisce che gli alunni torneranno in classe entro l'anno, aspettando l'inaugurazione. La pagina di Bellarese Marina, Vasini in via Fornace di scarica a cielo aperto, la denuncia del consigliere: potrebbe esserci amianto, bisogna intervenire. Un pergolato inghiottito dalla vegetazione che potrebbe contenere del pericoloso amianto. E poi pneumatici usurati, calcinacci, sacchi neri della spazzatura e persino borselli con all'interno documenti personali. E lo scenario in via Fornace a Bellarese Marina, nel tratto ridosso della statale 16 in direzione Rimini, che ormai sembra essersi trasformato in una vera e propria discarica abusiva. La pagina di Sant'Arcangelo: si fa spedire 5 kg di marijuana, aspetto le lozioni per i capelli, dice. Operazione antidroga a San Leo, i carabinieri si travestono da corrieri e arrestano un 48enne. Vediamo anche nella foto, c'erano oltre 5 kg di marijuana nel pacco destinato appunto all'uomo. La pagina di San Marino: scuola, oltre 1000 firme raccolte per i condizionatori in classe. Un gruppo di genitori deposita la petizione e il governo raccoglie la sfida avviando i sopralluoghi tecnici. Lonfernini dice: gli uffici sono già al lavoro per rendere gli spazi estivi più vivibili. Così appunto il segretario all'istruzione e alla cultura Teodoro Lonfernini, che vediamo anche ritratto in foto. Andiamo nelle pagine di spettacoli. Il Fulgor riparte con nuove rassegne, film per tutti i gusti e a tutte le ore. La direttrice Elena Zani dice: sarà una stagione ricchissima, vogliamo riportare tanti riminesi al cinema. Fuori orario per i nottamboli arrivano le proiezioni alle 23 del sabato sera, spazio a documentari e autori emergenti. E andiamo poi nelle pagine dedicate allo sport, quindi QS, Quotidiano Sportivo. Andiamo in taglio basso, anche se qui c'è il nostro Kimi Antonelli, dico nostro perché è praticamente bolognese, ma anche sammarinese, quindi del nostro territorio. Andiamo in taglio basso per vedere invece i titoli che riguardano più da vicino le nostre società. Calcio d'eccellenza: Rimini punta sui giovani talenti, Zulu e Amora, rinforzi per Gadda. Per il basket di Serie 2, rinascita, Marini punta il mirino sul campionato. L'esterno abruzzese dice: il KO in Supercoppa non ci ha battuto, vogliamo stare ai vertici. Andiamo nelle pagine interne proprio a riprendere questi temi. Per quanto riguarda il calcio, il Rimini spinge sui giovani, Zulu e Amora per Mister Gadda. I due classe 2007 puntellano mediane attacco in vista della trasferta contro l'Osteria Grande di domenica, con calcio d'inizio alle 15:30 allo stadio di Castel San Pietro. Eccellenza ancora, lo stesso campionato del Rimini, sempre girone B. San Marino punito dal giudice, scivola meno 3 in classifica. Insomma, sono arrivati altri 3 punti di penalizzazione, più 1 che era stato già inflitto alla società del presidente Montanari, e quindi praticamente si trova a meno 3 la formazione titana. Per quanto riguarda la Serie D, c'era anche un ricorso da parte del Varese contro la Tropical Coriano. Ecco il ricorso per un numero di maglia segnato male, indistinta, è stato respinto, come ci aspettavamo. Tropical Varese, è stato quindi confermato il punteggio e non è stata data vittoria a tavolino al Varese per 3-0, quindi 1-1 il punteggio finale, ricordiamo, era finita così. La Rinascita archivia la Supercoppa, vogliamo una stagione ai vertici, così Marini, che non fa drammi per il KO con Cividale, pensa al campionato, non vediamo l'ora di cominciare. Il mirino è puntato su domenica perché inizia un campionato infinito, a partire nella maniera giusta, e partire nella maniera giusta è l'intenzione di tutto il mondo Dole. A Montecatini in programma la prima delle 38 partite di una regular season che avrà conclusione il 25 aprile 2027, tra 7 mesi. Il clima è quello dei giorni migliori, dice Pierpaolo Marini. Dopo tutta la preparazione siamo arrivati al momento più importante del nostro percorso estivo. Abbiamo tanta voglia di cominciare. La Supercoppa la volevamo vincere, questo è chiaro. Quando sei in ballo vuoi provarci fino in
fondo. Chi vince esulta e chi perde è giusto che sia scontento. Ma questo KO non ci abbatte, siamo solo all'inizio. I due americani, Demps ha bisogno di ambientarsi e ci darà una mano. Stephens si è inserito alla grande nel nostro gruppo. Questo il giudizio di Marini, appunto, sull'inserimento dei due americani. Con questa notizia di basket di A2, ricordando che anche quest'anno trasmetteremo in differita le partite della Dole Basket Rimini, chiudiamo anche QS, quotidiano sportivo, chiudiamo in questo modo anche il resto del Carlino. Si conclude qui la nostra rassegna stampa locale, ma vi invito a restare con noi perché tra poco torneremo con un altro appuntamento informativo.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che vedrà una temporanea rimonta dell'alta pressione sull'Italia, quindi giornata discreta, ma correnti fredde in arrivo dal nord Europa riusciranno nella seconda parte del giorno a interessare le regioni adriatiche e poi venerdì tutto il sud, con il ritorno proprio di piogge abbastanza diffuse. Come nuvolosità si avvicinano un po' di nuvole alte dai quadranti settentrionali, spinte a quelle correnti un po' più fredde di cui vi ho parlato poco fa, attraverseranno un po' tutta l'Italia, ma le nubi più consistenti arriveranno tra pomeriggio e sera sul versante adriatico. Come precipitazioni inizialmente poco o nulla, però poi guardate, nel corso del pomeriggio, ma ancor più della serata, ecco arrivare queste gocce di pioggia, soprattutto sul medio adriatico, e poi in nottata si estenderanno a buona parte del sud. Quindi in definitiva ci attende un giovedì all'insegna del bel tempo, un po' in tutta Italia, però in giornata vedremo passare un po' di nuvole, velature principalmente, arriverà qualche acquazzone all'estremo nord-est nel pomeriggio, verso sera anche sul medio adriatico e ripeto, nella notte il peggioramento poi si estenderà alle regioni meridionali. Come temperature, valori che tornano parzialmente ad aumentare sull'Italia, con valori nella norma fino a 25-26 gradi, a primo mattino però ci copriamo abbastanza bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra. Perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

0: Ancora buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale. Sono tornati ieri sera i 450 pellegrini che sono stati a Roma per ricambiare la visita di Papa Leone ad un mese dalla storica giornata riminese. Con loro c'era anche il nostro inviato Loris Menghi.
1: Un'emozione palpabile, il desiderio di esserci per dire grazie al Papa per quello che con la sua visita lo scorso 22 agosto ha lasciato nell'intera comunità riminese. 450 persone riconoscibili dal cappellino azzurro a lungo sventolato hanno vissuto il pellegrinaggio per incontrare Papa Leone in occasione dell'udienza generale in Piazza San Pietro.
2: Alessandro, si è appena conclusa l'udienza con il Papa, sì. Con Papa Leone.
3: Sì.
2: C'è qualcosa, una battuta che ti è piaciuta particolarmente?
3: Sì, mi è piaciuta molto quando ha chiesto di condividere il pane del sapere e il saper fare. E vogliamo fargli sentire al Papa che gli siamo vicini. E penso che quello che sta facendo, soprattutto anche alla luce dell'intelligenza artificiale, di questo sguardo della Chiesa, è molto importante, soprattutto per i giovani.
4: Davvero una levataccia, però non si poteva mancare, perché il ricordo, la bellezza della visita, dell'incontro che abbiamo avuto con Papa Rimini è ancora vivo e ancora scioglie molti cuori, e quindi non si poteva assolutamente mancare.
5: La sua originalità nella spiegazione delle cose per me è un dono, mi è arrivato profondamente qui.
2: Ecco, perché hai deciso di venire qui questa mattina?
5: Ho preparato, il Signore mi ha ispirato, innanzitutto prendere la benedizione e poi in solidarietà con il nostro Vescovo, no? Perché è un trascinatore, un pastore, che dobbiamo mostrare questo insieme con lui. E poi il Papa è amabile.
6: Un respiro di una Chiesa cattolica universale, di una fraternità che abbraccia tutto il mondo, tutta l'umanità. È vero che in qualunque parte del mondo la puoi sperimentare, anche a Rimini, sulla banchina del porto, però certo qui a Roma il Papa ci raccoglie in un'unità che ci fa bene.
1: Al termine, tra gli applausi dei riminesi, Papa Prevost ha rivolto uno speciale ringraziamento.
7: Accolgo con affetto voi, pellegrini della diocesi di Rimini. Con il Vescovo Monsignor Niccolò Anselmi rinnovo la mia riconoscenza per l'accoglienza riservata e vi incoraggio a crescere nella fede, radicati nell'ascolto della parola di Dio, per testimoniare a tutti l'amore del Padre Celeste.
0: È uno speciale sul pellegrinaggio, sarà proposto domani nei giorni della Chiesa a partire dalle 20:35 naturalmente su Icaro TV. Cambiamo argomento, ieri mattina si è tenuta l'asta per affidare il Grand Hotel di Riccione. Il vincitore se lo è aggiudicato per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro.
8: C'è un nuovo proprietario per il Grand Hotel di Riccione. La struttura e l'intero compendio, finiti sotto sequestro nel luglio scorso, sono andati all'asta. La base era di 24 864 mila euro, ma i due contendenti si sono sfidati a suon di rilanci. Ad aggiudicarselo per un valore di 29 milioni 365 mila euro è stata la società New Eden SRL con sede a Rimini. Si tratta della stessa realtà che si era aggiudicata anche l'asta per l'ex colonia Bertazzoni, sempre a Riccione, per 3 milioni 150 mila euro. Come attività principale si occupa di sviluppo di progetti immobiliari, ristrutturazione, rigenerazione urbana e realizzazioni nel settore dell'accoglienza. Per il Grand Hotel si tratta dell'epilogo di una vicenda iniziata nel 2023 col fallimento della Marebello SPA, proprietaria dello storico complesso affacciato su Viale Milano. Proprio dal fallimento della Marebello del patron Giulio Andreatta era nata un'inchiesta. Secondo la procura, infatti, invece di riconsegnare il complesso alla curatela, sarebbe stato messo in piedi un articolato sistema di società con prestanome e subaffitti a catena per mantenere il controllo della struttura e sottrarre gli introiti ai creditori. 6 le persone indagate a piede libero. L'auspicio però è che ora, per il Grand Hotel, si possa aprire una nuova storia.
0: La giudice per le indagini preliminari di Rimini ha disposto l'archiviazione del procedimento sull'incidente di Giuliano Saponi, esclusa anche la connessione con l'omicidio della madre Pierina Paganelli.
9: Non si trattò di un'aggressione dolosa, ma di un investimento stradale provocato da un veicolo rimasto sconosciuto. La Jeep del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli ha accolto la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi e disposto l'archiviazione del fascicolo contro ignoti riguardante Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli. I fatti risalgono al 7 maggio del 2023, quando Saponi fu trovato in via Coriana Rimini gravemente ferito mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta per recarsi a lavoro. L'ipotesi di un'aggressione deliberata è stata smentita dalla convergenza dei dati tecnico-scientifici. Le consulenze medico-legali e ingegneristiche hanno stabilito che il quadro lesivo, con fratture al massiccio facciale e segni da impatto su superficie piana, è compatibile esclusivamente con l'urto di un mezzo in movimento e con lo scarrocciamento della bici. Nessun corpo contundente è stato impiegato per colpire Saponi. Secondo la Jeep, a favorire la dinamica accidentale potrebbe aver inciso anche il grave deficit visivo della vittima. L'ordinanza esclude inoltre ogni connessione con il successivo omicidio della madre di Saponi. Per la giudice non esiste alcun elemento indiziario o movente che leghi i due episodi. Dalle analisi delle videocamere, dei tabulati e dei campioni biologici non sono emersi elementi per identificare un responsabile. Respinta anche la richiesta di incidente probatorio avanzata dai legali di Saponi, Monica e Marco Lunedei, che sulla base di una consulenza svolta da un loro perito avevano ipotizzato un'aggressione a colpi di mazza da hockey rivestita in gomma. Il caso quindi si chiude come un sinistro stradale con omissione di soccorso a carico di ignoti.
0: Naturalmente. Allora, doppia operazione antidroga nel riminese, dai finti fattorini dei carabinieri nell'entroterra ai controlli della polizia locale in un quartiere di Rimini. Due uomini sono finiti in manette per reati in materia di stupefacenti.
9: Un'operazione da film nell'alta Valmarecchia e un blitz mirato a Rimini. È il bilancio delle due distinte attività antidroga condotte dalle forze dell'ordine. La prima indagine è scattata dopo la segnalazione di un centro di spedizioni per un pacco dall'estero sospetto, che poi si scoprirà contenere oltre 5 kg di marijuana sottovuoto nascosta tra le spezie. Per incastrare il destinatario, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile si sono travestiti da fattorini e a bordo di un furgone per consegne hanno raggiunto un immobile isolato a Salleo. Lì ad attenderli c'era un 48enne albanese che, dicendo di aspettare prodotti per capelli, ha firmato la bolla con il nome di un ignaro cittadino. L'immobile era una casa fantasma, priva di arredi e usata solo per ricevere la droga. L'albanese pregiudicato è stato arrestato e condotto in carcere in attesa della convalida. Nel quartiere della Grotta Rossa, invece, la polizia locale è intervenuta dopo le segnalazioni dei residenti per un forte odore di marijuana e un continuo via vai. Gli agenti in borghese hanno perquisito la casa di un 34enne, trovando oltre 400 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a un bilancino, un tirapugni in acciaio e 800 euro in contanti. Il giudice ha convalidato l'arresto e, in attesa del processo, lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di firma.
0: Portone chiuso di colpo in chiesa, parrocchia condannata a risarcire anziano. Una disattenzione all'uscita dalla chiesa durante un matrimonio è costata cara una parrocchia dell'entroterra riminese, condannata dal Tribunale Civile di Rimini a risarcire un anziano rimasto ferito. I fatti risalgono al 27 agosto del 2022, quando al termine del matrimonio del nipote, un uomo di 85 anni stava percorrendo la soglia per uscire dalla chiesa. Proprio mentre attraversava il varco d'ingresso, il parroco e il diacono hanno chiuso il portone in legno senza verificare che vi fossero ancora persone in transito. L'anta ha colpito l'anziano alla spalla destra, causandogli lesioni con 170 giorni di inabilità temporanea. In aula la parrocchia, attraverso il suo legale, si è difesa sostenendo che l'uomo stesse correndo verso l'uscita distratto da una macchina fotografica, un'ipotesi però smentita dai testimoni e da un filmato acquisito agli atti che ha mostrato l'anziano camminare a passo normale a mani libere. Il giudice Antonio Miele ha quindi accertato l'esclusiva responsabilità dell'ente ecclesiastico. In base all'articolo 2049 del Codice Civile, infatti, gli enti rispondono dei danni causati dai propri collaboratori nell'esercizio delle loro mansioni, in questo caso dalla loro parroca e dal diacono. La manovra di chiusura, che è stata giudicata un'operazione condotta con evidente negligenza, ha obbligato la parrocchia a versare all'85enne 5.200 euro per il danno biologico patito, oltre al saldo di spese mediche, perizie e spese legali per ulteriori complessivi 5.000 euro. Una tempesta perfetta si sta abbattendo sul comparto della pesca. Da una parte l'impennata dei costi del carburante e dall'altra un mare sempre più povero di pesce e le barche restano in porto.
10: Non si niente.
8: Come se non bastasse il caro gasolio a mettere in ginocchio il comparto della piccola pesca costiera da Porto Garibaldi a Cattolica, c'è anche il mare deserto. Gli operatori denunciano una situazione sempre più complicata, con uscite che non consentono di ottenere pescato sufficiente a coprire i costi e rischiano così di tramutarsi in una perdita economica. Lumachine di mare, soglio, le canocchie e il pesce destinato alla pesca con le reti da imbrocco scarseggiano e la presenza di mucillagine in alcuni tratti rappresenta un'ulteriore difficoltà. Il grido d'allarme arriva dalla rete della piccola pesca costiera della regione. Come contratto di rete si parla di 44 imprese e circa 50 sono le barche ferme, ma le imbarcazioni costrette in porto arrivano a 100 considerando anche le altre realtà. La situazione si inserisce poi in un quadro già difficile per il comparto, tra mucillagine, anossia, specie aliene, aumento dei costi e riduzione della redditività. E la piccola pesca patisce di più rispetto alle flotte di maggiori dimensioni. Se la situazione non cambia, allarga le braccia il presidente Davide Vasini, questo inverno saremo costretti a fermare anche le ditte e valutare il disarmo delle imbarcazioni per cercare almeno di limitare le spese, rendendo però necessari anche nuovi strumenti di sostegno. Una catastrofe che purtroppo le uscite di questi giorni sembrano rendere sempre più concreta.
11: 21/9/2026. Siamo un miglio di fronte al Cesenatico, stiamo salpando i cesti delle lumache. La situazione è questa, cesti vuoti. Lumache inesistenti, non ci sono più.
0: Piazza pubblica nell'area dell'ex colonia Enel, avvio dei lavori in primavera. La riqualificazione dell'ex colonia Enel a Rimini vale 2,45 milioni di euro, di cui 1,25 dalla regione Emilia-Romagna sulla base di una convenzione per la quale arriva il via libera in commissione. I restanti 1,2 milioni li mette il comune e i lavori dovrebbero partire nella primavera del 2027 per realizzare uno spazio pubblico multifunzionale, sostenibile, accessibile da vivere tutto l'anno e che abbia come fondamenta sia la qualità urbana quanto la coesione sociale. Dopo la demolizione dell'immobile in disuso della scorsa primavera e la prima sistemazione che ha consentito già da quest'estate di recuperare uno spazio pubblico a favore dei cittadini e dei turisti, avanza la progettazione della riqualificazione urbana. Palazzo Garampi sta raccogliendo i contributi che provengono da associazioni e le realtà del terzo settore. Un percorso partecipativo orientato in particolare all'accessibilità universale e valorizzando dunque le indicazioni delle persone con disabilità nella costruzione di soluzioni progettuali realmente fruibili e inclusive. Il Cinema Fulgor di Rimini presenta la nuova stagione tra iniziative consolidate e novità, con un'attenzione particolare agli sviluppi delle trattative per il Sette Bello, cinema oggi in stallo che rientra nello stesso progetto.
12: 37 film dal 24 settembre fino a dicembre, orari aggiuntivi, nuove rassegne come i giovedì dei documentari e le grandi retrospettive d'autore, l'apertura ad autori emergenti, l'ingresso nella piattaforma cinefila Letterboxd, oltre alle conferme come le domeniche mattina e gli aperitivi e corti del martedì. Il Fulgor si consolida come presidio culturale e amplia l'offerta di idee e di orari.
13: C'è anche questa possibilità di venire in questi luoghi e di vivere no? La notte del sabato in maniera diversa, non in maniera pomposa come diciamo noi per la cultura che viene dall'alto, ma veramente un'espansione, un'altra comunità. La fascia delle 18:40, l'ho già detto, tenetela d'occhio perché sarà una fascia oraria che avrà moltissime novità e moltissimi spunti, sarà veramente da tenere d'occhio. Il cinema proprio come linguaggio democratico, quindi vogliamo che chi arriva in sala si lasci stupire, ci segua, perché noi abbiamo azzardato seguendo quello che è la nostra comunità, quindi vorremmo portare in sala delle grandi storie che per chi si siede le abbia voglia di ascoltarle, gli apportino qualcosa di nuovo, ma soprattutto che si abbia voglia di seguirci in questa innovazione che è un po' lo lasciarsi stupire.
12: Sull'altra metà del progetto, il Sette Bello, fermo oggi nell'area passata sotto la proprietà di Sistemi Urbani, società delle ferrovie, le trattative restano in corso.

0: uno sguardo verso il futuro. Alla Fiera di Rimini è partita la prima edizione di BEX, l'Expo Conference di Italian Exhibition Group, dedicata all'incontro tra la space economy e le industrie terrestri. La cerimonia inaugurale si è tenuta con tanti esponenti del settore e ha aperto una 3 giorni coinvolgente. Non mancano le attrazioni per i visitatori. Si passa dai droni di ultima generazione ai robot comandati dagli esseri umani. Per i più appassionati al mondo spaziale, c'è la possibilità di vedere dei quadri o delle rappresentazioni del nostro universo, di osservare da vicino le tute degli astronauti e addirittura l'opportunità di vivere il mestiere dal vivo. Grazie alla tecnologia della realtà virtuale, è possibile simulare qualche momento dentro una navicella spaziale. La tecnologia, però, non viene utilizzata solamente per esibizione, ma viene sfruttata anche per raccogliere delle informazioni sul nostro stato di salute. Per esempio, emblematica, in questo senso, la mascherina da notte, in grado di rilevare la qualità del sonno attraverso un modello basato sull'intelligenza artificiale. Inoltre, alcuni sensori possono rilevare le nostre oscillazioni cerebrali e cardiache durante un semplice test. Un aiuto per capire quando andiamo in difficoltà e in cosa possiamo migliorare. Tanti atleti utilizzano questa metodologia per arrivare pronti allo stress della gara, come nel caso dei piloti di Formula 1. In aggiunta, nello stand dell'aeronautica si può parlare con i militari per apprendere il funzionamento delle loro apparecchiature. Fino a venerdì ci saranno anche degli eventi nel main stage, con le aziende terrestri e le industrie spaziali che si incontrano. Un ventaglio di opportunità molto ampio per la prima edizione di BEX.
1: Passiamo alla pagina sportiva. Calcio, 2 nuovi tesseramenti per il Rimini. Il centrocampista zambiano Zulu Mwape, con esperienze nell'Imolese e nel San Marino, che l'ha portata in Italia. L'attaccante Pietro Amora, proveniente dalla promozione marchigiana. I due giocatori, entrambi 21enni, si stanno già allenando con il resto della squadra agli ordini di mister Gadda. E chiudiamo con il meteo, partendo dallo stato del tempo sulla nostra regione. Al mattino sereno o poco nuvoloso, con graduale aumento della copertura in giornata. Temperature minime in ulteriore lieve flessione, con valori attorno a 12-15 gradi, massime in lieve rialzo su valori di 24-26 gradi. Venti in giornata deboli settentrionali sulle pianure, meridionali sulle aree montane da sud-est, su costa e mare. Dalla serata tenderanno ad orientarsi da est-nord-est, con rinforzi sulla costa e sul mare nelle ore notturne. Mare poco mosso in giornata, tendente a divenire da mosso a molto mosso nelle ore notturne. E con il meteo si conclude il nostro appuntamento con l'informazione locale. Non mi resta che augurarvi una felice giornata.

Abbiamo bisogno, lo auguro me e lo auguro anche a voi, di avere sempre di più il coraggio di cogliere il nuovo, le nuove sfide, le nuove realtà, di metterci in gioco, di non dimenticarci che l'avvenire

0: Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
1: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero

0: download gratuito 800 744 022, 800 744 022.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che vedrà una temporanea rimonta dell'alta pressione sull'Italia, quindi giornata discreta, ma correnti fredde in arrivo dal nord Europa riusciranno nella seconda parte del giorno a interessare le regioni adriatiche e poi venerdì tutto il sud, con il ritorno proprio di piogge abbastanza diffuse. Come nuvolosità si avvicinano un po' di nuvole alte dai quadranti settentrionali, spinte a quelle correnti un po' più fredde di cui vi ho parlato poco fa, attraversano un po' tutta l'Italia, ma le nubi più consistenti arriveranno tra pomeriggio e sera sul versante adriatico. Come precipitazioni inizialmente poco o nulla, però poi guardate, nel corso del pomeriggio, ma ancor più della serata, ecco arrivare queste gocce di pioggia, soprattutto sul medio adriatico, e poi in nottata si estenderanno a buona parte del sud. Quindi in definitiva ci attende un giovedì all'insegna del bel tempo, un po' in tutta Italia, però in giornata vedremo passare un po' di nuvole, velature principalmente, arriverà qualche acquazzone all'estremo nord-est nel pomeriggio, verso sera anche sul medio adriatico e ripeto, nella notte il peggioramento poi si estenderà alle regioni meridionali. Come temperature, valori che tornano parzialmente ad aumentare sull'Italia, con valori nella norma fino a 25-20.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale. Beh, la canzone era così bella che io l'avrei ascoltata tutta.
2: Andrea l'ha cantata anche sì. Tutta, era lì
1: sì,
2: che...
1: Sì, ero in piedi sul tavolo.
2: Esatto, con le mani allargate.
1: Una volta si usavano gli accendini,
2: sì,
1: adesso sì. C'è il telefonino che
2: sì,
1: si
2: sì,
1: muove.
2: Come sei giovane,
1: lo so,
2: sono come giovane. Sei giovane.
1: Ma sei tu quella che bazzica
2: concerti.
1: E quindi,
2: giustamente, il nostro Matteo Bonaretto ci ha proposto l'intera canzone.
1: Quasi,
2: ma noi
1: quasi.
2: eravamo qua, in attesa, ascoltavamo.
1: Certo. Assolutamente indifferente alla musica di Robby.
2: Io leggevo e ascoltavo, sì. Perché io sono capace di fare anche due
1: e
2: cose
1: no,
2: contemporaneamente.
1: Gli uomini non sono multitasking.
2: Allora si parte anche in questa mattinata del giovedì, tante le notizie che abbiamo da raccontarvi, ma chissà, magari ne arriva qualcuno
1: ma
2: anche
1: se è vero,
2: nel
1: dire.
2: Frattempo
1: esatto,
2: e sicuramente esatto. Le migliori notizie sono quelle che riguardano i nostri telespettatori, i nostri ascoltatori che ci raggiungono con i loro saluti, con i loro messaggi, per cui diamo subito i nostri contatti
1: 337 511 336. È bello questo schermo alle tue spalle che ogni tanto sflescia.
2: Beh, vedi?
1: Lo
2: sflescia,
1: so,
2: c'è tanta luce.
1: Sì, tu ti illumini di luce proprio.
2: Certo.
1: No? Esatto. 337 511 336 per i vostri messaggi, mentre c'è la nostra pagina Facebook Tempo Reale per i vostri commenti alla puntata in diretta. Noi siamo qui, li leggiamo tutti e insomma ci divertiamo insieme a voi.
2: Proviamo.
1: Soprattutto.
2: È chiaro che su alcune notizie divertirsi
1: meno, noi
2: è un poco più complicato, però diciamo che ce la mettiamo tutta qua, metterci un po' di leggerezza anche nel raccontarvi.
1: Ah sì, e allora diamo già il buongiorno a Irene e a Walter.
2: Guarda, buongiorno ad entrambi, fedelissimi, cioè
1: ma
2: non mancano mai al saluto del mattino.
1: Vuoi anche fare qualcosa, cioè se vuoi lanciare un pezzo
2: ma io direi
1: o continui
2: proprio
1: a leggere
2: sì.
1: E a mandare messaggi?
2: No, non mando nessun messaggio.
1: Certo.
2: Allora pronti
1: buongiorno anche a Gianmaria,
2: ad andare a fare un salto a Roma, lo avevamo in realtà già fatto nella
1: anche
2: mattinata lì.
1: Guarda, mentre tu parli quanti saluti che arrivano.
2: Che meraviglia. Allora, ieri eravamo già andati a Roma e grazie ai nostri inviati avevamo provato a raccontare in diretta le emozioni in attesa dell'incontro in Piazza San Pietro con Papa Leone, lo abbiamo detto più volte, un pellegrinaggio pensato dalla diocesi di Rimini per restituire la visita al Papa che giusto un mesetto fa, perché era il 22 agosto,
1: ah, sì.
2: È venuto a trovarci. È stato un momento molto emozionante, c'erano tantissime persone che appunto si sono levate all'alba, anzi molto prima dell'alba,
1: che
2: perché alle 7 erano
1: dire
2: già
1: alzate, levate, sì. No, lo dicevo perché
2: saranno
1: no.
2: Partite alle 2 di notte, forse anche prima, per essere prontissime
1: levate.
2: In Piazza San Pietro alle 7, poi organizzarsi al meglio perché poi alle 10 è arrivato Papa Leone e noi grazie al nostro Loris abbiamo raccolto un po' le emozioni di questa giornata. Un'emozione palpabile, il desiderio di esserci per dire grazie al Papa per quello che con la sua visita lo scorso 22 agosto ha lasciato nell'intera comunità riminese. 450 persone riconoscibili dal cappellino azzurro a lungo sventolato hanno vissuto il pellegrinaggio per incontrare Papa Leone in occasione dell'udienza generale in Piazza San Pietro.
3: Alessandro, si è appena conclusa l'udienza con il Papa,
4: sì.
3: Con Papa Leone.
4: Sì.
3: C'è qualcosa, una battuta che ti è piaciuta particolarmente?
4: Sì, mi è piaciuto molto quando ha chiesto di condividere il pane del sapere e il saper fare. E vogliamo fargli sentire al Papa che gli siamo vicini. E penso che quello che sta facendo, soprattutto anche alla luce dell'intelligenza artificiale, di questo sguardo della Chiesa, è molto importante, soprattutto per i giovani.
5: Davvero una levataccia, però non si poteva mancare, perché il ricordo, la bellezza della visita, dell'incontro che abbiamo avuto con Papa Rimini è ancora vivo e ancora scioglie molti cuori, e quindi non si poteva assolutamente mancare.
6: La sua originalità nella spiegazione delle cose per me è un dono, mi è arrivato proprio qui.
3: Ecco, perché hai deciso di venire qui questa mattina?
6: Ho preparato, il Signore mi ha ispirato, innanzitutto prendere la benedizione e poi in solidarietà con il nostro Vescovo, no? Perché è un trascinatore, un pastore, che dobbiamo mostrare questo insieme con lui. E poi il Papa è amabile.
7: Siamo tutti molto contenti di aver fatto questo momento di ringraziamento, di gratitudine. Ma quello che ci ha fatto, io penso, quello che al di là, è una gioia che diciamo arricchita anche dal fatto che di essere qui a Roma, nella sede dove vive abitualmente Santo Padre, dal luogo in cui, dalla tomba di Pietro da cui governa la Chiesa, insomma, indubbiamente aver celebrato, ascoltato lui, aver celebrato l'Eucaristia dentro San Pietro, un respiro di una Chiesa cattolica universale, di una fraternità che abbraccia tutto il mondo, tutta l'umanità. È vero che in qualunque parte del mondo la puoi sperimentare, anche a Rimini, sulla banchina del porto, però certo qui a Roma il Papa ci raccoglie in un'unità che ci fa bene.
4: Eravamo più di 450, quindi una bella rappresentanza della diocesi, e quindi penso che sia contento.
7: Sì, ma al di là del numero ci interessava fare questo segno di gratitudine, che mi sembra il Papa abbia gradito, ci ha riservato anche alcune parole speciali proprio per noi, e poi indubbiamente, pur essendo un giorno feriale che non è mai facile, anche un po' con delle tempistiche piuttosto strette, faticoso, però bello così.
2: Al termine, tra gli applausi dei riminesi, Papa Prevost ha rivolto uno speciale ringraziamento.
8: Accolgo con affetto voi pellegrini della diocesi di Rimini, con il vescovo Monsignor Niccolò Anselmi rinnovo la mia riconoscenza per l'accoglienza riservata e vi incoraggio a crescere nella fede, radicati nell'ascolto della parola di Dio, per testimoniare a tutti l'amore del Padre Celeste.
1: Una giornata emozionante.
2: Molto.
1: Un'altra.
2: Sì, esatto.
1: Almeno per 450.
2: Che hanno aderito a questa proposta, che è arrivato in pullman, erano quattro quelli organizzati dalla diocesi, ce n'era uno addirittura, abbiamo poi sentito anche Don Alessandro Pironi, che è il parroco di Viserbamare, che ha organizzato una due giorni, quindi insomma con i suoi parrocchiani ha vissuto Roma da ogni punto di vista fino ad arrivare alla visita di ieri mattina, e poi pullman, mini, automobili, insomma veramente, poi chi c'è che anche si è organizzato in modo proprio per non mancare. Diciamo che questa bella macchia azzurra, come l'ha anche definita Paolo Guiducci ieri appunto raccontandoci di questa giornata, era ben evidente. Poi c'erano i cartelli, i manifesti, grazie Papa Leone, che erano quelli anche che erano stati preparati proprio per il 22 agosto.
1: Proseguiamo, adesso andiamo a parlare di cronaca.
2: Andiamo a parlare di cronaca, ai noi.
1: Una doppia operazione, sì. Antidroga.
2: Un po' particolare questa, sì, è un po' particolare.
1: Dai finti fattorini dei carabinieri nell'entroterra ai controlli della polizia locale in un quartiere di Rimini. In manette sono finiti due uomini, i reati sono legati, come detto, al tema degli stupefacenti.
9: Un'operazione da film nell'alta Valmarecchia e un blitz mirato a Rimini è il bilancio delle due distinte attività antidroga condotte dalle forze dell'ordine. La prima indagine è scattata dopo la segnalazione di un centro di spedizioni per un pacco dall'estero sospetto, che poi si scoprirà contenere oltre 5 kg di marijuana sottovuoto nascosta tra le spezie. Per incastrare il destinatario, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile si sono travestiti da fattorini e a bordo di un furgone per consegne hanno raggiunto un immobile isolato a San Leo. Lì ad attenderli c'era un 48enne albanese che, dicendo di aspettare prodotti per capelli, ha firmato la bolla con il nome di un ignaro cittadino. L'immobile era una casa fantasma, priva di arredi e usata solo per ricevere la droga. L'albanese pregiudicato è stato arrestato e condotto in carcere in attesa della convalida. Nel quartiere della Grotta Rossa, invece, la polizia locale è intervenuta dopo le segnalazioni dei residenti per un forte odore di marijuana e un continuo via vai. Gli agenti in borghese hanno perquisito la casa di un 34enne, trovando oltre 400 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a un bilancino, un tirapugni in acciaio e 800 euro in contanti. Il giudice ha convalidato l'arresto e, in attesa del processo, lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di firma.
2: Quindi attenzione operazione. Quando ti arrivano i pacchetti a casa,
1: sì,
2: Andrea.
1: No, ma cioè, miei, di solito.
2: Allora, quelli che arrivano qui di Caro TV, nel Palazzo Marvelli, vengono tutti lanciati nel praticamente nel cortile oppure lasciati. Io dubito, insomma, che abbiano così elementi particolari al loro interno, però se la sono studiata bene i carabinieri, devo dire che hanno fatto un'operazione alquanto furba anche per stanare questo che era uno spacciatore. Stiamo parlando, insomma, noi ci scherziamo su per la modalità, però insomma 5 kg di droga che poi venivano immessi sul mercato, insomma, locale, effettivamente è stato un colpo da maestro da parte dei militari.
1: Leggo sulle pagine del Cavallino che ci sono novità per quanto riguarda le spiagge.
2: Ah, bene, meglio facciamo vederlo questo articolo allora.
1: Sì,
2: vale la
1: poi
2: pena.
1: Andiamo a leggere anche alcune dichiarazioni ieri fatte a Rimini dal presidente della regione De Pascale. Si torna a parlare dell'asta per quei frustoli di aree di ombreggio, che sono quelli appunto più a mare nella zona di Rimini Nord, dove lo stabilimento a monte è già privato, quindi non insiste sul demanio perché erano aree già di proprietà privata.
2: Certo.
1: Invece il demanio risulta sul demanio risultano le aree di ombreggio 27, quelle che sono andate all'asta per quanto riguarda queste evidenze pubbliche che poi dovranno riguardare anche tutto il resto dell'arenile, e su queste 27 aree ci sono state 38 domande. Sulle pagine del resto del Carlino apprendiamo che l'aggiudicazione avverrà entro la metà di ottobre, quindi tempi piuttosto rapidi. Le prime offerte presentate dai bagnini, il Carlino è andato a spulciarle, si va da 5.000 a 30.000 euro l'anno.
2: Ok, poi possiamo dire che non ci sono solo i titolari degli stabilimenti ad aver fatto l'offerta, perché in lizza ci sono anche due società, questo era emerso esatto anche nei giorni scorsi, di Roma e di Milano. Entrambe hanno presentato un'offerta per l'area di fronte ai bagni 44 e 45 di Viserbella di Giorgio Mussoni, quindi nel caso fosse affidata loro questa parte, ci sarebbe anche un problema proprio legata da una parte ai servizi dati da quello stabilimento balneare, invece la zona dell'ombreggio. Cioè, mi sembra un po' paradossale, ma probabilmente facendo l'offerta queste due società avevano ben chiaro anche a che cosa vogliono tendere.
1: Intanto domani ci sarà un nuovo incontro a Roma per quanto riguarda il cosiddetto bando tipo, quello che dovrebbe inquadrare in maniera uniforme
2: esatto
1: le aste a livello nazionale. Vedremo se ci sarà finalmente una fumata bianca. Ieri, presente a Rimini per l'inaugurazione di BEX, la fiera dedicata allo spazio, insomma all'ingegneria aerospaziale, il presidente della regione ha parlato anche di questo. Ha detto: se io fossi ancora sindaco chiederei al governo di riprendersi le spiagge. Perché lui ha detto, lanciato un appello al ministro Salvini, che ha detto ha avuto il massimo della disponibilità dal territorio, lo ha anche riconosciuto, ma ancora non sappiamo cosa succederà perché questo bando tipo non è ancora definitivo. Rinvii continui, linee guida che non ci sono. Lui dice: se fossi un sindaco italiano chiederei al governo di riprendersi le spiagge, perché
2: è
1: irrispettoso continuare a scaricare sui comuni la gestione di una partita così importante.
2: Guarda, aggiungo, rispetto, visto che abbiamo ancora l'articolo, a quello che dicevamo poco fa, che una di queste due società ha anche fatto una offerta per altre 9 aree, nonostante il comune abbia detto che in questa fase verrà dato un lotto, esclusivamente un lotto,
1: sì,
2: ad ogni
1: accorpate
2: offerente.
1: Ovviamente partecipi su più aree.
2: Beh, chiaro,
1: e poi,
2: perché speri che poi una
1: se
2: venga.
1: Se vinci in due, una delle due la lasci da parte.
2: In queste prime aste non saranno i soldi messi sul piatto a fare la differenza, considerato il fatto che si tratta di aree destinate solo a lettine e ombrelloni e non di attività. Il comune nelle gare ha giustamente fissato un tetto per l'offerta economica. Questo spiega Roberto Manzi, che è storico avvocato dei bagnini riminesi. Quindi probabilmente faranno altri elementi, anche la differenza nella decisione degli amministrazioni. Poi potrebbe essere in qualche modo potrebbe esserci un ricorso su quelle che saranno le scelte delle amministrazioni. Guarda, qui è ancora tutto molto aperto. Su questo incontro che ci sarà domani a Roma al Ministero dei Trasporti, è intervenuta ieri, e lo trovate anche sul nostro sito newsrimini.it, l'assessora regionale Roberta Frisoni, che parteciperà a questo incontro. Dice che subito dopo, sperando che ci sia più chiarezza su questo bando tipo, e qui è inutile ripetere perché sono più o meno le stesse cose che ha detto anche il presidente De Pascale, Vaticanale, poi però avrà una serie di incontri nelle prossime settimane con gli operatori economici, le associazioni di categoria del mondo balneare, sperando che ci possano essere elementi in più anche per definire, diciamo, la partita più grossa, al di là di queste prime evidenze di cui vi abbiamo parlato.
1: Prime evidenze che riguardano anche Riccione, che in queste settimane è andato a pubblicare il bando anche in questo caso per alcune aree di ombreggio. Vedremo poi anche lì quante saranno le domande che saranno presentate, le offerte che saranno presentate. C'è però un'asta che si è conclusa ieri e che riguarda proprio Riccione, in questo caso è l'asta che riguarda una delle strutture simbolo della città, o almeno lo era fino ad alcuni anni fa, il Grand Hotel. C'è un nuovo proprietario per il Grand Hotel di Riccione. La struttura e l'intero compendio, finiti sotto sequestro nel luglio scorso, sono andati all'asta. La base era di 24.864.000 euro, ma i due contendenti si sono sfidati a suon di rilanci. Ad aggiudicarselo, per un valore di 29.365.000 euro, è stata la società New Eden SRL con sede a Rimini. Si tratta della stessa realtà che si era aggiudicata anche l'asta per l'ex colonia Bertazzoni, sempre a Riccione, per 3.150.000 euro. Come attività principale si occupa di sviluppo di progetti immobiliari, ristrutturazione, rigenerazione urbana e realizzazioni nel settore dell'accoglienza. Per il Grand Hotel si tratta dell'epilogo di una vicenda iniziata nel 2023 col fallimento della Marebello SPA, proprietaria dello storico complesso affacciato su Viale Milano. Proprio dal fallimento della Marebello del patron Giulio Andreatta era nata un'inchiesta. Secondo la procura, infatti, invece di riconsegnare il complesso alla curatela, sarebbe stato messo in piedi un articolato sistema di società con prestanome e subaffitti a catena per mantenere il controllo della struttura e sottrarre gli introiti ai creditori. 6 le persone indagate a piede libero. L'auspicio però è che ora, per il Grand Hotel, si possa aprire una nuova storia. Chissà, pensavo lo acquisissi tu per farne la nuova sede di Icaro.
2: Guarda, effettivamente sarebbe molto bello. Beh, sì, in effetti sarebbe molto più comodo che venire tutti i giorni a Rimini, però credo che quella realtà possa veramente ancora avere tanto da dire per la Verde. Se tu ci pensi, il Grand Hotel di Rimini quanto è importante anche per il territorio, anche per il suo aspetto proprio di icona, come la definivi prima. Speriamo che anche Riccione possa recuperarlo.
1: Si potrà che ti viene la tosse appena tiro un cicchino d'aria?
2: Te l'ho detto io.
1: Cosa mi hai detto?
2: È che mi era venuta la tosse.
1: Sì, ma dopo ce l'hai per tutto l'anno, a che non arriva giugno.
2: Quando d'estate non trasmettiamo, la tosse non ce l'ho.
1: Adesso tranquillizzati. Non hai neanche il tuo bicchiere. Cioè, almeno portati avanti. Munaretto fa qualcosa. Restiamo a Riccione. Canta anche, che poi. Allora, restiamo a Riccione per qualche altra notizia. Ieri vi avevamo detto della via libera in consiglio comunale all'atto di indirizzo per quanto riguarda la riqualificazione della darsena di Ponente dell'ex hotel Savioli. Un via libera che è arrivato con 13 voti favorevoli e 11 astenuti. Tra gli astenuti anche la consigliera di Riccione Coraggiosa, che ieri è intervenuta con una nota nella quale, insomma, continua ad esprimere alcune perplessità su questo intervento, andando nell'attesa di capirne poi i dettagli, visto che appunto si parla di un atto di indirizzo sottoposto al Consiglio Comunale. Sappiamo, insomma, già in linea di massima quelle che sono le previsioni per l'area: una riqualificazione della darsena, l'abbattimento dell'hotel Savioli che sarà poi ricostruito, l'abbattimento di un altro hotel, l'hotel Sabrina, la cui volumetria sarà trasferita al Savioli, lì invece sarà realizzato un parcheggio alberato. Insomma, una serie di interventi importanti per ridare lustro ad una zona degradata della città, ma allo stesso tempo interventi su cui serviranno e servono ulteriori dettagli. Mentre continua a perdere i pezzi Viale Ceccarini.
2: Esatto, proprio lì volevo andare, Andrea, perché effettivamente ieri sera sono passata e il ristorante Diana era ancora aperto, perché di questo parleremo tra un istante. C'erano anche tante persone, perché ha tutto questo affaccio su Viale Ceccarini, anche ancora tutto aperto.
1: Potete trovare la notizia anche sul nostro sito, adesso lo
2: facciamo vedere.
1: Sì, anche perché, insomma, è una notizia nata da un post sui social dei titolari del locale.
2: Era nell'aria questa notizia,
1: anche a livello politico.
2: Che cosa succede? Il ristorante Diana ha deciso di abbandonare il salotto dopo 26 anni, quindi veramente un'attività di lunga durata.
1: Poi siano 26 anni con questi titolari, perché poi leggevo sulla pagina dello stesso locale che si parla di un'attività aperta dagli anni 50.
2: Può essere,
1: quindi,
2: sì,
1: o c'è stato uno spostamento o comunque un cambio di gestione.
2: Guarda, allora,
1: che era un'attività storica.
2: Esatto. Chi forse ha qualche anno in più se lo ricorda, io questo so che il Diana è sempre stato in Viale Ceccarini da che io me lo ricordo, però potrebbe esserci anche stata una storia più lunga ancora dei gestori, che comunque 26 anni, una stessa attività che comunque lavora, cioè non penso sia questo il motivo per cui hanno deciso di chiudere. Non so che come l'hanno definito i titolari questa scelta che hanno fatto.
1: Voglio la notizia, una notizia insomma firmata da Claudio e da tutti lo staff, che nasce come ringraziamento a tutti i clienti che in questi anni insomma hanno frequentato il locale. Tra l'altro sotto questo post tanti hanno espresso anche il proprio dispiacere, però loro cosa dicono? Un salotto per rimanere tale va curato, tutelato e fatto vivere. Fanno riferimento appunto al fatto che Viale Ceccarini è spesso definito il salotto di Riccione. Invece dicono dal ristorante: negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento che per chi come noi vive il centro ogni giorno è impossibile non vedere. È cambiato il turismo, la frequentazione della città, sempre più difficili le condizioni per quelle imprese che per decenni hanno investito, creato lavoro e contribuito a costruire l'immagine di Riccione. Ma forse ancora più pesante tra virgolette e critico è quello che dice dopo, perché non si può, secondo il titolare, parlare solamente del segno dei tempi. Le imprese vanno ascoltate e sostenute, dice. Una destinazione turistica va governata con una visione precisa, scegliendo quale turismo attrarre e quale identità costruire e difendere, perché non basta chiamare Viale Ceccarini il salotto, bisogna creare le condizioni perché possa continuare ad esserlo. Quando attività storiche abbassano le serrande una dopo l'altra, forse qualche domanda, dicono, è giusto farsela, noi ce la siamo fatta. E poi insomma invitano che chi ha la responsabilità di immaginare il futuro di Riccione, torni ad ascoltare chi questa città l'ha fatta vivere ogni giorno.
2: Allora, è chiaro che

0: invece il canasta, che in questo momento è chiuso, poi altre attività che appunto hanno tirato giù le serrande in queste settimane. Il Blu Bar è tornato, in realtà pare, almeno c'era stata questa cosa che non avessero trovato un accordo i fratelli. In realtà ieri mattina sui quotidiani si diceva che l'accordo era stato trovato e che il Blu Bar sarebbe tornato ad essere aperto, però insomma effettivamente è una riflessione da fare. Credo che anche questo, ma insomma è normale che lo sia, sarà elemento da campagna elettorale. Forse lo è già, visto anche i commenti di queste ultime ore.
1: È stato un post ripreso anche da alcuni esponenti politici di minoranza, con i commenti che si possono immaginare. Insomma, il gioco delle parti
0: è normale,
1: semmai
0: in questi casi
1: è adesso ricominciato.
0: Tra l'altro, sempre rimanendo a Riccione, ieri è arrivata un'altra notizia che riguarda
1: i giardini montanari.
0: Esatto, siamo a due passi da Viale Ceccarini, perché
1: poi non dire che non parliamo di Riccione.
0: Ma sei tu che mi hai portato a Riccione, quindi
1: sì,
0: io
1: dopo, tu quando si inizia a parlare di Riccione tutto.
0: Oh, cioè, una volta che le dai le notizie, se rimani un attimo su
1: Riccione.
0: Poi vogliamo
1: anche dire, è stato un intervento di riqualificazione di casa Mulazzani.
0: No, niente.
1: No, niente.
0: Nessuno.
1: No.
0: Allora, qui chiaramente siamo ancora nelle fasi progettuali, però siccome ci sono dei soldi della regione che vanno intercettati, bisogna correre. E l'obiettivo dell'amministrazione comunale, perché questo tipo di schema di contratto, si chiama così, è stato approvato l'altra sera in consiglio comunale, questo permetterà di accedere a questi fondi regionali, perché i contributi sono importanti. La rigenerazione ha un costo significativo, perché stiamo parlando di 2,5 milioni di euro, però il tutto dovrebbe andare a comporsi in queste settimane, tant'è che il desiderio dell'amministrazione è far partire i cantieri entro il mese d'ottobre, poi con la speranza di poter chiudere anche la riqualificazione, visto che comunque si è un po' in tutti i lavori adesso, no? Viale Ceccarini, poi inizierà proprio anche il lavoro del tratto di Viale Dante da Viale Ceccarini al Palazzo del Turismo, i giardini montanari sono lì a fianco, per cui insomma, visto che sei nel cantiere, cerca di procedere il più velocemente. L'idea, perché questa foto che noi vediamo, che ci fa vedere Andrea, è chiaramente quello che oggi è una parte, questa qui è la parte anche carrabile che insiste vicino ai giardini montanari. Se invece Matteo vieni sul mio PC, facciamo vedere un paio di rendering di come dovrebbero essere i giardini montanari, quindi con tanto verde, tanta riqualificazione, una sorta di, perché in fondo a questa fotografia vedete il Palazzo del Turismo, una sorta di corridoio verde che quasi porta fino al mare. Diciamo che questa è un po' l'idea dei progettisti, insomma. Chiaramente stiamo parlando di rendering, però poi dovrebbero mettere 25-26 piante nuove alte, così come 4.000 senza arbore.
1: Se ne prendono una in più, te la possono regalare.
0: Però. Esatto, metto sul terrazzo.
1: Sul terrazzo.
0: Un posticino se lo sempre, praticamente niente più di carrabile, solo mobilità lenta, quindi ciclisti e pedoni.
1: C'è Colomba che è preoccupata per te.
0: No,
1: chiede se hai una mentina.
0: No, c'ho un po' di acqua adesso.
1: Ti hanno portato l'acqua.
0: Mi hanno portato l'acqua, sì.
1: E a proposito di acqua, noi parliamo di questa tempesta perfetta che si sta abbattendo sul comparto della pesca. Da una parte c'è l'impennata di cui abbiamo parlato più volte, dei costi del carburante. Dall'altra, un mare che, almeno in questo momento, sembra sempre più povero di pesce e molte barche restano in porto.
2: Non si niente.
1: Come se non bastasse il caro gasolio, a mettere in ginocchio il comparto della piccola pesca costiera da Porto Garibaldi a Cattolica, c'è anche il mare deserto. Gli operatori denunciano una situazione sempre più complicata, con uscite che non consentono di ottenere pescato sufficiente a coprire i costi e rischiano così di tramutarsi in una perdita economica. Lumachine di mare, soglio, le canocchie e il pesce destinato alla pesca con le reti da imbrocco scarseggiano e la presenza di mucillagine in alcuni tratti rappresenta un'ulteriore difficoltà. Il grido d'allarme arriva dalla rete della piccola pesca costiera della regione. Come contratto di rete si parla di 44 imprese e circa 50 sono le barche ferme, ma le imbarcazioni costrette in porto arrivano a 100 considerando anche le altre realtà. La situazione si inserisce poi in un quadro già difficile per il comparto, tra mucillagine, anossia, specie aliene, aumento dei costi e riduzione della redditività. E la piccola pesca patisce di più rispetto alle flotte di maggiori dimensioni. Se la situazione non cambia, allarga le braccia il presidente Davide Rasini, questo inverno saremo costretti a fermare anche le ditte e valutare il disarmo delle imbarcazioni per cercare almeno di limitare le spese.

0: rendendo però necessari anche nuovi strumenti di sostegno. Una catastrofe che purtroppo le uscite di questi giorni sembrano rendere sempre più concreta.
1: 21/9/2026, siamo un miglio di fronte al Cesenatico, stiamo salpando i cesti delle lumache. La situazione è questa, gesti vuoti, lumache inesistenti, non ci sono più.
0: È sicuramente una situazione complicata, allora, per via del prodotto che manca, e lo sappiamo, il caro carburante che rende antieconomico, se questi sono i risultati, uscire. Per contro c'è tutto un tema che riguarda anche il sostegno, come accennavano gli stessi addetti, perché se le barche restano in porto, se si procede al disarmo per evitare le spese, servono però degli strumenti di tutela. E per avere gli strumenti di tutela servono anche stanziamenti. È un grosso problema che purtroppo si potrebbe allargare. Ieri sono arrivati dalla Camera di Commercio i dati relativi all'export,
2: abbiamo visto,
0: nei primi sei mesi dell'anno, e c'è la situazione riminese che desta non poche preoccupazioni. Diciamo che Rimini, anche essendo una realtà più piccola, dove l'indotto economico è tanto spostato verso i servizi piuttosto che verso l'industria, è sempre stato un po' fanalino di coda a livello globale per l'export, se si guarda l'ammontare complessivo in termini economici. È anche vero che tante imprese riminesi sono nei loro ambiti delle eccellenze che proprio all'estero guardano per quanto riguarda i mercati di sbocco, e i dati dei primi sei mesi di quest'anno
2: poi ci sono particolari settori,
0: dicono che a Rimini c'è stato un crollo dell'export dell'8,4%, quello complessivo è di 1,4 miliardi, resta positiva in qualche modo il saldo commerciale tra export ed import, perché calano anche le importazioni del 7,5%, però tutto ciò, ci sono due aspetti che secondo me su cui bisogna focalizzarsi, che Rimini cala e tanto, l'Emilia Romagna e l'Italia crescono. Quindi diciamo che tutti i problemi globali, quindi i dazi, e quindi insomma i conflitti, riguardano non solo Rimini, ma evidentemente, ma tutto il paese, tutta l'Europa, ma evidentemente i mercati di sbocco dei prodotti d'eccellenza riminesi sono penalizzati.
2: Ci sono dati di alcuni settori molto allarmanti.
0: Ci sono dati allarmanti che riguardano in modo particolare, ma questo diciamo che lo possiamo constatare anche dalla crisi delle singole aziende, l'abbigliamento, che rappresenta il 12,6% dell'export provinciale, ma nei primi sei mesi di quest'anno ha perso quasi il 10%.
2: Caspita.
0: Di esportazioni. E anche la cantieristica navale, che è un'altra eccellenza del territorio, che pesava per circa il 15% sul computo complessivo dell'export riminese, e adesso ha visto dimezzata questo suo peso, con un tracollo in questo semestre rispetto al primo semestre del 2025 del 52,9%. Poi ci sono alcuni ambiti che crescono, ad esempio le macchine utensili e per la formatura dei metalli, le macchine di impiego generale come forni, caldaie, condizionatori, eccetera eccetera. Questi crescono e hanno anche un peso sul totale importante, ma non sufficiente per compensare il calo di altri due settori,
2: certo,
0: strategici. Per un export riminese che vede come principale mercato di sbocco gli Stati Uniti, come secondo mercato la Francia, poi ci sono Germania, Regno Unito, Spagna, Polonia, ma di questi paesi solo la Francia vede crescere il dato, è anche di parecchio, con un più 17,9%, mentre ad esempio gli Stati Uniti, causa probabilmente anche tutto quello che sappiamo, nei primi sei mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 perdono il 15%, quindi vuol dire che ci sono il 15% di esportazioni in meno dalla provincia di Rimini verso gli Stati Uniti, e più o meno un ammontare simile anche verso il Regno Unito, quindi parliamo sempre di anche il Regno Unito extra UE.
2: Chiaramente su queste, in particolare le crisi aziendali, lo abbiamo visto, ci sono i sindacati che portano spesso la voce dei lavoratori all'attenzione anche dell'opinione pubblica. Abbiamo visto che ieri i sindacati hanno cercato ancora una volta di trovare un accordo, comunque ci hanno raccontato che questo accordo non è stato trovato, con Start Romagna. Sappiamo già le difficoltà strutturali del trasporto pubblico locale, sappiamo la difficoltà perché tante corse saltano ogni giorno, ma ci sono anche i lavoratori che sono in agitazione, e non è che è iniziata adesso l'agitazione, però diciamo che su questo si è cercato anche un accordo con l'azienda. Nei giorni scorsi, se non sbaglio il 18 settembre, c'è stato un ulteriore incontro, ma nulla di fatto, nulla delle questioni che erano state poste proprio dai lavoratori attraverso i sindacati sono state raccolte, quindi il tema dei tempi di lavoro, delle varie opportunità anche economiche e via dicendo non ci sono, e quindi lo stato di agitazione continua. Immaginiamo che questo poi vorrà dire anche di servizi per le persone che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico.
0: Salutiamo anche Stefano che ti dice mali d'autunno.
2: Eh sì Stefano, guarda, a me è arrivato l'autunno e subito è bussato alla porta raffreddore, poi di conseguenza anche la tosse.
0: E diamo e per il nostro lavoro anche a Flavinia che ci saluta con dei cuori.
2: Grazie Flavinia, buongiorno anche a te.
0: Quindi
2: andiamo in fiera adesso. Andiamo in fiera perché eravamo tutti...
0: Il parcheggio lo paghi tu.
2: Parcheggio lo pago io, va bene, ma al limite ci possiamo andare con un piccolo mezzo spaziale, così forse non dobbiamo pagare niente.
0: Tu dici che
2: ci apro il cupolone.
0: Non c'è ancora il cupolone.
2: Ah, non c'è ancora. Però quando ci sarà, metti.
0: Anzi, dopo sul cupolone, sai,
2: esatto,
0: che abbiamo anche un.
2: Apri il cupolone e apro. Scendi con la tua navicella. Ti piace come idea?
0: Sì, con
2: ti piace.
0: Io
2: allora, è partita ieri alla fiera di Rimini, Bex, si chiama così, giusto?
0: Sì.
2: Questa fiera.
0: Un sorso di spazio.
2: No. Non è così, non è così. Allora, una nuova manifestazione dedicata alla industria aerospaziale promossa proprio di AIEG. Chiaramente è una diciamo una fiera molto per gli addetti ai lavori, per coloro che si occupano di queste cose, però poi noi abbiamo trovato alcune chicche che effettivamente anche a noi comuni mortali, che forse sullo spazio non ci andremo mai, o forse sì, chissà, Matteo me l'ha detto magari.
0: Al limite è nello più che sullo.
2: No, è sullo, perché io voglio andare proprio sullo spazio.
0: Cioè, soprattutto.
2: Esatto, però sono molto curiosa anche capire come se la giocano gli astronauti quando sono lassù, quali sono le pratiche che devono fare. E c'è stato il nostro Matteo Parma, che sì, abbiamo rubato dallo sport per un giorno per andarlo a far curiosare proprio tra i padiglioni della fiera.
3: Uno sguardo verso il futuro. Alla Fiera di Rimini è partita la prima edizione di BEX, l'Expo Conference di Italian Exhibition Group, dedicata all'incontro tra la space economy e le industrie terrestri. La cerimonia inaugurale si è tenuta con tanti esponenti del settore e ha aperto una 3 giorni coinvolgente. Non mancano le attrazioni per i visitatori. Si passa dai droni di ultima generazione ai robot comandati dagli esseri umani. Per i più appassionati al mondo spaziale, c'è la possibilità di vedere dei quadri o delle rappresentazioni del nostro universo, di osservare da vicino le tute degli astronauti e addirittura l'opportunità di vivere il mestiere dal vivo. Grazie alla tecnologia della realtà virtuale, è possibile simulare qualche momento dentro una navicella spaziale. La tecnologia, però, non viene utilizzata solamente per esibizione, ma viene sfruttata anche per raccogliere delle informazioni sul nostro stato di salute. Per esempio, emblematica, in questo senso, la mascherina da notte, in grado di rilevare la qualità del sonno attraverso un modello basato sull'intelligenza artificiale. Inoltre, alcuni sensori possono rilevare le nostre oscillazioni cerebrali e cardiache durante un semplice test. Un aiuto per capire quando andiamo in difficoltà e in cosa possiamo migliorare. Tanti atleti utilizzano questa metodologia per arrivare pronti allo stress della gara, come nel caso dei piloti di Formula 1. In aggiunta, nello stand dell'aeronautica si può parlare con i militari per apprendere il funzionamento delle loro apparecchiature. Fino a venerdì ci saranno anche degli eventi nel main stage, con le aziende terrestri e le industrie spaziali che si incontrano. Un ventaglio di opportunità molto ampio per la prima edizione di BEX.
2: Vedi questi robottini così super...
0: Mi ricorda un po' Transformer.
2: Sì, sì, è vero. E beh, effettivamente lì siamo un po' avanti, e quindi far vedere anche come l'industria, tra l'altro anche l'industria italiana da questo punto di vista, grazie anche alla ricerca, ha fatto passi da gigante.
0: Pensa a tempo reale condotto da 2 robot.
2: Guarda, poi oggi vi proporremo l'intervista, non a tempo reale, ma nei nostri appuntamenti informativi, e poi la riprenderemo domani mattina, ad un astronauta. Sei contento?
0: Sì.
2: Mi piace tutto questo spazio che viene a trovarci.
0: Spazio, ultima frontiera.
2: Però dicevi della fiera. Perché
0: io?
2: Sì, perché insomma.
0: Sei sicura lo dicessi io?
2: Sì, lo dicevi tu che sull'ampliamento della fiera ci sono un po' di perplessità.
0: Beh,
2: e chiamiamole un po' di perplessità.
0: È nato un comitato che si chiama Osservatorio Ampliamento Fiera. Ne abbiamo parlato anche.
2: Certo,
0: quando
2: abbiamo avuto ospiti anche.
0: È nato, ci siamo fatti raccontare dal portavoce i motivi di queste critiche. E dopodomani, venerdì alle 21, nella sala parrocchiale di San Martino in Riparotta, quindi siamo proprio in zona, ci sarà un incontro pubblico per informare la cittadinanza sulle iniziative intraprese dopo che è arrivato il no all'accesso agli atti relativi al progetto. A luglio in consiglio comunale era stato confermato dall'assessore competente l'avvio della conferenza dei servizi, procedimento al quale i cittadini direttamente interessati, dicono dal comitato, risultano di fatto esclusi. E di fronte a questa situazione c'è chi ha deciso di ricorrere al TAR, lo avevamo scritto anche noi, chiedendo che siano garantiti trasparenza, accessibilità agli atti e partecipazione su questo progetto che, dicono ancora dal comitato, avrà conseguenze significative sull'intero territorio e ancora di più su chi in quella zona ci abita, ci vive, ci lavora. E l'incontro del 25 settembre sarà anche l'occasione per lanciare la prima giornata mondiale della qualità della vita. Insomma, una serie di iniziative che tengono desta l'attenzione su questo progetto e che evidentemente testimoniano come ancora chi abita da quelle parti e si è riunito nel comitato abbia notevoli perplessità sull'impatto che questo progetto avrà su traffico, inquinamento e quant'altro.
2: Un'ultima ora prima di parlare invece di un nostro progetto, sì, perché stiamo leggendo sulle agenzie nazionali, sì, ed internazionali, insomma una notizia che crea un po' di allarme. Noi ve la diciamo per come è stata rilanciata proprio negli ultimi minuti, perché El Mundo, che è stata la prima testata che ha riportato questa notizia, dice: Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna.
0: Esatto.
2: I piani del Cremlino sarebbero stati svelati dalla CIA e potrebbero colpire quasi tutto il paese. È chiaro che è una notizia che
0: si parla di droni lanciati dal mare nascosti in container e una fonte vicino al Ministero della Difesa lituano dice non è affatto difficile. Una nave mercantile può trasportare diversi di questi droni che vengono lanciati con molta meno difficoltà rispetto a mezzi
2: giusto
0: di altro
2: per
0: tipo.
2: Alzare un po' la tensione, no?
0: Sì,
2: che già non è abbastanza alta. Ma adesso noi parliamo di un bel progetto, di un nuovo podcast.
0: Scusa, l'ultima cosa,
2: prego,
0: per completare questo tema, perché stando alla cartina che ha pubblicato El Mundo, tutta l'Italia ad eccezione,
2: sì,
0: del nord-est sarebbe nel raggio d'azione.
2: Sì, ma poi insomma, esatto, non è che cambi molto quale sia la parte, ne basterebbe uno in un unico punto di tutta l'Italia. Vabbè, stiamo parlando veramente di cose assurde. Comunque, dicevamo, torniamo a parlare di noi, parliamo di un bel progetto, di un podcast che è in uscita proprio nella giornata di oggi, perché oggi è una giornata importante, si chiama Invincibile. Allora, attraverso questo piccolo trailer cominciamo a parlarne.
4: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
5: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
6: I viaggi, lo sport, le amicizie, la pallavolo rappresentano l'amore per la vita che aveva Paola, la voglia di vivere e l'entusiasmo che ha messo nella sua vita, che ha contagiato le persone che ha incontrato. Tutto questo prima della sua malattia, ma anche durante la sua malattia. Ma la sua storia non è una storia personale esclusivamente, è una storia che parla a tutti, parla di lotta, parla di ricerca, di scoperte, a proposito di una malattia che è il tumore, che è la mutazione genetica BRCA2. Come gestire una malattia e come riuscire ad aiutare gli altri a superare la propria.
7: Nel 2005 il gruppo di volontariato di Luciano affronta l'impegno di realizzare un progetto internazionale di cooperazione in Tanzania per scavare un pozzo per la distribuzione dell'acqua alla popolazione locale.
8: Ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire?
9: E lei mi guardò e mi disse: no,
5: ma me lo disse con una... un battito d'ali.
8: Ha contribuito lei stessa, come paziente, al miglioramento di alcuni trattamenti farmacologici?
9: Un coraggio feroce, che la vita va sempre la pena di viverla.
3: Sono Francesco Cavalli, produttore di Gruppo Icaro. Il podcast che racconta questa storia si chiama Invincibile.
2: E dopo averlo sentito anche in questo trailer, abbiamo qui il produttore di questo podcast, nonché insomma nostro amministratore delegato, Francesco Cavalli. Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Dicevamo che il 24 settembre non è una casa scelta a caso per far uscire questo podcast, perché è una giornata a livello internazionale molto importante.
3: È una giornata molto importante per rafforzare l'impegno e la lotta contro i tumori, che sono la malattia principale causa di morte al mondo, quindi è la malattia che si sta diffondendo sempre di più, ma è anche quella che richiede più impegno e più costanza, e devo dire anche maggiori risultati da un punto di vista proprio di ricerca, di studio, di sperimentazione e di analisi, proprio perché tocca così tanto la intera popolazione mondiale. La giornata di oggi è importante per questo, e per questo podcast è anche importante perché è esattamente il 24 settembre, il giorno in cui Paola ci ha lasciato, ormai 11 anni fa, e ci ha lasciato in realtà in eredità anche quello che è stato tutto il suo impegno, la sua lotta contro questa malattia, che in realtà non è stata solo una lotta contro la malattia, ma è stata una messaggio importante di come la vita può e deve sempre e comunque essere vissuta.
2: Oggi infatti è il World Cancer Research Day, diciamo che il tema della ricerca genetica, proprio partendo da questa esperienza molto dolorosa di Paola e di tutta la sua famiglia, anche se i suoi stessi genitori, Lele e Luciano, ogni giorno dicono la storia di Paolo non è solo la nostra storia, ma è una storia che veramente può essere un contributo anche nel cammino di ricerca, perché proprio grazie alla ricerca genetica tante vite si possono salvare.
3: Questo è quello che abbiamo cercato un po' di riportare nel podcast, e quando abbiamo parlato con Lella e Luciano dell'idea di raccontare la storia di Paola, era proprio quello di portare la storia di Paola come storia personale, ma che si aprisse all'universale, e che attraverso questa storia, che poi alla fine non è solo la storia di Paola, perché è la storia della famiglia, la storia della ricerca a Rimini di questa mutazione genetica che si chiama BRCA2, che è stata riscontrata in Paola e poi in tanti altri membri della famiglia di Paola, che è diventato un caso studio che ha permesso in realtà di prevenire la malattia di tante altre persone, sia all'interno della sua famiglia che al di fuori della famiglia. A dire che la storia di una persona può davvero diventare occasione per non solo la ricerca, ma per migliorare la vita anche degli altri.
2: Ecco, infatti, perché c'è la ricerca, quindi chiaramente ci sono dei team di ricercatori che a livello locale, ma anche a livello nazionale ed internazionale, lavorano quotidianamente per capirli meglio, questi nostri geni, che quando insomma impazziscono poi creano grandi problemi. Però poi, visto anche un team di lavoro qui a Rimini, ma anche in altri luoghi, anche le persone che fanno parte di uno stesso nucleo familiare, che potrebbero appunto avere questa mutazione genetica, poi fanno screening continui, anche perché evidentemente la cosa migliore sarebbe poi, nel caso in cui si dovesse manifestare la malattia, cerchiamo di prenderla al primo allarme.
3: Questo è esattamente lo scopo di tutto quello che è il percorso che nasce dietro alla ricerca genetica e all'individuazione della mutazione genetica. C'è stato un momento nella storia a livello mondiale che è cambiata l'attenzione rispetto a, in particolar modo, a questo gene, a questo tipo di mutazione genetica, ed è stato il momento in cui è stata riscontrata la stessa mutazione genetica in Angelina Jolie, e questo ha portato, no, certo, all'attenzione, perché poi quando accade magari a Paola Bagli, lo si sa magari nel giro di Rimini, anche perché lei era una persona molto impegnata nello sport, era una pallavolista anche, diciamo, di successo e di risultati, e quindi è riuscita a coinvolgere il suo mondo, ma
10: che era quel mondo lì. Ovviamente quando è stato riscoperto in Angelina Jolie, questo ha aperto di più gli orizzonti a livello mondiale. Le altre due coincidenze che mi piace ricordare rispetto alla storia di Paola è che la prima persona che ha individuato, ha sospettato che ci potesse essere qualcosa che nella malattia di Paola, quando le è stata diagnosticata, non tornava, è stata sua sorella, che casualmente, e oggi viene da dire forse non solo per caso, aveva fatto la sua tesi, la sua ricerca in università da biologa proprio su questa mutazione genetica, senza ovviamente sapere che poi si sarebbe manifestata nella sua famiglia. E anche il cugino di Paola, che si chiama Andrea Cavalli, che peraltro è anche mio fratello, quindi
2: ci sono intrecci familiari
10: in questa storia, è un ricercatore universitario importante, oggi direttore di un centro di ricerca a Losanna in Svizzera, e da anni lavora proprio nella ricerca di anche queste mutazioni genetiche. Quindi come si intrecciano le cose e permettono magari poi di trovare anche delle soluzioni.
0: E come si sviluppa il podcast? Come si intrecciano la storia, la ricerca, tutti questi ambiti?
10: Sono più puntate e curate da Serena Saporito in modo magistrale, e partendo peraltro anche dalla storia personale di Serena, che ha un legame di coincidenza di età e di rapporti, di relazioni con Paola e con la storia di Paola, e quindi intreccia nello sviluppo delle puntate, che sono 4 più un contenuto speciale di approfondimento proprio sul tema della ricerca scientifica, si parte dalla storia di Paola per sviluppare poi quello che attraverso il percorso di Paola è stato in realtà il lavoro di ricerca e lo studio, e quello che in realtà si è offerto come opportunità anche a tutte le altre persone. Oggi sono tante quelle che anche a Rimini, attraverso la ricerca genetica, sono seguite tra l'altro da un team che si è creato apposta all'interno dell'università, dell'ospedale di Rimini, che è un team interdisciplinare, perché mette insieme l'oncologia, la ricerca genetica, la chirurgia, perché poi quando si manifestano le malattie
2: occorre
10: intervenire
2: su più fronti,
10: l'internistica, perché gli organi che sono particolarmente colpiti da questa mutazione genetica, oltre il seno per le donne, anche diciamo il pancreas e gli organi della parte internistica.
2: Più per la parte maschile, diciamo, in questi
10: per, in realtà per entrambi, tutti, per entrambi, certo. Per entrambi.
2: Allora, dicevi che c'è anche un contenuto extra, e qui c'è stata anche la preziosa collaborazione, ad esempio, della Fondazione Arci, cioè ci si è messi insieme anche proprio per mettere competenze, perché io ho avuto la fortuna di poter ascoltare questo podcast in anteprima, ecco, le voci che sono molto diverse, perché da una parte ci sono i familiari, ci sono le persone che hanno con lei vissuto il tempo, ad esempio, del suo impegno sportivo, della pallavolo, ci sono i ricercatori, c'è chi fa della ricerca e della scienza, la vita in realtà sono tutte molto armoniche, perché effettivamente in Paola ci sono tutti questi fili che si uniscono per motivi diversi.
10: Diciamo che c'è una doppia dimensione che si intreccia, per rispondere anche alla domanda, Andrea, che è la dimensione di come la storia personale di Paola non è una storia personale, ma diventa una storia universale per quello che è il senso della vita, mi verrebbe da dire. Cioè, comunque scegliere di vivere in qualunque condizione ci sia data la vita da vivere, anche se è quella di una persona malata e di una persona che deve combattere contro una malattia. Dall'altra parte, la dimensione universale, perché attraverso questo percorso si apre tutto quello che è l'approfondimento scientifico. Noi lo facciamo da anni anche con il programma Tutta Salute, che facciamo come Icaro TV, che ci dice in realtà anche quel programma come tu, per capire una malattia, non puoi che partire comunque dalla storia di una persona, perché l'esemplificazione, la storia concreta, è ciò che permette anche agli altri di immedesimarsi e di ragionare su quella malattia.
0: Dal particolare al generale.
10: Dal particolare al generale, ma direi proprio dalla storia all'immedesimazione della storia.
2: Poi posso dire, benché chiaramente l'epilogo della vita di Paola sia arrivato troppo presto, perché aveva solo 36 anni, una vita veramente piena, ricca, lo sentivamo prima dalle parole della sua mamma, cioè questa, anche quando si è manifestata la malattia, quando la malattia non l'aggrediva, lei ha continuato a fare tutto quello che le piaceva, cercava per quanto possibile, dallo sport ai viaggi che erano le sue grandi passioni, di farlo. Per cui è anche proprio bella ascoltarla questa storia, ma con quell'intento lì, che poi è un po' anche l'intento di chi ha pensato, prodotto, voluto e raccontato questo podcast, che appunto sì, non sia la storia di Paola, ma una storia per tutti noi, perché ci venga in mente magari anche di poter fare alcune verifiche sulla nostra salute, di sostenere la ricerca, insomma possiamo fare i nostri piccoli pezzi. Podcast che esce quando? Oggi. E con quante puntate?
10: Esce oggi con le prime due puntate e poi cadenza settimanale usciranno le altre, compreso il contenuto speciale.
2: Dove le troviamo? Perché dacci tutti.
10: Intanto su Icaroplay,
2: esatto,
10: da noi, e su quelle che sono le nostre piattaforme.
2: Quindi cercate.
10: Anche attraverso i nostri canali social, anche attraverso il nostro canale YouTube, quindi sarà possibile accedere. Anche attraverso quelli che sono i classici canali di ascolto, i podcast, a partire da Spotify.
2: Come
10: e
2: si
10: da...
2: dice, le principali piattaforme,
10: le principali piattaforme di ascolto, così non si esclude nessuno.
2: Chiudiamo con questo, non so chi lo abbia pensato, ma questa è la cartolina, molto bella tra l'altro, con questo tattoo sul braccio. Perché si è scelto di chiamare questo podcast Invincibile?
10: Ma perché Invictus era un po' il motto di Paola, cioè il fatto comunque che al di là di qualunque cosa devi affrontare la vita con quello spirito lì, e questo è un po' un pezzo dell'eredità che Paola ci ha lasciato.
2: Grazie a Francesco Cavalli per averci raccontato questo podcast nuovo, siamo molto orgogliosi di averlo prodotto, è stata una storia anche per la nostra Serena, che da vicino ha incontrato le persone, anche molto forte, anche emotivamente, però il risultato è veramente capace di andare a raccogliere tante nostre domande, per cui ascoltatevi Invincibile, da oggi le prime due puntate, poi nei prossimi giorni, giustamente bisogna creare anche un po' di suspense, le altre che arrivano, e grazie a Francesco che lo ha pensato e prodotto. Grazie
10: a voi.
2: Rimani con noi e noi lanciamo un servizio.
0: Sì, perché andiamo a sentire in cosa consiste la nuova stagione del Fulgor, ma nella conferenza stampa nella quale se ne è parlato si è accennato anche a una vicenda che ancora attende un esito, che è quella del cinema Settebello.
11: 37 film dal 24 settembre fino a dicembre, orari aggiuntivi, nuove rassegne come i giovedì dei documentari e le grandi retrospettive d'autore, l'apertura ad autori emergenti, l'ingresso nella piattaforma cinefila Letterboxd, oltre alle conferme come le domeniche mattina e gli aperitivi e corti del martedì. Il Fulgor si consolida come presidio culturale e amplia l'offerta di idee e di orari.
12: Sabato notte, perché volevamo proprio dare un'alternativa, cioè dire che il sabato notte, oltre al pregiudizio di fare alcune cose, c'è anche questa possibilità di venire in questi luoghi e di vivere, no, la notte del sabato in maniera diversa, non in maniera pomposa come diciamo noi per la cultura che viene dall'altro, ma veramente un'espansione, un'altra comunità, no? Cioè la comunità di dove si va, dico io al bar, in discoteca, anche se poi dopo ci puoi andare, dico sempre all'una vai pure, però alle 11:30 si può venire in sala e scoprire un mondo particolare e crearsi un mondo particolare. La domenica mattina è la nostra domenica mattina. Assicuriamo che non faremo sequestri di persona, quindi il sabato notte non sarà legato alla domenica mattina, le alterneremo, e la fascia delle 18:40, l'ho già detto, tenetela d'occhio perché sarà una fascia oraria che avrà moltissime novità e moltissimi spunti, sarà veramente da tenere d'occhio, quindi 18:40 guardate sempre cosa avremo. Ci inseriamo, no, in quello che è un po' il percorso che ha preso la città di Rimini, quindi questo percorso che è, ho citato due aggettivi, no, un po' un ponte verso l'esterno, un po' un ponte che ci porta oltre, e poi abbiamo detto il cinema proprio come linguaggio democratico, quindi vogliamo che chi arriva in sala si lasci stupire, ci segua, perché noi abbiamo azzardato seguendo quello che è la nostra comunità, quindi vorremmo portare portare in sala delle grandi storie che per chi si siede le abbia voglia di ascoltarle gli apportino qualcosa di nuovo, ma soprattutto che si abbia voglia di seguirci in questa innovazione che è un po' lasciarsi stupire, forse anche lasciarsi un po' prendere anche da quello che può essere anche una situazione anche di disagio che però apre la mente. Quindi in realtà chiediamo e cerchiamo di dare qualcosa in più, quello che magari una persona non sa di volere, ma quando si trova in sala al buio si rende conto di averne bisogno.
11: Sull'altra metà del progetto, il Sette Bello, fermo oggi nell'area passata sotto la proprietà di Sistemi Urbani, Società delle Ferrovie, le trattative restano in corso.
12: Il Sette Bello non è perduto, con l'amministrazione si sta lavorando ancora alla sua acquisizione, non da parte nostra, insomma è l'amministrazione, ma noi siamo già dentro e siamo anche disponibili, l'abbiamo detto, a investire quello che avevamo già pensato di investire su quel cinema, perché è anche quello un presidio sociale e culturale importantissimo, storico, esiste dal 68, non può morire così assolutamente, la comunità lo vuole e quindi cercheremo di riportarlo a casa.
0: E questo, insomma, le ultime novità che riguardano anche una struttura molto amata dai riminesi, il Sette Bello, che era anche un po' un'alternativa, no, alla multisala.
2: Certo.
0: Anche se anche il Sette Bello è a tre sale, ma tre sale insomma più di
2: piccoline,
0: di comunità, diciamo.
2: Esatto.
0: Così, più piccoline, però insomma chi non voleva andare, magari anche per l'eccesso di frequentazione, sai, il fine settimana c'è molta gente, si andava a fare una passeggiata e poi si fermava al Sette Bello, vederlo lì chiuso e come tutti i luoghi chiusi senza nessuno che ci faccia un po' di manutenzione.
2: Speriamo che vada in porto un po' questa operazione, perché poi possa rimettere in campo un altro contenitore culturale, quindi insomma io credo che effettivamente ci possano essere le premesse per avere questa novità, però insomma bisogna aspettare un po'. Allora, noi qui questa mattina abbiamo ancora l'aria condizionata, sì. Quindi stiamo consumando energia,
0: sì.
2: Però diciamo che quest'idea che da quest'anno con le nuove in realtà sono quelle già che c'erano, però regole legate alla qualità dell'aria, prima del primo di novembre il riscaldamento non può essere acceso.
0: Un posticipo di 15 giorni.
2: Diciamolo, perché comunque...
0: Ma comunque in questi giorni di notte la temperatura scende intorno ai 12.
2: Non da riscaldamento, però
0: 10-12 c'è chi ha...
2: Se stai di fuori, sì, però se stai dentro in casa. Comunque insomma speriamo che non serve il riscaldamento. Allora, da una parte dispiace perché vuol dire che non arriva il freddo, che il disagio climatico, il cambiamento del clima ci sta zannando, dall'altra parte chiaramente uno dice: beh, se non devo accendere il riscaldamento spendo un po' meno sulle bollette. Sai, ci sono un po' queste riflessioni che a seconda di chi sei fai.
0: La parola bolletta e spendo un po' meno sono anni non vanno nella stessa
2: no fase. hai ragione, l'unica è questa. Tra l'altro, con le regole appunto del piano aria integrato regionale, dal 1 ottobre al 31 marzo scattano anche tutti quei divieti di circolazione per le automobili più inquinanti.
0: Ma non
2: non per i diesel Euro 5, solo nelle domeniche ecologiche. I diesel Euro 5, che saranno una al mese, non potranno circolare.
0: Ma tanto ricordiamo, sai che non sono
2: fai controlli. Ogni tanto magari
0: ma dove?
2: Controllino.
0: Dimmi
2: ci sarà.
0: L'ultima volta che io mi ricordo quando c'erano le targhe alterne.
2: Sì, vabbè,
0: ricordi?
2: Andrea, torni indietro.
0: Torno
2: di 20
0: indietro.
2: Anni.
0: E dimostro tutta la mia età. Dove però agli ingressi delle strade urbane, perché ricordiamo che questi divieti non riguardano ad esempio la statale adriatica, ma ci sono gli ingressi, tranne alcune vie dedicate che portano ai parcheggi scambiatori,
2: sì.
0: C'erano le pattuglie che verificavano, ma senza neanche multare: guardi, la fermano, lei non può passare perché c'è... Adesso di controlli, cioè nel senso, adesso che c'è forse ancora più urgenza, no? La qualità dell'aria,
2: sì, certo.
0: Ci sono gli obiettivi da raggiungere a livello europeo, eccetera, eccetera, però...
2: Sì.
0: Di controlli, poi non è bello per nessuno essere fermato se ha sbagliato, essere sanzionato o quant'altro, però se vengono messi dei divieti, se vengono messe delle regole e non vengono fatte rispettare, la gente magari all'inizio le rispetta, poi dice ma non li controlla nessuno, chi me lo fa fare, che ne so, di prendere l'autobus perché ho la macchina vecchia. E poi nessuno
2: qualcuno?
0: E poi c'è gente che ce l'ha più vecchia di me, continua a girare e non succede niente. Alla fine è piuttosto logico, benché non sia insomma corretto al 100%, comportarsi così.
2: Ti dirò questo, che ancora i nostri più telespettatori più che ci seguono da più tempo se ne ricordano ancora le tue interviste sulle targhe alterne, quando fermasti una signora, se non ricordo male, e le chiedesti appunto se sapeva che c'erano le targhe alterne,
0: e lei si voltò verso la targa della sua macchina
2: e con questo sguardo, esatto, che noi seguimmo con una musichetta un po' thriller,
0: dello squalo,
2: esatto, un po' thriller, che vabbè, chiaramente insomma erano altri tempi. Ma tu conosci qualcuno, qui faccio la domanda a te, ma in realtà la giro a tutti, perché io non conosco nessuno, ma mi sembrerebbe anche...
0: Conosci un mucchio di gente.
2: No, sì, ma che fa questa cosa? Cioè, che aderisce a Movin. Tu sai che cos'è Movin? Questa possibilità, se tu hai un'automobile un po' vecchiotta...
0: Di mettere questo contatore di chilometri.
2: Esatto, una sorta di scatola nera per cui tu, anche se non hai l'automobile che potrebbe circolare, però ti danno la possibilità di fare un tot di chilometri all'anno per rimanere nelle regole, però controllato. Io non so di nessuno che abbia aderito a questo progetto.
0: È sempre uno anche che lo vuole fare.
2: Sì.
0: Ma quanto costa?
2: Beh, se non lo so, costerà.
0: Nel momento in cui vai a fare benzina e prima di andare a fare benzina guardi se hai il conto abbastanza capiente per metterci i soldi del pieno. Quindi tutto quello che riguarda il muoversi con dei mezzi costa, e per muoversi
2: però
0: con dei mezzi,
2: comprare
0: sapendo,
2: una macchina nuova e metterci lo scatolotto,
0: però l'alternativa è tu ti muovi con dei mezzi vecchiotti che inquinano, va bene, inquinano,
2: dici, prendo
0: inquinano
2: la
0: meno tra
2: caso.
0: L'altro di tante altre cose che non hanno divieti,
2: beh certo,
0: sai che nessuno ti verrà a controllare, però tu investi del tuo per mettere
2: rischi,
0: il Movin.
2: Tu dici rischio, vabbè, se mi prendo una multa alla fine.
0: Io non so
2: in
0: quanto
2: può costare,
0: possiamo provare a cercare.
2: Sarebbe interessante. Do altre due indicazioni per quello che riguarda sempre il tema del riscaldamento, perché dicevamo che la decorrenza dell'accensione sarà dal 1° novembre. Mi raccomando, non fermatevi, non fate soste con il motore acceso, che anche quello, a parte che è sgradevole e sarebbe opportuno evitarlo. Ma se avete la stufa, attenzione, dal 1° ottobre divieto di utilizzo di impianti a biomassa fino a 3 stelle, quindi se li avete anche qui vecchiotti, in teoria, però vabbè, anche qui i controlli, e obbligo di utilizzare pellet certificato A1. Ci sarà scritto, no, sulla confezione del pellet. Obbligo di mantenere temperature massime 19 gradi in abitazione, uffici e negozi, e 17 gradi nei luoghi industriali ed artigianali. Quindi anche le temperature un po'
0: allora,
2: più
0: allora i costi
2: basse
0: del Movin non sono elevatissimi.
2: Dimmi un
0: 60
2: po'.
0: Euro per il primo anno di adesione, dopodiché sono 25 euro all'anno per
2: beh,
0: il
2: non è
0: servizio.
2: Tanto, cioè conviene di più che peccarsi un'ipotetica multa.
0: Non so, c'è la... Te la fanno la multa e ti dicono solo non puoi. Non so quant'è la multa.
2: Intanto io sicuramente i vigili che fanno questi controlli sono più preparati.
0: Sì.
2: Ma anche capire un'auto che una è un euro 2, l'altra è un euro 3. Io non sai che non. Però vabbè, non è il mio mestiere. Vabbè, queste sono le novità che riguardano anche il riscaldamento. E
0: io volevo dire che tenete d'occhio il nostro sito newsrimini.it, perché in giornata potrebbe arrivare novità.
2: È vero.
0: Per quanto riguarda l'aeroporto di Rimini. Non diciamo altro.
2: Non diciamo altro.
0: Non diciamo altro, però...
2: Però guarda, invece
0: c'è una
2: adesso...
0: frase che mi ricorre nella mente, l'avevo già salvata nel caso... L'audio nel caso fosse arrivata la notizia, ma non è arrivata.
2: Non è arrivata, vabbè, la puoi dire domani mattina?
0: Sì.
2: Ok, perfetto. Allora, invece, è arrivata una dichiarazione, non so se puoi andare sulla nostra, sul nostro WhatsApp.
0: Buongiorno a Giorgio, che dice, se al Settebello confluisse il mercato coperto così da liberare...
2: No, è passato quello
0: di... l'asilo svizzero così da liberare questo benedetto anfiteatro, se ne è parlato tante volte,
2: ma no.
0: Purtroppo, diciamo che sono ipotesi che poi sono tramontate.
2: Già,
0: sono
2: proprio così.
0: Di qualche dibattito.
2: Però adesso noi, visto che prima vi abbiamo parlato della vendita all'asta del Grand Hotel di Riccione, se vai sul nostro WhatsApp ti ho girato un post della sindaca.
0: Ci sono i commenti della sindaca Angelini e dell'assessore Andruccioli, che tra l'altro creano una sorta di parallelo parlando del Grand Hotel, finalmente aggiudicato, lo chiamiamo, per 29, quasi 30 milioni di euro. Allo stesso tempo, insieme ai proprietari, loro dicono: abbiamo creato le condizioni per far rinascere l'ex Savioli spiaggia, e anche di questo avevamo parlato, perché insomma è nella partita legata a questo atto di indirizzo che ha avuto il via libera in consiglio comunale martedì. Per troppi anni, dicono, sono stati i due buchi neri della nostra città, due ferite insopportabili nel cuore turistico e identitario di Riccione che ora potranno essere sanate. Siamo di fronte, dicono, all'avvio di investimenti privati da molte decine di milioni di euro che, sostenuti dall'azione dell'amministrazione, vanno ad affiancarsi alla spinta degli investimenti pubblici, e si ricorda anche, insomma, quanto cubano gli investimenti messi in cantiere, specialmente con questi ultimi, in quest'ultima fase, insomma, del mandato. La pubblica amministrazione prosegue nel rinnovamento della città, vengono citati il viale Ceccarini, il prossimo 5 ottobre riprendono i cantieri sul lungomare del Sole, il restyling di Corso Fratelli Cervi, insomma una serie di cantieri, qualcuno in parte completato, qualcuno che deve partire, ma tutti che in qualche modo dovrebbero concludersi nei primo semestre del prossimo anno.
2: Vedremo, insomma, comunque anche questa New Eden, insomma,
0: poi mi sembra, non so cosa accadrà.
2: Di soldi da investire
0: giugno
2: ne ha, perché comunque 30 milioni qui, 2 milioni e mezzo, 1 milione e mezzo, 1 milione e mezzo per l'ex Bertazzoni.
0: 3 milioni 150.
2: Sicuramente il suo core business, anche vedendo proprio il sito dell'azienda, è proprio quello delle riqualificazioni, delle ristrutturazioni di realtà ricettive, di condotele, quindi probabilmente, insomma, il desiderio di fare bene, di portare a Riccione anche strutture, vabbè, riqualificare il Grand Hotel è una cosa, riqualificare la Bertazzoni chiaramente un'altra, ma si parte anche da due situazioni molto diverse. Insomma, se ci sono le premesse, ben vengano imprenditori di questo tipo che vogliono risollevare anche alcune realtà che inevitabilmente hanno bisogno dell'investimento privato. Prima di salutarci,
0: invece,
2: abbiamo un saluto da fare.
0: Sì, l'ultima cosa, perché a Rimini invece ieri è stato dato un ulteriore aggiornamento sulla zona dell'ex colonia Enel, perché prosegue l'intervento di riqualificazione anche aprendosi alla visione dei cittadini dell'area. Si parla di lavori che dovrebbero partire nella primavera del 2027. La tempistica mi lascia un po' perplesso, poi non so quanto dureranno, però se partono in primavera, l'estate è dietro l'angolo. Io pensavo che per la prossima stagione estiva fosse tutto completato, magari sono lavori semplici da realizzare, vedremo.
2: I nostri saluti, anche qui ti richiedo nuovamente di tornare sulla pagina WhatsApp, attraverso questo articolo, che è un articolo del Corriere di qualche giorno fa, ma che ci ricorda, e lo ringraziamo Claudio, nostro amico Claudio Berardi, che ci ha mandato questa segnalazione. C'è questo ragazzo che è di Morciano, lui si chiama Giulio Giorgi ed è pronto ad affrontare una nuova importantissima sfida. Lui ha vinto l'Irox Rimini 2026, che si è svolto nel giugno scorso. Domani andrà a Roma per conquistarsi un posto per partecipare al mondiale che si tiene ad Hong Kong. Allora, io su come si svolge un Irox,
0: guarda, io ne so qualcosa perché ho letto di una vicenda,
2: sì?
0: Ma sì, ma non vorrei soffermarmi,
2: ma cioè,
0: su questa
2: cose complesse.
0: Sì, credo sia un mix, sono credo tot chilometri di corsa intervallati da esercizi di
2: CrossFit.
0: Vario tipo, sì, insomma di vario tipo, comunque i classici esercizi,
2: no,
0: diciamo così, da palestra,
2: da
0: ecco.
2: Palestra comunque è una, anche perché appunto
0: nel mondiale femminile è successa una cosa che poi magari qualcuno potrà,
2: no, volevo dire che Giulio, che da quando è nato si trova in sedia a rotelle, però sono tipo di manifestazioni sportive che possono essere svolte sia da atleti normodotati che da atleti con disabilità. Insomma, questa mattina Claudio ci diceva, stiamo facendo colazione insieme, loro sono pronti a partire per Roma, perché chiaramente andrà con il suo coach, ma andrà con la sua famiglia, la moglie, i tre figli, per cui diciamo che è un'impresa familiare. Quindi noi facciamo grandissimi, cioè sosteniamo Giulio in questa sua nuova avventura, speriamo che arrivi questa qualificazione per il mondiale.
0: E noi siamo ai saluti, tra poco faccio cose vedo gente con Tempo Reale, ci troviamo domattina.
2: Buona giornata a tutti.
13: Tempo Reale, l'informazione in diretta.

0: di 24 di settembre fino al mezzanotte.
1: Il grande poeta diceva è già giovedì.
0: È una bella giornata sulla città di Rimini, spero anche dovunque voi siate. Noi siamo in diretta con Faccio Cose Vedo Gente a regalarvi emozioni, musica, insomma quello che volete. E soldi no, però per il resto siamo qua a disposizione.
1: Stavamo facendo un piccolo ragionamento fuori onda, visto che abbiamo amici che ultimamente sono diventati proprietari terrieri, no? E sai, c'hai un po' la preoccupazione di dover comunque sborsare un grande quantitativo di denaro.
0: Mamma mia, certo.
1: Però ho fatto un ragionamento, ho detto, invece siete fortunati, perché dare i soldi è molto più facile che ricevere.
0: Certo.
1: No?
0: Sì.
1: Quindi già è un lato positivo.
0: È dando che si riceve. Diciamo, c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
1: Bravo, quindi se
0: avete due spicci che va avanzano, noi siamo qua a prenderli. No, adesso a parte gli scherzi. 337-511-336 per stare con noi via sms, messaggi vocali, WhatsApp. Partiamo subito con la musica, lo facciamo con i Talking Heads.

0: per un brano straordinario. Se avete guardato il video su Icaro TV avete visto che questo video, che è assolutamente nuovo, non risale agli anni in cui è uscita la canzone, però è un video bellissimo con la protagonista, l'attrice irlandese Saoirse Ronan, che appunto si è divertita a giocare sulle note di questo capolavoro dei Talking Heads, Psycho Killer. Che meraviglia. Il 23 settembre ieri quindi è arrivato l'autunno, in poche settimane si andrà incontro a una diminuzione dell'illuminazione naturale.
1: Ma già adesso alle 7, esatto, 7:15 vedi il sole,
0: sì,
1: non
0: già
1: ce la fa più.
0: Assolutamente sì, e quindi si va incontro a una specie di mini jet lag. Mm-hmm. Il cambio di stagione provoca un aumento del cortisolo, l'ormone dello stress,
1: no,
0: della melatonina, che è quella che ci fa un po' dormire. Mm-hmm. Ma che comunque non è male, perché
1: se ti fa dormire,
0: se ti fa dormire un po' di più, e una riduzione della serotonina, che è invece l'ormone del buon umore. Questi cambiamenti possono creare non pochi disturbi, allora gli esperti ci dicono come possiamo contrastare questi disturbi.
1: Quindi dici questo bipolarismo di tante persone che
0: quello non c'è niente da farci.
1: No,
0: c'è.
1: Ok.
0: Non è che sì, va curato in altro
1: forse
0: modo.
1: Forse l'autunno aumenta.
0: Vabbè, forse un po' sì. Però se uno diciamo che non è a filo. Mm-hmm. D'estate, sì. Non è che d'autunno.
1: Ah no? No,
0: oppure voglio dire, se uno non è a filo, non è a filo. Ma in certi modi possiamo limitare gli effetti, no? Bisogna risincronizzarsi.
1: Ok, vai.
0: Un po' come quando clicchi sull'orologio di Windows, sì, che si è sballato.
1: Ah, ok.
0: Sincronizza.
1: Sì, vogliamo sapere.
0: Esporsi alla luce della prima mattina o comunque nelle ore del mattino. Quindi svegliatevi presto,
1: sì.
0: Uscite di casa.
1: Bastano anche magari quei 10 minuti sul terrazzo.
0: Sì, ma se fate mezz'ora è anche meglio.
1: Okay.
0: Fare una passeggiata o una corsa all'aperto per agire sulla produzione eccessiva di melatonina. Che vi tiene addormentati, invece voi vi dovete svegliare.
1: Okay.
0: Perché a che ora volete arrivare a lavorare? Alle 10, alle 11?
1: No, non si può. No.
0: Insomma, però serve anche per buttare fuori tutto no, lo stress accumulato. Importante puntare la sveglia sempre alla stessa ora, no che oggi alle 5:30, domani alle 7, poi
1: capito.
0: No, sempre alle 5:30 di mattina.
1: Conosco persone che ogni sera dicono: cosa devo fare domani? Devo andare alle 9?
0: E a seconda
1: puntano la sveglia.
0: Vedi,
1: io non ce la farei.
0: No, neanche io, mi sveglio sempre alla solita ora la mattina.
1: Sì. Ma anche senza sveglia.
0: Sì, questo, ma anche senza sveglia, sì. Sì,
1: questo,
0: ma anche senza sveglia,
1: di...
0: sì. Limitare l'esposizione, anzi, io sono uno di quelli che se la punto alle

0: appunto della serotonina e l'aumento del cortisolo. Bisogna mangiare zucca.
1: Sì.
0: E adesso è periodo. È periodo. Ormai. Poi cavoli.
1: È periodo.
0: Radicchio.
1: Sì.
0: I funghi.
1: Buoni.
0: Legumi.
1: Sì.
0: Agrumi.
1: Sì.
0: E poi mele, uva, melograno, noci, mandorle, castagne. E quanta roba.
1: Però ha messo
0: un sacco di roba. Anche... non tutti insieme.
1: No, però ha messo un po' anche insieme tutti quelli che sono di stagione.
0: Eh certo.
1: A stagione, quindi... grazie dottoressa, grazie.
0: Infatti io ho detto che insomma questi esperti erano un po' troppo esperti. Però io le notizie come arrivano ve le regalo.
1: Quindi poi... mi garantisci un ottimo risultato.
0: Assolutamente okay, sì, grazie. Arrivi all'inverno, al Black Friday, che sei in fiore.
1: Vedrai
0: proprio
1: domani che fiore.
0: Mamma mia, non vedo l'ora.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionario.

0: Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Maragano, si chiama Alex Warren e la sua nuova canzone Emerald Eyes. Oh, abbiamo parlato qualche minuto fa dei consigli della dottoressa Grazia per resistere all'autunno, all'inverno, a quel momento un po' oscuro, triste, che ci mette un po' di depressione,
1: sì,
0: ecco.
1: Vero, un po'.
0: E arriva un altro consiglio sulla stessa scia, diciamo così, che stavolta però viene dall'Olanda, ok? Perché voi sapete cos'è lo Schemeren o lo Schemeren?
1: No.
0: Non fare
1: no.
0: Lo Schemeren.
1: No. Anche lo Schemeren.
0: Esatto. È il dusking. Oh, adesso sì che avete capito tutti
1: ecco.
0: Che cos'è.
1: Cos'è il dusking?
0: Allora, il momento del dusking arriva dall'inglese dusk, che significa tramonto. Ed è una pratica in Olanda davvero molto molto, diciamo così, utilizzata. Ed è quella di cenare quando ancora c'è la luce del sole.
1: Mm-hmm.
0: Da noi impossibile, impensabile se non d'estate piena. Non è che ceni alle 4:30 del pomeriggio,
1: no.
0: Quando poi d'inverno, 4:30 del pomeriggio, sei ancora sommerso dalle pratiche dell'ufficio o dalle cose da fare effettivamente. E invece da quelle parti ormai lo fanno da tanto tempo, perché restare presenti e fare una cosa importante come cenare mentre il giorno finisce così all'imbrunire, e pare che faccia veramente molto molto bene alla salute, quindi senza le luci artificiali, gli schermi, la televisione, queste robe qua. È un rito quotidiano che ora ovviamente sta prendendo piede anche grazie ai social. E questo Schemeren o dusking detta all'inglese trasforma il momento del tramonto in un appuntamento collettivo in famiglia, tra gli amici, insomma. Bisogna, diciamo così, anche se non volete mangiare, comunque un momento in cui
1: ti metti
0: lì, aperitivo. Esatto, e te lo godi al tramonto, cioè nel momento in cui cala la sera, perché pare che faccia molto molto bene e si sposa, la tavola pare che sia il posto più facile in cui provarlo, si comincia a mangiare quando fuori c'è ancora un po' di luce e si resta seduti mentre arriva la sera. E pare che negli Stati Uniti sia una pratica davvero molto molto utilizzata negli ultimi tempi. I pasti tra le 16 e le 16:59 sono cresciuti del 13%, cioè questa gente mangia tra le 4 e le 5 del pomeriggio.
1: Però
0: a me sembra un po' presto.
1: Ma un pelino.
0: Io prendo il caffè.
1: Oh, dipende allora pranzi, cioè se pranzi alle 10:30, 11.
0: Cioè, ma dubito magari che gli americani pranzino. Vabbè, comunque è cresciuta. Le esperienze gastronomiche legate a questo fenomeno sono aumentate del 46%, il che mi fa pensare che alla fine dietro ci sia un sacco di marketing e poco altro. Però non ha bisogno, pare, di menù speciali. Quindi insomma non è che andate a fare questa esperienza di dusking e poi o di Schemeren e poi vi presentano un conto da 850 milioni di dollari.
1: No,
0: basta anche mangiare delle cose frugali, come dicevamo prima, una mela,
1: sì,
0: due fagioli,
1: sì,
0: due funghetti.
1: In un bel posto dove si può,
0: ecco,
1: vedere magari questo bel,
0: sì,
1: tramonto che c'è, bello.
0: Non c'è bisogno, insomma, di spendere tanto, servono tempo, luce naturale e zero fretta. E il resto poi lo fa la natura, cioè voi state lì e poi piano piano scende la sera. Se poi lo Schemeren me lo fate
1: ascoltando
0: una canzone del genere magari in Irlanda,
1: vabbè.

0: guardando le immagini di questo video che risale al 1992, anno in cui è uscita questa canzone scritta da Massimo Bubola per Fiorella Mannoia, e Fiorella Mannoia negli anni non è cambiata per niente, cioè guarda, guardavo le immagini nel 92 2026 è uguale, proprio una di quelle persone che sono passati un sacco di anni adesso, voglio dire, però non si dice perché è una signora però comunque non è cambiata per niente, assolutamente
1: non si dice, ma possiamo scoprire.
0: Vabbè, sì, adesso se nel 92 era comunque più giovane di adesso, come tutti effettivamente.
1: Vabbè,
0: però
1: guarda,
0: però,
1: cioè, leggendo l'età anagrafica di oggi dici ma come
0: se li porta molto bene,
1: ma
0: Fiorella Mannoia, brava. Effettivamente sì. Parliamo di musica ancora, però cambiamo completamente genere, abbandoniamo la musica d'autore, andiamo a parlare velocemente della musica tunza tunza, quella ballata in giro per il mondo, soprattutto perché un famoso disc jockey britannico è riuscito ad entrare nel Guinness World Records per il maggior pubblico per un DJ set di un singolo artista. Lui si chiama Calvin Harris, è probabilmente uno dei disc jockey più famosi al mondo, e ha raggiunto questo grande traguardo l'estate scorsa a San Paolo. Si è esibito lì radunando una folla oceanica stimata esattamente in 1,6 milioni di persone assiepati lungo la celebre Rua da Consolação, nel cuore della metropoli. Era lì appunto per un evento e una festa di pre-carnevale che ha trasformato le strade della città in una meravigliosa e bellissima pista da ballo, e c'erano la bellezza di 1,6 milioni di persone. Quindi è entrato nel Guinness World Record per l'evento, diciamo, con più gente in assoluto.
1: Cosa deve essere trovarsi davanti 1,6 milioni di persone?
0: Tu pensa se a un certo punto qualcuno, o tutti, o comunque su una percentuale così alta, ti arriva qualcuno col telefonino e ti dice: oh, metti questa, mi metti questa qui? Ma non c'ho il cavetto, ce l'ho io il cavetto per attaccarlo alla console. Oppure, non so, qualcuno che commenta: ma sto passaggio qua
1: cambia,
0: ti fanno quel gesto lì, cambia questa canzone. Comunque il record, diciamo così, degli ultimi tempi è il suo, ma quello di tutti i tempi rimane quello leggendario tenuto da Rod Stewart nel 1994, quando la rockstar britannica riuscì a radunare 3 milioni e mezzo di persone, sempre a Rio de Janeiro, quindi insomma siamo sempre Brasile, evidentemente sì, per i festeggiamenti gratuiti di Capodanno. Comunque ragazzi, 3 milioni e mezzo di persone che guardano te e ballano, cantano, comunque senti leggermente osservato.
1: Anche fisicamente 3 milioni di persone vuol dire che l'ultimo era a qualche chilometro,
0: era in un'altra città,
1: sentiva lontanamente un pochino di muro, o 3 milioni
0: effettivamente, tanto 3 milioni e mezzo di persone, ma anche 1,6
1: sono tantissimo.
0: C'è evidentemente anche una preparazione particolare, ma anche una responsabilità grande.
1: Allora, io se fossi stato nel DJ, a parte avere il terrore che la chiavetta USB quella che ti regalano in azienda, quella lì di bambù che la paura che insomma salti,
0: però è una cosa che è capitata anche ai migliori, che la chiavetta saltasse.
1: Io avrei detto: ragazzi, devo cambiare la console, mettiamo 50 cent a testa.
0: Cioè, sì, ti ci compri la Pioneer, l'Alfa Teta completamente.
1: Compri l'azienda.
0: L'azienda con 3 milioni e mezzo di persone, 1,6 milioni che ti danno 50 centesimi.
1: Me le prendo.
0: Sì, un pochino. Ma vedi, perché voi, nuovi disc jockey di oggi, suonate con le chiavette. Suonate, a parte che voi disc jockey non suonate. Però usate le chiavette. Un mio amico usa ancora il vinile. Quello al massimo salta un attimo,
1: un po',
0: non fa, cioè, non è che si spegne come la chiavetta.
1: Ho capito
0: USB.
1: Però quando poi porta quelle borse piene di vinili, mi sembra un po' l'uomo che torna indietro nella storia, passa sempre di più fino a tornare scimmia.
0: Però lui c'ha il portantino, c'ha il caddy, diciamo così, come quello del golf che gli porta le mazze, solo che a lui portano i vinili. Lui arriva, apre la sua borsetta con i cavetti e poi attacca tutto. E
1: si vocifera anche che dica al suo porta: cercami questa.
0: Cercami
1: il vinile.
0: Lui preme solo play sul 1200.

0: Michael Gray dal Regno Unito con la sua Weekend. Beh, ci arriviamo ancora un weekend, oggi è solo giovedì, però ci stiamo arrivando, dai, piano piano ci arriviamo. Allora, parliamo di tecnologia prima della pausa, di lasciare tra poco l'appuntamento con la redazione per sapere le ultime dall'Italia e dal mondo. Andiamo in India, dove evidentemente prendono la tecnologia in modo molto molto serio, e quando c'è qualcosa che non funziona, beh, si arrabbiano parecchio, ad esempio, oddio, si arrabbiano anche dalle nostre parti quando c'hai tipo, non so, la DSL che non funziona, la fibra, la connessione che non va. Beh, io ancora sì, perché la fibra non arriverà mai dove sto io, però va bene lo stesso. Non succede come è successo in questo villaggio indiano, dove purtroppo ci sono stati dei problemi al 5G.
1: Ok,
0: alla connessione.
1: Cioè, già siamo in India, dove ci sono paesi che fanno fatica a avere l'acqua
0: e altri che invece
1: non hanno il 5G.
0: Esatto, esatto.
1: Sono problemi.
0: Che è successo? È successo che la settimana scorsa, a un certo punto, in questo villaggio indiano, nello stato dell'Uttar Pradesh, la connessione internet è andata via. Sappiamo che in India c'è tanta gente, sono tanti.
1: Sì.
0: Quindi diciamo che magari se anche in un villaggio, che uno pensa al villaggio,
1: magari sarà
0: esatto, cioè c'è un miliardo di persone che stanno comunque lavorando, che stanno facendo delle cose, quindi hanno bisogno della connessione. La connessione è caduta, si è rotto qualche cosa. Cosa hanno fatto? Hanno chiamato il tecnico. E il tecnico dopo un po' è arrivato e intanto montava la protesta.
1: Scusa, prima hanno chiamato il centro assistenza e gli hanno risposto dall'Italia.
0: Se beh, ovvio.
1: No, cioè, se a noi rispondono,
0: certo, perché se
1: a noi
0: rispondono dall'India,
1: dall'India
0: o dalla Turchia, ok, beh, allora ha risposto dall'Italia. Poi molto probabilmente è andata così. Il problema è che il malcontento per la connessione che non funzionava è talmente montato in quei minuti di attesa, o ore, non lo sappiamo, perché il tecnico dice sì, vengo, però non so quando.
1: Poi dove sei in India?
0: Ma infatti... Sì,
1: è 1000 chilometri da lì,
0: Quando ad esempio io chiamo che la connessione non funziona, registrano, diciamo, il mio intervento, la chiamata, ma non è che 5 minuti dopo rifunziona o arriva a mettere a posto i fili, i cavi, quello che è. E anche lì probabilmente è passato un po' di tempo. Ecco, se la sono presa un po' troppo, perché quando il tecnico è arrivato non gli hanno manco fatto fare nessun intervento, l'hanno preso, l'hanno legato a un palo.
1: No.
0: Sì, l'hanno legato a un palo perché non funzionava la connessione. Poi ovviamente ci sono le immagini sui social, immagini per stomaci forti, cioè alla fine non si vede niente, si vede sto povero tizio con la valigetta degli attrezzi,
1: con la crimpatrice
0: legato
1: in mano,
0: legato come un palo, come un salame al palo.
1: Ma se me lo tenete legato al palo, come fa a sistemare?
0: Esatto.
1: Magari non c'è riuscito.
0: Sì. Però loro dicono: i guasti alla linea 5G vanno avanti da oltre 2 anni e nessun intervento effettuato finora è servito a qualcosa. Alla fine hanno dovuto chiamare la polizia, che ha liberato l'uomo, e poi lui ha potuto mettersi lì a tentare di aggiustare. Sì. Perché evidentemente c'è qualcosa di un po' più serio che non funziona nell'antenna, e quindi questi abbonati sono sul piede di guerra ormai da un pochino di tempo. Io l'ho sempre detto che il 5G fa male. No, ma fa male fisicamente a questo povero tizio.
1: Il trattamento riservato a questo povero tizio.
0: Ma ha cambiato operatore.
1: Ma ha cambiato operatore. Ma io mi chiedo che vita brutta fanno gli idraulici in India.
0: Mamma mia. Che tu dici, se cade la connessione, ma già se c'è il lavandino che perde, lo chiami, non arriva mai.
1: Già non si trovano mai.
0: Esatto.
1: No, in più, adesso in India non è famoso per impianti idraulici perfettamente funzionanti.
0: Però,
1: scarichi fognari perfettamente funzionanti.
0: Vabbè, sta a guardare il capello.
1: No,
0: però,
1: capito, però,
0: siccome sono molti di più di noi, gli indiani, in percentuale ci saranno anche molti più idraulici.
1: Giusto, giusto.
0: Probabilmente. Speriamo che la proporzione sia a loro favore.
1: Speriamo.
0: Comunque, ragazzi, arrivare a mettere a posto una connessione e poi vedersi che la gente tira via i cavi e ti, diciamo che ti lega con i cavi al palo perché la connessione non funziona, non deve essere una bella cosa.
1: Si legano al palo con i cavi del 5G, in cui il tecnico deve sistemare tutto quanto.
0: Non lo so.
1: Chi lo sa?
0: Non è molto bella la situazione. Va bene, mettiamo J-Ax e poi diamo la linea alle news.

0: Yeah.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese. 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv. Sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin. È da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, Mosca sta preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. E la presidente Moldava Maria Sandu denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Negli Stati Uniti c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo. I temi al centro dei colloqui: l'intelligenza artificiale, le questioni economiche e i nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un'impresa in difficoltà come l'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, non può accedere alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica o gas. Gli aiuti di energia, precisa la Corte, non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio che perseguono finalità diverse. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera una fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima e chiedere più sicurezza e controlli. E oggi un altro tragico incidente mortale sul lavoro. Un 58enne di origine albanese è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in un edificio. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti entrati nella struttura la notte scorsa dopo l'allarme lanciato dai familiari che non avevano più notizia del congiunto. Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani sulla rampa di accesso al pronto soccorso di Bitonto in provincia di Bari. Si tratta di un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Sul corpo non ci sarebbero segni riconducibili ad armi da fuoco da taglio, ma sarebbero presenti dei traumi. Sono in corso accertamenti sul caso e indaga sul caso il commissariato locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
7: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
8: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
9: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
8: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. in uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Amazing, il disco di Seal, ritrovato dopo le news. Siamo tornati insieme a Faccio Cose Vedo Gente in questo giovedì 24 di settembre. Un po' di notizie legate allo spettacolo. Adesso la prima, una ottima notizia per tutti i fan dei fratelli Gallagher, ovviamente anche il nostro maestro Ceccarini sarà molto contento di sapere che, oltre alle date già programmate del 29 e 30 luglio come tappe italiane del loro tour, della loro reunion, è stata aggiunta un'altra, che è quella del 26 luglio. Oltre a queste hanno aggiunto anche il 25 e 26 di settembre, quindi domani dopodomani a Nebworth, e poi il 6 di luglio prossimo a Monaco, e poi insomma altre, tra le quali appunto anche quella di Roma 26 di luglio, con biglietti che andranno in vendita credo domani, sabato e domenica, quindi solo domani mezz'ora probabilmente.
1: Siamo contenti che questo concerto vada
0: già. Mamma mia, loro credo che siano molto contenti.
1: Ma molto contenti.
0: Sì, loro molto contenti. L'altra notizia, ormai insomma non è una novità perché su tutti i giornali stamattina c'è la grande felicità, moderata ancora, per l'aver inserito il film di Paolo Strippoli, L'Estranea, candidato appunto a rappresentare l'Italia agli Oscar 2027. Non è ancora ufficiale perché la cinquina ufficiale sarà resa nota il 15 dicembre 2026, per cui c'è ancora un po' da aspettare, ma tra i film che potrebbero partecipare a questa cinquina come miglior film straniero c'è anche un film italiano, che insomma, voglio dire, non è mica poco.
1: Ma no,
0: effettivamente lui si è detto veramente molto molto contento e molto felice. Tra l'altro poi lui è benissimo, perché è un regista di 33-34 anni.
1: Io mi ero solo preoccupato quando hai detto cinquina. Quando dici cinquina, non lo so, mi viene sempre in mente la tua mano che schiaffete.
0: Ah, non ti viene in mente l'ambo, la terna, la tombola, quella roba lì? La cinquina
1: a volte
0: proprio
1: mi viene in mente la macchina.
0: Sì,
1: sai, quando uno ha la 500, dice la cinquina.
0: Ho la cinquina.
1: Quella vecchia.
0: Ma chi è che ce l'ha più la 500?
1: Ma qualche esemplare.
0: Si vedono ancora.
1: Sì,
0: accendeva non con la chiave, ma con la levetta.
1: Con la levetta.
0: Ce l'avevano i miei.
1: E poi dovevi fare la doppietta.
0: Sì. Quando l'accendevi faceva. Esatto. E non si accendeva mai.
1: So.
0: Ricordo che il sabato eravamo più spesso dal meccanico col mio babbo che in giro a goderci la 500.
1: Tu non stavi andando in giro con un'auto.
0: No,
1: tu stavi vivendo un'esperienza.
0: Stavo vivendo un'esperienza, sì. Sì, effettivamente è un po' così. Bene, torniamo alla musica e poi continuiamo a parlare di spettacolo, ma andiamo completamente da un'altra parte. Adesso Madame,

0: se Pippo ancora, non lo so, non potrebbe dirlo, però perché non l'ha inventata lui, ma l'ha inventata Maria. Maria, sì, inventata Maria.
1: Ma Maria l'ha inventata Pippo, dai.
0: Beh no, forse, no, più vabbè, forse un po' forse più Maurizio.
1: Sì, forse un po' più Maurizio.
2: Pippo, ma Pippo ha inventato tutto.
0: Pippo ha inventato tutto. Cioè, Pippo ha inventato Maurizio, che ha inventato Maria.
2: Ma certo.
0: No, ma sicuramente così. Che poi, che mio padre al mercato comprò, e qualcuno avrà inventato Amadeus.
2: Sì. Sì. Ma secondo me Amadeus si è inventato.
0: Si è inventato da solo. Si è inventato da solo. E diciamo che ha fatto negli ultimi tempi anche delle scelte controcorrente,
2: sì,
0: che lo hanno portato, diciamo così, a essere un pochino ai margini della televisione. Ma attenzione, perché Amadeus sta tornando. Ci avevate scommesso voi?
2: No.
0: E un pochino sì.
2: Ah,
0: che prima o poi sarebbe tornato, diciamo così, nella televisione dei primi 5 o 6 canali, ecco, non fino al 9. Perché si è raccontato in una lunga intervista e dice: vabbè, quella col 9 è una cosa che non è andata.
1: Ok.
0: Io speravo che andasse, ho parlato con loro, loro mi piacevano tanto, quelli del 9, e te credo che ti piacevano quelli del 9, volevano fare un terzo polo, però alla fine eravamo su due binari che non si sono mai incontrati, tranne nel bonifico, immagino. Lì si sono dovuti, guarda, per forza incontrare.
1: Però quando ti trovi lì può andare bene, per uno dei due può andare bene.
0: Certo,
1: no?
0: Per lui non è andata male, no, da quel punto di vista.
1: No.
0: Non ha funzionato, è inutile nascondersi, possono esserci molte ragioni, dice: non è facile stabilire i motivi, io avevo incontrato l'amministratore delegato, una persona estremamente cortese e visionaria, aveva l'intenzione di realizzare una sorta di terzo polo, questa cosa mi aveva affascinato, poi diciamo che certe cose sono andate, altre cose non, è, non sono andate, col pubblico della 9, dice, eravamo su due binari paralleli, non sono mai incrociati, e quindi dopo questo periodo, diciamo così, di calma,
2: sì,
0: Amadeus ritorna in televisione e lo fa in grande stile, perché sarà il nuovo commissario tecnico della prossima edizione di Amici, ecco perché torna sempre, okay, Maria
1: torna di là, va bene,
0: c'era già stato come ospite nella scorsa edizione, ma adesso ufficialmente torna a fare il commissario tecnico.
2: Guarda,
0: un po' come l'allenatore della nazionale,
2: secondo me è un po' come chi fa, non so, le scuole superiori, l'università, e dopo l'università dice: adesso mi faccio un anno in Australia.
0: Sì.
2: Lui ha fatto
0: così. Sì, ha fatto più o meno la stessa cosa.
1: Dopo, quando torni dall'Australia, dici: devo ricominciare a lavorare, mi sa che
0: adesso
1: in Australia.
0: Io credo che Amadeus, adesso non voglio fargli i conti in tasca.
2: Non ha,
0: però proprio, diciamo che non ha questo gran bisogno. No. Però se sei un personaggio dello spettacolo, tu vuoi continuare, no? Evidentemente, a calcare i palchi, a stare di fronte alle telecamere. Cioè, anche questo buon ritiro, nonostante Ama non sia giovanissimo, però non è ancora età da pensione, ecco, effettivamente.
1: No.
0: Se poi Jerry è ancora lì che fa la ruota della fortuna.
2: Ma se Jerry mi va in Rai,
0: ma non succederà mai, tu una dici, roba, ma non succederà mai, ma mai proprio mai. Jerry è un po', cioè, Mike è partito dalla Rai e poi è rimasto sempre dall'altra parte, di là. Jerry è uno di quelli che è nato di là e in Rai credo che non ci andrà mai. Oh,
1: tutto può succedere.
0: Dipende dove va Samira.
2: Vero,
0: perché Samira ormai comunque era con Carlo Conti, faceva l'eredità, quindi insomma lei è passata da una parte all'altra, ma Jerry secondo me no. Però comunque dice Amadeus: Maria mi fa sentire a casa, mi dà totale fiducia e libertà, e ho deciso di fare le cose che mi fanno stare bene e mi fanno divertire, e quindi insomma lo vedremo nella prossima edizione di Amici. Gli hanno poi anche chiesto in questa intervista se ha sentito Stefano De Martino per l'organizzazione del Festival di Sanremo. Ho detto: no, io non ho sentito nessuno, Stefano a me non ha chiesto niente, ma comunque so che ha una squadra di persone insieme a lui bravissime, e quindi farà un bellissimo Sanremo.
1: Dai, questi messaggi,
0: ma c'è, gli hanno chiesto: ma tornerai in Rai con Fiorello? E lui dice: ma adesso sono impegnato fino a maggio con Amici, poi valuterò le proposte. Certo che se Fiorello chiama bisogna rispondere, no?

0: abbiamo parlato qualche minuto fa di Amadeus e del fatto che torna in televisione su Canale 5 come commissario tecnico per la nuova edizione di Amici
1: che
0: di Maria.
1: Ce lo vedo benissimo,
0: sì,
1: eh?
0: Assolutamente sì, sì.
1: Con le sue giacchine tranquille.
0: Abbiamo detto è ancora ora di lavorare, caro Ama, perché ha 64 anni. Quindi ancora non è ora di pensione e purtroppo la pensione per lui, ma anche per tutti gli altri, si allontana ancora.
1: No.
0: Perché dopo gli aumenti già previsti per i prossimi 3 anni, il requisito per lasciare il lavoro con la pensione di vecchiaia raggiungerà 67 anni e 6 mesi.
1: No, ma poi?
0: Poi nel 2031 la soglia si sposta ulteriormente a 2 mesi più in là, 67 anni e 8 mesi. Quindi, ma datte una mossa perché sennò qua... Adesso, pensione non ci vai,
1: non vorrei dire, però ma comunque manca poco.
0: Sì,
1: dai,
0: comunque no? Manca poco. Tu pensa a quelli noi. Che ci hanno, ecco, esatto, ma anche quelli che hanno anche 40 anni, che hanno iniziato a lavorare da poco, pensare appunto di andare in pensione è un miraggio ed è sempre di più effettivamente. Dal 2027 leggo che aumenteranno i contributi richiesti per l'anticipata ordinaria. 42 anni e 11 mesi per gli uomini, 41 anni e 11 mesi per le donne, che poi negli anni aumenteranno sempre di più. Ma perché vogliamo rovinarci l'ultimo intervento con questa cosa?
1: Arriverà un giorno in cui la pensione la prenderai nel giorno della tua dipartita? Perché se tu vai avanti così...
0: Sì.
1: No, tanto, fino adesso aggiungono. Arriverà un giorno in cui, oh, finalmente. Ah no.
0: No? Come diceva qualcuno. No, chiudiamo invece con una notizia di gentilezza, ok?
1: Va bene.
0: Perché parliamo sempre di cose tristi, di gente che fa cose strane, gente che lega i tecnici del telefonino della 5G al palo. E invece no. In una città molto spesso vituperata per alcuni comportamenti che non sono il massimo della civiltà, come Napoli,
1: uno a caso,
0: molto spesso no, si sente dire che invece proprio da quelle parti arriva il buon esempio di 3 ragazzi. Siamo a Caserta, a essere precisi. Sui social è diventata virale la storia di questo ristoratore di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, e un gruppo di ragazzi. Cosa è successo? Che questi ragazzi sono entrati nel suo ristorante, la cucina era ormai chiusa, erano le 2:15 del pomeriggio, quindi insomma il cuoco se n'era già andato, loro però volevano mangiare e il ristoratore ha detto: ragazzi, la cucina è già chiusa, però ho delle cose avanzate, se volete vi scaldo quelle,
1: certo,
0: vi preparo quelle cose lì. E quindi loro hanno detto: ma sì, ma sai che c'è, alla fine va molto molto bene. E li ha fatti mangiare, li ha fatti accomodare, loro hanno mangiato tranquillamente. Quando lui ha riaperto in serata, ha trovato
1: perché
0: l'area...
1: Nel frattempo ha chiuso.
0: Sì, lui ha chiuso, li ha lasciati mangiare, li ha rimangiati fuori, effettivamente.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, tavolino fuori.
1: Certo, l'appoggiate lì. Dai.
0: Esatto. Quando lui è tornato, e poi se n'è andato, quando è tornato in serata per riaprire il turno della sera, ha visto che tutta l'area di fuori, dove loro hanno mangiato, ma anche quella estesa, diciamo, anche ad altre tavoline, era tutta completamente pulita, perfetta. Avevano rassettato tutto, pulito, messo via la spazzatura, era tutto intonso, bellissimo, e avevano sistemato tutto il giardino e buttato i contenitori sporchi. E il ristoratore ovviamente ha fatto questo video, li ha ringraziati e dice: vedi, alla fine non c'è soltanto gente maleducati, ci sono anche gente ben educati al mondo.
1: Certo.
0: E quindi insomma ha detto: si fanno sempre dei video per far vedere le immondizie, le schifezze che la gente fa, è bene anche fare dei video e mettere sui social quando invece le persone si comportano in modo corretto, in modo gentile.
1: Guarda,
0: bello,
1: ho visto, bellissimo. Allora mi dispiace perché i ragazzi intanto avevano pagato quello che hanno
0: fatto, sì,
1: non gli era stato regalato,
0: no, certo.
1: Quindi io mi auguro che adesso il proprietario dica: ragazzi, venite che vi offro una bella cena seduti e serviti.
0: Perché no, spero perché che l'abbia fatto. Certo.
1: Invece è capitato proprio qualche giorno fa di vedere un video in Sardegna, se sbaglio, di questo camioncino che arriva vicino a dei bidoni dell'immondizia e incomincia a scaricare dei mega tubi così e li butta lì per terra.
0: Ma per strada?
1: Sì, c'è di fianco al... Sai, non si può, chiaramente.
0: No, certo che non si può.
1: Area isolata, un po' che... E loro... Chiaramente c'era la telecamera.
0: Ah, no? Ecco.
1: Ma da questa
0: sveglio
1: telecamera
0: lui
1: si vede che... un signore anche abbastanza in su con l'età,
0: sì,
1: ma di una corporatura bella,
0: nerboruto,
1: si avvicina lentamente a questi bidoni dell'immondizia. I due se ne accorgono.
0: Sì?
1: E riprendono a mettere i tubi dentro al camioncino.
0: Ha detto: aspetta,
1: aspetta là, che qui finisce.
0: Che qui rischiamo.
1: Ecco,
0: ma poi alla fine, qualche volta può anche servire quello.
1: Ma lui non ha inveito contro.
0: No, si è solo avvicinato.
1: Lui si è avvicinato, li guardava.
0: Sì.
1: E loro gli hanno messo tutti i tubi via.
0: E loro si sono messi un po' paura. E hanno detto: li portiamo da una. Portiamoli all'ecologica. Non vi preoccupate. Molto bene. E con questa notizia noi chiudiamo la puntata di oggi di Faccia Cosa Vedo Gente, ma torniamo domani.
1: A domani!
0: Ciao!

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Radio Icaro.

0: Speciale Cescot. Formazione per crescere.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento insieme al Cescot. Qualche giorno fa ho letto un dato che mi ha fatto ricredere su una cosa. Quando pensiamo ai lavori d'ufficio, spesso immaginiamo professioni molto tradizionali, magari persino un po' superate. E invece solo nel 2025 le imprese italiane hanno programmato oltre 26.000 inserimenti di addetti alla contabilità. E quando fanno fatica a trovare queste figure, in più della metà dei casi il problema è che i candidati non hanno una preparazione adeguata. Quindi mi sono detto, altro che professione del passato, forse il punto è che i lavori d'ufficio sono cambiati molto più di quanto pensiamo. Per capire come sono cambiati e quali competenze servono oggi, ho chiesto notizie a Patrizia Lendisco di Cescot Rimini, che segue proprio i corsi dedicati alle professioni amministrative. Ben trovata Patrizia.
2: Buongiorno Max e buongiorno a tutti.
1: Allora, parto proprio dalla domanda che mi è venuta leggendo questi dati. Sentiamo continuamente dire che ormai negli uffici fa tutto il computer. Se è davvero così, perché le aziende continuano a cercare persone preparate per contabilità, paghe, amministrazione e reception?
2: Perché il computer e il software sono strumenti, ma bisogna sapere come usarli. Oggi il lavoro d'ufficio ci chiede di conoscere procedure, normative, utilizzare programmi gestionali, inserire e controllare correttamente i dati, rispettare le scadenze, risolvere problemi, rapportarsi con clienti, colleghi e fornitori. La tecnologia ha cambiato moltissimo queste professioni, ma non ha sostituito le competenze delle persone.
1: Anzi, guardando i dati Excelsior, risulta che per gli addetti alla contabilità le competenze digitali sono considerate importanti dal 100% delle imprese. Quindi meno scartoffie forse, ma sicuramente più competenze. Ed è proprio qui che partono i tre corsi che Cescot propone quest'autunno. Contabilità generale e software gestionali per imparare a gestire concretamente le principali operazioni contabili utilizzando anche gli strumenti informatici del mestiere. Paghe e contributi per entrare nel vivo dell'elaborazione delle buste paga e dei principali adempimenti legali alla gestione del personale, gestione della reception nelle strutture turistiche per imparare a gestire prenotazioni, check-in, check-out, rapporti con il cliente e attività organizzative tipiche del front office. Tre lavori diversi ma con un tratto comune. Per impararli non basta conoscere la teoria, bisogna mettersi alla prova sul campo ed è esattamente l'impostazione scelta da Cescot. Allora Patrizia, durante il corso cosa succede concretamente?
2: I partecipanti hanno a disposizione una postazione informatica e lavorano direttamente sui social. Il docente parte naturalmente dalle conoscenze teoriche necessarie, ma poi si fanno esercitazioni, si simulano procedure e situazioni che possono realmente capitare in azienda. L'obiettivo è arrivare a saper fare, non soltanto a sapere come dovrebbe essere fatta una determinata operazione.
1: E infatti utilizzate anche software che troviamo realmente negli uffici. Mexaldi Passepartout per la contabilità, GIS di Ranocchi per paga e contributi e Hotel Automation di Lasersoft per la reception. Quindi niente corso fatto solo di slide e appunti. Qui ci si mette davanti al computer, si apre un gestionale e si comincia a lavorare su situazioni che assomigliano il più possibile a quelle di un vero ufficio. Questo, per chi magari deve presentarsi a un colloquio senza avere ancora molta esperienza, può fare una bella differenza. Non hai soltanto studiato quella cosa, hai già provato a farla. Poi c'è anche l'attestato finale, certo, ma direi che il valore vero è soprattutto questo. Ma c'è un altro aspetto importante, soprattutto perché molti di questi corsi sono scelti da persone disoccupate che vogliono acquisire competenze nuove per rientrare nel mercato del lavoro. Qui il rapporto con il Cescot non necessariamente finisce con l'ultima lezione, vero?
2: Esatto. Chi cerca lavoro può rivolgersi al Cescot Lavoro, la nostra agenzia di intermediazione fra domanda e offerta. È un servizio gratuito, è possibile inserire il proprio curriculum nella nostra banca dati ed essere coinvolti in colloqui di preselezione quando le aziende del territorio ci chiedono figure compatibili con il proprio profilo.
1: E questa mi sembra una cosa importante da spiegare bene. Cescot lavora infatti su entrambi i fronti. Da una parte incontra e forma le persone, dall'altra è in contatto con le imprese del territorio che cercano personale. Attraverso Cescot Lavoro si può inserire il curriculum nella banca dati, candidarsi alle opportunità attive e quando il profilo corrisponde a una richiesta essere segnalati alle aziende. Quindi il corso può essere il primo passo di un percorso. Acquisisco una competenza concreta, arricchisco il curriculum e poi provo a metterla in gioco sul mercato del lavoro.
2: Esattamente. Naturalmente un corso non garantisce automaticamente un'assunzione, ma permette di presentarsi alle aziende più preparati e con competenze molto più concrete. E attraverso CESCOT Lavoro possiamo aiutare le persone a conoscere e a intercettare le opportunità che si presentano sul territorio.
1: Forse questo è il messaggio più importante. Se sei disoccupato, se vuoi cambiare ambito o semplicemente senti che al tuo curriculum manca qualcosa di concreto, non pensare ai lavori d'ufficio come alle professioni di una volta. Oggi significano software, competenze digitali, capacità organizzativa, precisione e problem solving, e le aziende continuano a cercarle. Per programmi dettagliati, calendari e iscrizioni potete visitare www.cescot-rimini.com. Per informazioni sui corsi potete contattare Patrizia Lendisco al numero 0541 441 901 oppure scrivere a patrizia@cescot-rimini.com. E se invece volete conoscere le opportunità di CESCOT Lavoro, sul sito trovate anche la possibilità di inserire direttamente il curriculum nella banca dati. Grazie Patrizia per essere stata con noi, appuntamento alla prossima.
2: Grazie Max e buona giornata a tutti.
0: Speciale CESCOT, formazione per crescere. CESCOT-rimini.com.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Radio Icaro, novità.

0: Radio X. Radio X. Informazione locale.
1: Da Simona Murazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Apriamo con la cronaca: una pericolosa fuga a folle velocità nel traffico del mattino a Rimini Nord. Vari feriti e due uomini arrestati dalla polizia. I dettagli nel servizio di Andrea Polazzi.
2: Un inseguimento prima in auto e poi a piedi, con l'esplosione sembra anche di alcuni colpi di pistola e alcuni feriti. Mattinata movimentata a Rimini. Tutto è nato quando sulla via Tolemai degli agenti della squadra mobile della questura hanno tentato di bloccare una BMW X6 rubata che procedeva in direzione Sant'Arcangelo. Gli occupanti del veicolo però hanno risposto all'ALT tentando di mandare fuori strada l'auto della polizia. Ne è nato un inseguimento, proseguito fino alla rotatoria che conduce all'IKEA, dove la BMW ha fatto inversione di marcia a forte velocità, speronando almeno tre veicoli, uno dei quali con alcuni turisti svizzeri a bordo. Abbandonato il mezzo rubato, la fuga è proseguita a piedi nei campi circostanti, mentre intanto accorrevano alcune volanti a rinforzo. A finire in manette, a seguito anche di una colluttazione, due uomini di origine albanese. Diversi feriti tra gli automobilisti, fortunatamente non gravi. Costretto alle cure dei sanitari anche un agente ferito durante l'inseguimento. Sembra che la polizia abbia esploso anche alcuni colpi di pistola. Imponente il dispiegamento di forze sul posto, ambulanze, vigili del fuoco, volanti, polizia stradale e polizia locale di Rimini per i rilievi dell'incidente. Sulla via Tolemaide è stata interrotta la circolazione tra la rotonda che conduce all'IKEA e quella per l'ingresso in A14 di Rimini Nord, con disagi anche sul traffico.
1: Ancora la cronaca: doppia operazione antidroga nel riminese. Dai finti fattorini dei carabinieri nell'entroterra ai controlli della polizia locale in un quartiere di Rimini, due uomini sono finiti in manette per reati.

0: materia di stupefacenti. Ascoltiamo Lamberto Abbati.
1: Un'operazione da film nell'alta Valmarecchia e un blitz mirato a Rimini. È il bilancio delle due distinte attività antidroga condotte dalle forze dell'ordine. La prima indagine è scattata dopo la segnalazione di un centro di spedizioni per un pacco dall'estero sospetto, che poi si scoprirà contenere oltre 5 kg di marijuana sottovuoto nascosta tra le spezie. Per incastrare il destinatario, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile si sono travestiti da fattorini e a bordo di un furgone per consegne hanno raggiunto un'immobile isolata a Salleo. Lì ad attenderli c'era un 48enne albanese che, dicendo di aspettare prodotti per capelli, ha firmato la bolla con il nome di un ignaro cittadino. L'immobile era una casa fantasma, priva di arredi e usata solo per ricevere la droga. L'albanese pregiudicato è stato arrestato e condotto in carcere in attesa della convalida. Nel quartiere della Grotta Rossa, invece, la polizia locale è intervenuta dopo le segnalazioni dei residenti per un forte odore di marijuana e un continuo via vai. Gli agenti in borghese hanno perquisito la casa di un 34enne, trovando oltre 400 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a un bilancino, un tirapugni in acciaio e 800 euro in contanti. Il giudice ha convalidato l'arresto e, in attesa del processo, lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di firma.
0: Cambiamo decisamente argomento. Un importante annuncio per l'aeroporto di Rimini: dal 16 aprile 2027 arriverà un nuovo collegamento con la Germania. Si tratta del volo per Berlino, che sarà realizzato da EasyJet con frequenza bisettimanale il lunedì e il venerdì. La capitale tedesca rappresenta un bacino di particolare interesse per i flussi turistici estivi, ma anche per la cosiddetta mobilità business legata agli eventi turistici. Giornata intensa ieri per i 450 pellegrini che sono stati a Roma per ricambiare la visita di Papa Leone ad un mese dalla storica giornata riminese. Con loro c'era anche il nostro inviato Loris Meng, ne ha intervistati alcuni, così come ha intervistato anche il nostro vescovo Monsignor Nicolò Anselmi.
2: Alessandro, si è appena conclusa l'udienza con il Papa, sì. Con Papa Leone.
3: Sì.
2: C'è qualcosa, una battuta che ti è piaciuta particolarmente?
3: Sì, mi è piaciuta molto quando ha chiesto di condividere il pane del sapere e il saper fare. E vogliamo fargli sentire al Papa che gli siamo vicini. E penso che quello che sta facendo, soprattutto anche alla luce dell'intelligenza artificiale, di questo sguardo della Chiesa, è molto importante, soprattutto per i giovani.
4: Davvero una levataccia, però non si poteva mancare, perché il ricordo, la bellezza della visita, dell'incontro che abbiamo avuto con Papa a Rimini è ancora vivo e ancora scioglie molti cuori, e quindi non si poteva assolutamente mancare.
5: La sua originalità nella spiegazione delle cose per me è un dono, mi è arrivato proprio mentre qui.
2: Ecco, perché hai deciso di venire qui questa mattina?
5: Ho preparato, il Signore mi ha ispirato, innanzitutto prendere la benedizione e poi in solidarietà con il nostro vescovo, no? Perché è un trascinatore, un pastore, che dobbiamo mostrare questo insieme con lui. E poi il Papa è amabile.
6: Un respiro di una Chiesa cattolica universale, di una fraternità che abbraccia tutto il mondo, tutta l'umanità. È vero che in qualunque parte del mondo la puoi sperimentare, anche a Rimini, sulla banchina del porto, però certo qui a Roma il Papa ci raccoglie in un'unità che ci fa bene.
0: Al termine, tra gli applausi dei riminesi, Papa Prevost ha rivolto uno speciale ringraziamento.
7: Accolgo con affetto voi, pellegrini della diocesi di Rimini. Con il vescovo Monsignor Nicolò Anselmi rinnovo la mia riconoscenza per l'accoglienza riservata e vi incoraggio a crescere nella fede, radicati nell'ascolto della parola di Dio, per testimoniare a tutti l'amore del Padre Celeste.
0: E uno speciale televisivo sul pellegrinaggio sarà proposto domani sera nei giorni della Chiesa a partire dalle 20:35 su Icaro TV. Prosegue fino a domani in fiera a Rimini BEX, una nuova manifestazione promossa da IEGI. I padiglioni riminesi si aprono alla tecnologia e allo spazio. Ascoltiamo Matteo Parma.
8: Uno sguardo verso il futuro. Alla Fiera di Rimini è partita la prima edizione di BEX, l'Expo Conference di Italian Exhibition Group, dedicata all'incontro tra la space economy e le industrie terrestri. La cerimonia inaugurale si è tenuta con tanti esponenti del settore e ha aperto una 3 giorni coinvolgente. Non mancano le attrazioni per i visitatori. Si passa dai droni di ultima generazione ai robot comandati dagli esseri umani. Per i più appassionati al mondo spaziale, c'è la possibilità di vedere dei quadri o delle rappresentazioni del nostro universo, di osservare da vicino le tute degli astronauti e addirittura l'opportunità di vivere il mestiere dal vivo. Grazie alla tecnologia della realtà virtuale, è possibile simulare qualche momento dentro una navicella spaziale. La tecnologia, però, non viene utilizzata solamente per esibizione, ma viene sfruttata anche per raccogliere delle informazioni sul nostro stato di salute, per esempio. Emblematica, in questo senso, la mascherina da notte, in grado di rilevare la qualità del sonno attraverso un modello basato sull'intelligenza artificiale. Inoltre, alcuni sensori possono rilevare le nostre oscillazioni cerebrali e cardiache durante un semplice test. Un aiuto per capire quando andiamo in difficoltà e in cosa possiamo migliorare. Tanti atleti utilizzano questa metodologia per arrivare pronti allo stress della gara, come nel caso dei piloti di Formula 1. In aggiunta, nello stand dell'aeronautica si può parlare con i militari per apprendere il funzionamento delle loro apparecchiature. Fino a venerdì ci saranno anche degli eventi nel main stage, con le aziende terrestri e le industrie spaziali che si incontrano. Un ventaglio di opportunità molto ampio per la prima edizione di BEX.
0: È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.
9: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, notte di raid su tutto il paese. Il ministro Crosetto precisa: nessuna conferma di potenziali attacchi russi all'Italia. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente americano ha accolto ieri l'omologo cinese con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Resta chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti, oggi un altro decesso sul lavoro a Padova. La questione climatica è una questione di giustizia, così Papa Leone, i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Buongiorno da Antonella Mitoli. In Ucraina ancora una notte di raid russi. 7 persone sono morte in un raid su una fattoria a Kharkiv. Il ministro Crosetto intanto smentisce la minaccia di attacchi con droni russi sul nostro paese. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Il presidente ucraino Zelensky ha discusso con il segretario generale della NATO Rutte del rafforzamento della difesa aerea e di un pacchetto di sostegno per l'inverno. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Le forze armate yemenite hanno colpito basi militari e centri economici in diverse aree dell'Arabia Saudita, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Sirene d'allarme sono risuonate in diverse zone. Le autorità saudite hanno diramato un allarme per rischio di attacco per la città della Mecca. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra Trump e il presidente cinese Xi, accolto ieri con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie di persona, fatto insolito, l'omologo cinese Xi Jinping su una pista aerea alle porte di Washington. Alle 10, ora locale, le 16 in Italia, inizierà alla Casa Bianca l'attesissimo bilaterale. Sul tavolo dazi commerciali, i due paesi hanno già concordato di prorogare fino a gennaio la tregua, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche, su cui Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare, ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro continua a Palazzo di Vetro. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora la politica, con al centro la questione scuola. Atteso per oggi il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe varare il decreto sul tetto degli alunni stranieri nelle classi. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Ultime limature ad un testo ormai quasi pronto. Il governo lavoro per il via libera nel pomeriggio al decreto scuola, con il tetto del 30% nelle classi di studenti stranieri che non parlano bene l'italiano. Previste tuttavia delle deroghe per quelle situazioni particolarmente complesse, per l'alta presenza di stranieri e anche per venire incontro alle linee tracciate dal presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso ad Amatrice di una scuola inclusiva. Nel provvedimento si trova anche lo stop ad indossare burka e niqab nelle classi. Sulle barricate le opposizioni, che invece parlano di misure da campagna elettorale, e sul campo del confronto politico torna proprio la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali della Camera si iniziano a votare gli emendamenti. Il testo atteso in aula il 30 settembre. Il governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia, ma poi resta l'incognita del voto segreto sul provvedimento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Resta chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo in seguito alla morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti, e oggi la notizia di un altro decesso sul lavoro a Padova. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
5: Il cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso la imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: I prezzi del diesel nell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente, emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea sulla scia degli shock energetici causati dai conflitti Medio Oriente e Ucraina. In Sicilia c'è la protesta degli armatori. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
6: Dopo l'autotrasporto, anche il settore della pesca professionale in Sicilia rischia la paralisi a causa degli aumenti del gasolio. È già in atto un fermo volontario delle imbarcazioni, le spese per il carburante superano i ricavi, l'uscita in mare è antieconomica. La Federazione Armatori Siciliani ha inviato una richiesta formale al presidente della regione per chiedere un intervento immediato. Viene richiesta una rimodulazione straordinaria dei fondi europei e regionali destinati alla pesca. Secondo i pescatori, le risorse devono essere dirottate prioritariamente sulla compensazione dei costi energetici per garantire il lavoro. Alcuni armatori stanno valutando, come già avvenuto in passato, il cambio di bandiera delle proprie imbarcazioni verso paesi come Tunisia, Libia e Malta, dove ritengono di poter beneficiare di maggiori vantaggi fiscali e di una maggiore attenzione da parte delle autorità locali. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata coltellata ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale, accaduto ieri sera nel centro storico di Salerno. Dalle prime informazioni la ragazza si trovava da sola in zona ed è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. La ventenne non è in pericolo di vita e sono in corso accertamenti per identificare il responsabile. Il giudice federale ordina alla Casa Bianca di riammettere i giornalisti che erano stati banditi da Trump. Ce ne parla Elena Seno.
7: Tornano alla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alle testate che erano state bandite. Secondo il magistrato, la revoca dei pass stampa è avvenuta senza garantire un giusto processo. La regola generale, si legge nella sentenza, è che i reporter debbano ricevere un preavviso e l'opportunità di essere ascoltati prima che il governo li privi di un interesse protetto dalla Costituzione. Venerdì scorso il presidente Trump aveva annunciato con un post il divieto per i tre media, accusandoli di fake news. Solo processo avviato, la Casa Bianca ha notificato ai giornalisti la possibilità di ricorrere contro la decisione, giustificandola con motivi di sicurezza nazionale. Ma le argomentazioni fornite dal governo, osservato ancora il magistrato, offrono scarso sostegno a questa presunta tesi. Ora l'ordine restrittivo emesso dal giudice Kelly sospende il bando delle tre testate per 14 giorni, così da concedere più tempo per esaminare il caso. Elena Seno, linea allo studio.
1: La questione climatica è una questione di giustizia, lo ha ribadito il Papa ricevendo in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Sentiamo Rita Salerno.
8: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità, e continua affermando che è necessario un approccio responsabile e attento alla scienza, considerando anche fin dall'inizio le conseguenze che le scelte scientifiche e tecnologiche possono avere per l'umanità. Da Roma, Rita Salerno.
1: Con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Pausa pranzo. La musica è servita.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa.

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Anche la CIA rilancia l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono conferme. Il presidente del COPASIR Guerini parla di notizie da verificare. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Xi, il presidente cinese è stato accolto ieri all'aeroporto dal leader americano.
2: Alle 10, ora locale, le 16 in Italia, inizierà alla Casa Bianca l'attesissimo bilaterale. Sul tavolo dazi commerciali, i due paesi hanno già concordato di prorogare fino a gennaio la tregua, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche, su cui Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare, ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro continua a Palazzo di Vetro. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ancora una morte sul lavoro a Padova. Oggi un operaio è precipitato nel vano ascensore di un cantiere in cui lavorava. Intanto verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, che anche oggi resta chiuso. L'inchiesta della Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Il 47% dei contribuenti italiani versa solo il 5% dell'IRPEF. È quanto emerge dal rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata ed è stata trasportata in codice rosso in un ospedale. È accaduto ieri sera in largo San Tommaso d'Aquino, nel centro storico di Salerno. Dalle prime informazioni, la ragazza, residente in provincia, sarebbe stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. L'approccio dell'Unione Europea sulla Russia non cambierà, anche se il presidente russo Putin parteciperà alla riunione della G20. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo ad una domanda sull'invito avanzato dal presidente americano Trump al presidente russo. Questa era l'ultima notizia. A più tardi.

0: con Max Occhiato.
1: Dopo l'informazione ritorniamo noi per augurarvi ancora buon pomeriggio in questo giovedì 24 settembre. Non sono da solo, come sapete c'è il nostro Sabino D'Alessandro in regia e siamo pronti per voltare pagina. È una pagina dedicata, magari la pagina del vostro libro preferito, visto che nelle classifiche di oggi riprendiamo il filo conduttore dei libri più venduti nel nostro paese, quindi dati incrociati dal web anche dalle librerie fisiche per la top 10 dei libri, insomma, scelti dagli italiani come letture preferite in questo periodo. Ci sono tante nuove entrate, tante sorprese rispetto al passato, neanche tanto remoto della scorsa settimana in cui, insomma, abbiamo ripetuto che tanti libri di successo durante l'estate rimanevano sempre lì in top 5. Adesso è tutto un po' cambiato, ve lo racconterò tra poco. Vi racconterò poi nella seconda parte delle classifiche di oggi come va il box office nel nostro paese, quindi andremo al cinema per vedere quali sono i 10 film più visti in assoluto negli ultimi 7 giorni. Quindi piatto ricco anche oggi, siete benvenuti attraverso la posta elettronica, i vostri messaggi cinematografici e a carattere letterario, perché no, all'interno delle vostre mail diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo. Allora, un salutone a quelli che amano la musica come me degli anni 80 e qui, ragazzi, si balla a questo punto. Walking on Sunshine.

0: libri.
1: Una bella parte delle classifiche di oggi dedicate ai libri, come al solito nella prima parte la top 10 dei libri più venduti, iniziando dal numero 10, dove troviamo una nuova entrata scritta da Madeline Cash. Questa storia dal titolo Pecorelle smarrite, la storia di una famiglia, Bud e Catherine Flynn, che hanno tre figlie, tre piccole pecorelle smarrite per l'appunto, tra queste Abigail, 17 anni, carina come la protagonista di una soap opera, ma con grande preoccupazione di Catherine riversa le sue attenzioni, diciamo, su un tizio soprannominato Crimini di Guerra, che voglio dire è già un soprannome non molto carino. A questo punto, con l'ironia che contraddistingue questa autrice, che Madeline Cash, lo ripetiamo, ci dà questo ritratto indimenticabile della vita sociale e familiare odierna, in cui delle piccole donne moderne si sono trasformate in queste pecorelle smarrite, come il titolo del libro che troviamo in nuova entrata alla numero 10 questa settimana. Al numero 9 si parla di scenari internazionali, di politica, di personaggi molto chiacchierati come Donald Trump. Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump? Tutto questo è stato raccontato dalla penna di Francesco Costa, anche questo un libro che ritorna in top 10 questa settimana. Al numero 8 abbiamo l'ex numero 1, è scesa di tante posizioni, la storia romance, First Lady per caso, lo sappiamo benissimo, questa autrice che si cela sotto lo pseudonimo di Felicia Kingsley, in realtà lei è italianissima, scende questa settimana al numero 8. Numero 7 abbiamo una nuova entrata ancora alla Scala di Seta, ed è un libro molto particolare che ci offre anche in questo caso un ritratto di donne diverse, da una parte Serena Martini, questa chimica di professione, dall'altra Corinna Stelea, che è una sovrintendente di polizia con il suo forte senso del dovere. Lei è alta 1,90 m di professionalità e tenacia, e in questo racconto da dipanare ci sarà una bella matassa, anche perché c'è di mezzo un omicidio e anche in questo caso un bel giallo che ritorna nonostante sia passato il periodo estivo, quello deputato diciamo alle letture più leggere o comunque dedicate al giallo e al thriller. La Scala di Seta si conferma in nuova entrata alla numero 7. Al numero 6 abbiamo una storia familiare ma anche storica, dal titolo I Lazar di Nelio Biderman, questo è il nome dell'autore, ed è una storia che ci porta nello splendore e declino di una grande famiglia sulle rive del Danubio all'alba del Novecento. Questa famiglia sta in un castello nel sud dell'Ungheria, si chiamano i Lazar, che accolgono l'ultimo nato un po' con sospetto, devo dire, perché al tempo stesso è miracolo e maledizione. Il piccolo si chiama Lajo von Lazar e non assomiglia ai genitori perché ha una pelle quasi trasparente e occhi azzurri come l'acqua. Certo, l'inizio di questa storia è abbastanza inquietante, perché questa famiglia purtroppo ne passerà di cotte di crude e saranno travolti anche da sconfitte, periodi non facili della loro vita, ma non rinunceranno mai a questa incessante ricerca dell'amore, quindi c'è una sorta di messaggio positivo all'interno dei Lazar di Nelio Biderman, nuova entrata anch'essa alla numero 6. Continueremo tra poco a scalare la chart dei 5 libri più venduti a questo punto, appunto andando dalla numero 5 alla vetta della settimana, e magari tra questi c'è anche il volume che avete scelto di leggere in questo periodo o un altro libro, quindi comunicatecelo a diretta@radioinblu.it. Oh, si ritorna alla musica, di solito ascoltiamo protagonista un po' nella chart Italia, un po' nella nostra classifica di In Blu 2000 che vi abbiamo raccontato giusto ieri. Lei è presente in questo periodo, Elisa è ritornata alla grande con questa canzone che si intitola Kintsugi.

Station con Take a Message. Ritorniamo alla top 5 di libri più venduti all'interno delle classifiche di oggi. Siamo arrivati al numero 5 per un classico che ci ha accompagnato e ha accompagnato lo svago, le letture degli italiani anche al mare, in montagna, insomma in vacanze in generale, con questa sorta di sudoku arricchito da misteriosi enigmi da risolvere. Si chiama Murdoku volume 1, con 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. È il primo libro che unisce crime e sudoku, un libro abbastanza innovativo di Marcel Garand, che insomma è stato praticamente uno dei grandi successi dell'estate 2026. Numero 5 questa settimana. Al numero 4 in discesa abbiamo Il ladro di zucche, questa edizione a colori di Alice Sandming, questo racconto per bambini molto illustrato, molto carino. Al numero 3 un'altra illustrazione doc, un libro molto interessante per i più piccoli, dal titolo Nonna Gruffalo, edizione a colori per Julia Donaldson, l'autrice, che si piazza in new entry al numero 3 questa settimana. Al numero 2 ritorna il crime in vetta, quello raccontato da Pier Giorgio Pulizzi, che ci ha abituato a questi queste investigazioni degli investigatori del martedì, che sono formati da Marzio, il protagonista principale della storia, con i suoi inseparabili gatti neri che si chiamano Marple e Poirot, in onore ai mitici investigatori del crimine. Quindi ritorna con il fattore gatto, questo è il titolo del libro, nuova entrata direttamente alla numero 2. Un pizzico di mystery non guasta neanche in questo mese di settembre. La lettura preferita agli italiani è appena uscito, e neanche a dirlo è balzato subito alla numero 1, come per tutti i suoi libri che sono diventati dei best seller. Parliamo dell'ultima fatica tra virgolette di Aldo Cazzullo, che si intitola Quando l'Italia rinacque, cioè il nostro rinascimento. I Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, Galileo, insomma Aldo Cazzullo con questo libro continua il suo viaggio nella storia, ci conduce per mano attraverso il rinascimento in quest'epoca segnata da guerre, intrighi e anche tradimenti. L'Italia vide questa fioritura senza precedenti davvero in tutti i campi del sapere umano, e con la sola forza di queste menti geniali che abbiamo appena citato ha saputo rivoluzionare il mondo dando inizio alla modernità. Quindi un altro viaggio incredibile nel rinascimento, quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, è il libro più letto, più venduto dell'ultima settimana in Italia, firmato da Aldo Cazzullo. 14:23, tra poco si apriranno ufficialmente le sale cinematografiche. Seduto in poltrona comodamente a guardare un buon film.

0: cinema.
1: E come già anticipato, la seconda parte delle classifiche di oggi, di questo giovedì 24 settembre, dedicata ai film più visti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, con il box office aggiornato ovviamente a oggi, secondo i dati Cinetele. E a proposito, da questa stagione cambierà qualcosa nel weekend, perché nelle classifiche del weekend di solito ricordavamo anche i dati di cinema e libri, però siccome ci siamo accorti che effettivamente poi ogni giorno cambiano questi dati e le classifiche diventano, non dico obsolete, ma quasi, i dati dei libri e del cinema li diamo soltanto una volta alla settimana all'interno dei nostri pomeriggi e le classifiche, mentre invece nel weekend ci concentreremo esclusivamente sulle belle canzoni che ascoltiamo nelle varie chart della settimana, sempre qui insieme dalle 14 alle 15. Quindi vediamo cos'è cambiato realmente negli ultimi 7 giorni al cinema nel nostro paese. In discesa abbiamo la commedia, la seconda parte di Amore e Incantesimi, con Nicole Kidman e Sandra Bullock, che ritornano al cinema con il capitolo 2 di Practical Magic. Numero 9 per un altro film che scende questa settimana, parliamo di animazione dedicata ai più piccoli, personaggi ormai noti, quelli di Paw Patrol, con Missione Dinosauri. Alla numero 8 abbiamo, e lì non lo schioda nessuno ormai, l'uomo delle ragnatele, Spider-Man, con Brand New Day, distribuito dalla Eagle Pictures e dalla Sony, che continua a essere uno dei film di punta nonostante l'estate sia bella che passata. Nel periodo estivo infatti sono usciti 2 film di maggiore incasso totale globale, non solo nel nostro paese: da una parte appunto Spider-Man Brand New Day, dall'altra Odissea, che troveremo ancora in alto in cima in questa classifica. Numero 7 per Oceania, film prodotto dalla Disney, praticamente il live action del noto cartone animato, che ha un sottotitolo che poi il titolo originale Moana negli Stati Uniti d'America. Andiamo alla numero 6, dove continua il successo, anche se in discesa, di Coyote versus Acme, questo film che la Warner aveva realizzato un bel po' di anni fa, poi ha deciso di mettere nel cassetto di

Entertainment, società molto piccola che pagò questo film 50 milioni di dollari. La Warner quindi ha incassato i soldi della vendita, ma è rimasta beffata perché Coyote vs. Acme è rimasto ed è effettivamente un successo planetario che piace veramente a tutti. Quindi queste proiezioni di test erano un po' ingannevoli. In realtà il film è stato un grande successo e adesso la Warner si mordicchia le dita, ecco perché si è lasciata sfuggire una sorta di gallina dalle uova d'oro. Lucky Red distribuzione con ketchup per Coyote vs. Acme, che è il film che troviamo al numero 6 questa settimana nel box office italiano. Avete visto uno di questi film? Andrete al cinema a breve? Fateci sapere, noi siamo qui. Adesso il nuovo singolo di Aaron.

capolavoro di Lucio Dalla qui su In Blu 2000, buon pomeriggio alle classifiche, era Futura 1980, ritorniamo ai giorni nostri con la grande Odissea di Nolan che occupa invece la posizione numero 5 dei film più visti, incredibile l'incasso non solo nel nostro paese ma a livello globale e mondiale, tanto che la Universal sta già scaldando i motori per le nomination ufficiali ai prossimi premi Oscar. Sapete che poi ogni casa di produzione pompa maggiormente il proprio film con un grande dispiegamento di mezzi anche di pubblicità per insomma ingolosire i membri dell'Academy che devono votare e quindi anche nelle varie categorie che riguardano gli attori, e Odissea ha degli attori di primo piano che poi diciamo che mezzo cast lo ritroviamo anche in Spider-Man Brand New Day, l'altro film colossal di questo periodo. Ai nastri di partenza anche la decisione di Universal Pictures di confermare ufficialmente la strategia che farà discutere per tutta la stagione dei premi, ovvero candidare e far gareggiare come attrice non protagonista, tra l'altro molto brava nel film, Anne Hathaway per il suo ruolo di Penelope nell'Odissea appunto di Christopher Nolan, una decisione che mette fine diciamo a vari voci di corridoi, anche speculazioni degli addetti ai lavori delle ultime settimane, che posiziona l'attrice in cima alla conversazione per la categoria appunto di miglior attrice non protagonista ai prossimi Oscar 2027. Ma lei non è da sola, perché a dividersi la torta, la fetta anche della pubblicità da parte di Universal anche per la spinta alle nomination, c'è il grande Matt Damon, attore protagonista che interpreta appunto il personaggio principale che è Ulisse, ed è l'unico nome posizionato al momento come protagonista della Universal nella corsa ai premi legati appunto a Odissea di Christopher Nolan, che mantiene la sua posizione stabile numero 5 questa settimana. Nel box office italiano abbiamo una new entry che diciamo è stagionata da 20 anni, è stata tirata fuori ovviamente come sorta di fenomeno, anche per ricordare i 20 anni di questo film, io mi sento molto vecchio ragazzi, parliamo di Cars, motori ruggenti, a 20 anni dal debutto cinematografico di questo gioiellino dell'animazione, torna al cinema il film Disney Pixar che sarà proiettato ed è proiettato nelle nostre sale già da qualche giorno e offre al pubblico l'occasione di ritrovare i protagonisti indimenticabili della nostra infanzia, ovvero Seth MacQueen, Cricchetto, gli abitanti di Radiator Springs. L'iniziativa fa parte delle celebrazioni internazionali che sono dedicate ovviamente al 20° anniversario del film, che ha dato vita a numerosi appuntamenti poi legati al mondo delle corse dell'automobilismo, mi pare abbiano fatto 2 o 3 seguiti dopo Cars, motori ruggenti di 20 anni fa, ed è in nuova entrata alla numero 4 questa riedizione. Ritorneremo a parlare di cinema tra poco con la top 3 della settimana, vediamo un po' cos'è cambiato. Beh, ci sono diciamo dei film nuovi, soprattutto alla vetta è cambiata qualcosa, perché insomma c'è un nuovo film, un film documentario musicale di cui parleremo tra poco. Grazie anche al nostro Sabino D'Alessandro in regia, e ringraziamo anche chi ci sta scrivendo, ad esempio Laura che ha visto il secondo capitolo di Amori e Incantesimi, le è piaciuto molto nonostante la critica l'abbia massacrato, perché giusto la scorsa settimana, lo ricordo a te Laura ma anche a tutti i nostri ascoltatori, abbiamo parlato di queste critiche non molto positive sul secondo capitolo di Amori e Incantesimi, mentre invece il primo film era andato molto bene anche dal punto di vista non solo degli incassi ma anche della critica internazionale, però poco importa, perché insomma quando un film o degli attori o delle attrici piacciono, in barba diciamo alla critica cinematografica ci può stare il proprio ed è giusto sacrosanto giudizio personale. Continuate a scriverci diretta at radioinblu.it. Ma io questi ritmi li riconosco, sono molto la chitarra mitica di Carlos Santana, e non la batte nessuno nel corso dei decenni, ritorna in questo caso dagli anni 70 questa Black Magic Woman su In Blu 2000.

Niente di meno, al nome di Anna Castiglia. Qui su In Blu 2000 ci sono le classifiche con la top 3 dei film più visti nel nostro paese e al numero 3 mantiene la sua posizione stabile Il piacere è tutto nostro, sottotitolo per The Invite, questa deliziosa, anzi dolce amara commedia di Olivia Wilde che richiama un po' i classici di un tempo di Woody Allen, tutti sul carro di questa attrice, sceneggiatrice, attrice e anche di questo remake effettivamente di un film spagnolo dal titolo Sentimental, già coverizzato anche dalle nostre parti con risultati un po' altalenanti, diciamo la verità. Infatti il film, la versione italiana di questo film era Vicini di casa di Paolo Costella di un po' di tempo fa. In questo caso la storia di queste due coppie, un film si può definire d'appartamento, girato quasi interamente in un appartamento dove ne succedono veramente di tutti i colori e non resta che scoprirlo al cinema, perché è una sceneggiatura veramente impeccabile, molto bella, che è stata anche apprezzata dalla critica. Di Invite si trova al numero 3 questa settimana stabile. Numero 2 per Resident Evil, non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa, il film della Eagle Pictures rimane lì stabile e se non sbaglio questo è tratto da un noto filone di videogiochi, mi conferma il nostro Sabino D'Alessandro che ci gioca praticamente quasi tutti i giorni quando non suona la batteria, ovviamente quando non lavora. E poi parliamo invece della nuova numero 1, ormai questa cosa della batteria questa cosa della batteria è diventata fantastica. Mentre invece alla numero 1 abbiamo il nuovo film di Ultimo, non l'ha girato lui ma è un documentario sullo straordinario evento live di Tor Vergata, infatti si intitola Ultimo, tutto live a Tor Vergata, è uscito nella giornata di mercoledì scorso e il documentario diretto da Giorgio Testi ripercorre il grande appuntamento live del 4 luglio a Tor Vergata e presenta ovviamente tutti i dettagli di questo grande evento a cui hanno partecipato 250.000 persone, è distribuito da Nexo Studios che ha pubblicato poi i dettagli di questo film che mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record di Ultimo, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo, il crescendo delle emozioni che hanno accompagnato la favola per sempre di Ultimo. Brano dopo brano i fan possono rivivere così sul grande schermo ogni momento di questo live leggendario. Quindi Ultimo funziona non soltanto musicalmente, non soltanto live, ma anche al cinema con questo film documentario tutto live a Tor Vergata, che è il film più visto degli ultimi 7 giorni nel nostro paese. 14:53, chiudendo ufficialmente le due classifiche dei libri del cinema, e adesso ancora di cinema parliamo con questa colonna sonora del mitico Flashdance.

0: al ritmo di Flash Dance, ricordi di cinema e di musica insieme. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, ma lo riapriremo domani, un'altra classifica musicale da vivere insieme a partire dalle 14, sempre qui su Blu 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco le news, vi aspetto tra poco per le parole.
1: Se fossi qui

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Ancora pesanti raid russi in Ucraina. Intanto l'intelligence statunitense riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono conferme a questi allarmi.
2: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF. 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. L'agricoltura è un comparto chiave, deve essere sviluppato e difeso. Lo ha detto il presidente Mattarella intervenendo al Teatro Regio di Torino all'inaugurazione Terra Madre, Salone del Gusto. A Padova un operaio è morto precipitando nel vano dell'ascensore del cantiere dove lavorava. Intanto verrà effettuato lunedì l'assegnazione per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, ragazzo di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, che resta chiuso anche per oggi. Prezzi del petrolio leggermente in calo. Il Brent è a $102,29 al barile. Intanto a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Attesa per l'incontro oggi alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi, arrivato ieri sera a Washington. Dalla gennaio alla 22 settembre al sistema di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità risultano 312 casi confermati di dengue. 47 sono autoctoni, mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all'estero. Non ci sono stati decessi. 3 i focolai in corso nelle province di Livorno, Lecce e Milano. E questa era l'ultima notizia.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Queste sono le parole di Inblu 2000 anche per questo giovedì 24 settembre 2026. Ben ritrovati, stiamo insieme fino alle 16.30, un'ora e mezza ricca di musica, concerti, notizie che arrivano dal panorama nazionale, internazionale, appunto a livello musicale, ma poi parleremo anche di un grande evento, ragazzi, che ci attende per la giornata di domani, venerdì 25 settembre. Andiamo ovviamente con ordine, ricordiamo i nostri modi per raggiungerci e ovviamente ascoltarci in streaming attraverso il DAB e anche il canale digitale terrestre, il canale 728, e poi ricordate di scaricare la nostra app Play 2000, ma andarci a trovare anche sul sito play2000.it, dove trovate tutta la ricca programmazione di Inblu 2000, ma anche quella di TV 2000. Iniziamo subito con una delle novità di questo periodo, e attenzione perché è raccomandata anche dal nostro Sabino, ecco, l'avevo detto che avrebbe raccomandato qualche canzone, no, all'ascolto di questo pomeriggio, e quindi iniziamo subito con questa canzone che è molto particolare, quindi da ascoltare tutta con attenzione, Orbiter, la nuova di Noah Kahan.

0: Grande canzone del boss, Born in the USA, Bruce Springsteen, ovviamente, qui su Blu 2000. Buon pomeriggio, queste sono le parole insieme anche per raccontarvi attraverso le parole ma anche la musica quello che accade oggi nei live che sto per elencarvi di questo 24 settembre a Massa Carrara, questa sera in Piazza Aranci, Gianni Morandi. Ci sarà anche il live di Giorgia che sta per uscire con questa riedizione di GP1, ne abbiamo parlato giusto ieri, con delle canzoni inedite e anche versioni nuove delle vecchie canzoni, vecchie per modo di dire, diciamo del precedente album. Sarà questa sera a Roma al Palazzo dello Sport, mentre invece il volo, protagonisti a Mantova al Palazzo Te in Viale Te al numero 13. Alan Sorrenti sarà con il suo live a Roma in Villa Lazzaroni in via Appia Nuova. Per quanto riguarda invece il live di Motta, vi aspetta a Firenze al Museo dell'Opera del Duomo a partire dalle 21:15. C'è anche Emma, protagonista questa sera al Mattatoio Testaccio, appunto nella capitale. Andiamo a vedere cosa accadrà invece domani 25 settembre. Ligabue vi attende alla Chione Arena di Padova, mentre Biagio Antonacci sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei, ovviamente a Pompei, Napoli. E poi vi attendono anche i Pooh a Bergamo al Course Life Arena. E poi chiudiamo con l'anticipazione del concerto di Paola Turci, protagonista ad Alba in provincia di Cuneo al Teatro Sociale Giorgio Busca. A proposito, c'è proprio un'ascoltatrice che si chiama Alba che ci ha scritto negli ultimi minuti e che ci augura buon pomeriggio. Noi ricambiamo ovviamente con grandi abbracci non solo a te ma anche per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo e che ascoltano anche la nostra bella musica. È il momento di ritornare in Italia con una Bella Giornata, Rares.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

Classico dei classici degli ABBA, Dancing Queen. Adesso ci trasformiamo in investigatori nel nostro paese per verificare dove possono esistere iniziative che ci fanno risparmiare qualche soldino. Si parla di centesimi, ma un centesimo oggi, 10 centesimi domani, 25, 50 centesimi, quelli che sono. Insomma, quando si va al bar ormai non sai più quanto costa il caffè, perché da un giorno all'altro te lo ritrovi a cifra nuovamente maggiorata rispetto al passato. Tutto questo ha fatto venire in mente una esercente di un bar a Venafro in provincia di Isernia, una bella iniziativa per aiutare chi non ce la fa. Praticamente portandosi la tazzina da casa si paga il caffè soltanto 50 centesimi. Prezzi popolari, signore e signori. Allora, una bella iniziativa davvero. Il caro vita, lo sappiamo, non allenta la presa. Il numero di famiglie che fatica ad arrivare a fine mese continua a crescere. Voi direte sì, ma per una tazzina di caffè anche quello incide. Da questa constatazione parte l'idea di questo locale in provincia di Isernia. Chi si presenta al banco con la propria tazzina portata direttamente da casa paga l'espresso appena 50 centesimi, cioè meno della metà della tariffa ordinaria. Ed è un patto vantaggioso per entrambe le parti, secondo chi lo ha messo a punto. È al contempo un bel risparmio per il cliente, anche di risorse per noi. Lo ha spiegato la titolare dell'attività. Ogni servizio in meno da lavare, ovviamente parlando di tazzine, in altre parole, alleggerisce la bolletta e riduce anche il consumo di prodotti per l'igiene. Quindi una convenienza che poi si spalma, diciamo, in qualche modo su tutta la filiera del gesto più quotidiano che ci sia, quello di andare a bere il caffè al bar. Resta il dubbio pratico, quello di chi si immagina, diciamo, una certa scomodità nel portare magari il set di tazzine, perché magari ci vai al bar in compagnia, no, con i tuoi colleghi d'ufficio, e per risparmiare tutti quanti portate tutte le tazzine da casa, o uno le porta per tutti. E certo, deve portarsi una schiscetta a parte, dove una borsettina dove contenere tutte le tazzine. Diciamo che una tazzina entra in qualsiasi borsa di un qualsiasi signore o signora, nessun ingombro, dunque nessuna complicazione nel portarsi dietro il recipiente. Una regola esiste, non è negoziabile: per ottenere questa agevolazione occorre presentarsi in questo bar con un contenitore in ceramica, mentre carta e plastica non vengono ammesse. È una scelta ovviamente sostenibile, così si evita lo spreco del monouso, come ha chiarito la proprietaria. Quindi iniziativa che è nata come forma di sostegno a chi tira la cinghia, finisce per intrecciare queste due esigenze che di solito viaggiano separate, cioè difendere il potere d'acquisto e anche contenere i rifiuti. Il risultato è un piccolo gesto quotidiano per quanto duri poco e basti poco, cioè una tazzina in borsa può rendere più leggero il conto e insieme, diciamo così, alleggerire anche la pattumiera dai rifiuti, che è una cosa importante anche per l'ambiente. Bella questa iniziativa davvero.

0: insieme, ma nulla a che vedere con l'energia che si sprigionerà domani sera al TAM, Teatro Arcimbol di Milano. Per parlare di questo grande evento con noi abbiamo Fabio Castaldi. Benvenuto Fabio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Fabio Castaldi, lo diciamo per tutti quelli che ci seguono, fa parte dei Pink Floyd Legend, nati nel 2005, considerati, riconosciuti come il gruppo italiano che in tutti gli spettacoli praticamente rendono omaggio nel migliore dei modi ai mitici Pink Floyd, i migliori in assoluto.
1: Grazie.
0: Allora Fabio, tu sei ovviamente voce basso, ma anche regista di questo grande spettacolo che arriverà domani sera al Teatro Arcimboldi. Ce ne vuoi parlare? Di cosa si tratta?
1: Ma domani saremo al Arcimboldi a fare lo spettacolo degli spettacoli dei Pink Floyd, The Wall, che poi noi abbiamo fatto in tanti anni tanti dischi, insomma abbiamo contestualizzato sempre queste bellissime location, altri spettacoli abbiamo fatto, Parte del Demone, abbiamo fatto Animals, abbiamo fatto Wishuria. The Wall però poi non è solo la musica, i musicisti sul palco, ma The Wall è tanto altro. The Wall è un'opera rock che quindi comprende anche scenografie, comprende anche proiezioni sul muro, questo muro che cresce, un muro alto 4 metri, alto 20, che cresce di canzone in canzone, no? Per Breaking the Wall, insomma, il grido che decanta questo album, ci saranno dei gonfiabili, ci saranno degli attori, dei ballerini, insomma è uno spettacolo veramente totale, dove scenografia, musica, arte, insomma si fonde tutto insieme.
0: Ecco, immagino sia abbastanza complicato per te, oltre a essere uno dei membri dei Pink Floyd Legend, anche dirigere tutto questo spettacolo incredibile.
1: La regia l'abbiamo fatta prima, insomma l'ho fatta prima, abbiamo messo insieme insomma tutti abbiamo fatto un allestimento insomma importante, perché poi portare far convivere scenografie, danze, cose varie inizia a diventare complicato, abbiamo fatto tutto in maniera preventiva. Poi oltre alla regia, insomma, io sono anche in front di questo spettacolo, quindi suono, ballo, canto, faccio un po' tutto.
0: Sei omnipresente sul palco e anche dietro le quinte, diciamo così. Fabio, ma voi avete raccolto veramente numeri incredibili, si parla di 200.000 spettatori negli ultimi 5 anni. Quali sono state le risposte degli spettatori ogni volta che vi siete esibiti? Cioè, entusiasmo, meraviglia, stupore, quali sono le caratteristiche?
1: Beh, guarda, la cosa più bella è quando gli dicono chiudo gli occhi e sento Pink Floyd. Per noi noi guadagniamo di fedeltà assoluta, insomma, oltre a The Wall anche per gli altri spettacoli. Alla fine gli italiani sono quelli che Dark Side of the Moon lo mettono dal primo secondo fino all'ultimo secondo dell'album senza mai interrompere, sanno dove è la transizione, sanno dov'è la sveglia dell'orologio che suona, quindi i dettagli sono fondamentali, e noi in questa maniera gallica abbiamo cavalcato insomma questi 20 anni di musica per arrivare a questo, che è insomma lo spettacolo veramente emozionante.
0: E sotto ogni punto di vista di grande impatto visivo e anche di coinvolgimento musicale. Tra l'altro, non tornando tantissimo indietro nel tempo, voglio citare soltanto uno dei vostri grandi successi ultimi nel 2024, con una 5 giorni che avete vissuto con più di 7.000 spettatori al Teatro Olimpico di Roma, avete riproposto integralmente 6 album in 5 giorni, quasi da Guinness dei primati.
1: No, veramente, qua che mi si dice, perché poi alla fine mi ricordo che preparavamo le canzoni, insomma, anche se le suoniamo da tempo, siamo professionisti, però suonare quasi 60 canzoni differenti in 50 canzoni differenti, quante erano in 5 giorni, sai, quando fai uno spettacolo fai sempre quello, sono le 10-12 canzoni, 15, e lì fu veramente un'impresa incredibile. Partecipò anche Harry Waters, il figlio di Roger Waters, bassista, fondatore storico dei Pink Floyd, e ci unì a noi per The Final Cut, a quell'epoca era l'ottantennale dello sbarco di Hans, quindi era giusto omaggiarlo così.
0: Fabio, inutile chiedertelo quasi, però siamo curiosi di sapere come ti è nata la passione per i Pink Floyd e cosa rappresenta questo primo concept album dei Pink Floyd, The Wall, per te.
1: Guarda, è tutto insieme. The Wall è stato il mio sogno fin da ragazzo, perché io mi ricordo che una delle prime emozioni importanti insomma da adolescente le ha presi con il film di The Wall, che nel 82 Alan Parker perché The Wall è un album del 79, è chiaramente lo spettacolo che hanno fatto dopo, ma anche un film dell'82 di Alan Parker, quindi questa forte emozione negativa nel senso buono, insomma, questo forte impatto.

0: fatto mi ha veramente colpito. Io sono stato, mi ricordo, un anno intero con il Walkman, che tu sai sicuramente,
1: sì,
0: era,
1: certo.
0: Avevo la cassetta da 90 minuti e giravo 45 minuti una sera, 45 minuti una... prima di andare a dormire sentivo un lato di The Wall, una volta, un'altra, un'altra,
1: e
0: un'altra,
1: poi
0: l'ho fatto per mesi. Poi sono arrivato a fare chiaramente Pink Floyd, insomma, è stato lo spettacolo che amavo di più, insomma, in generale. The Wall ci sono arrivato da poco, diciamo da un paio d'anni, perché The Wall era mettersi a confronto con una cosa mastodontica che anche loro hanno fatto pochissimo negli anni 80, perché i mezzi erano pochi, l'ha fatto poi Waters,
1: sì, facendo
0: il tour più lungo della storia dal 2010 al 2015, e noi siamo arrivati finalmente a farlo. Io sono riuscito a farlo perché lo volevo fare, come dicevo io, insomma, che non mancava nulla per rendere omaggio a The Wall. The Wall è veramente un'impresa. È più difficile raccontarlo quando
1: è
0: alla
1: vero.
0: Fine io vedo che quando alla fine che l'hanno visto, ma anche i stessi direttori artistici dei teatri dicono: ma questo è un spettacolo che avete fatto, è incredibile,
1: è veramente...
0: io sono veramente contento.
1: Bello, bello, è un sogno ad occhi aperti che si realizza per te e anche per tutti gli altri membri della band. Li salutiamo? Ti va? Così li citiamo?
0: Ma assolutamente, assolutamente. Abbiamo Alessandro Righetti alle chitarre, che è il nostro David Gilmour, Emanuele Esposito alla batteria, il nostro Nick Mason per Casare, Simone Temporali, Paolo Angioi, abbiamo Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi, Andrea Arnese, Tastiere, Cori, cioè, è uno spettacolo.
1: Truccatori, di tutto.
0: Guarda,
1: di più.
0: No, esatto, ti dico anche, chiudo con questo, alla fine mi giro quando fai gli spettacoli normali, siamo, un po' che siamo 20-25 tra service, quello che qui vanno di giro, 50 persone, tra
1: certo.
0: Primo.
1: Anche Trucco e Parrucco ha il suo perché,
0: certo,
1: diciamo.
0: Certo.
1: Allora ricordiamo, Fabio, affrettatevi perché domani sera c'è lo spettacolo al Teatro Arcimbol di Milano, quindi i posti sono risicati, diciamo così, prevendite abituali,
0: sì.
1: E poi direttamente dal sito teatroarcimboldi.it eventi troverete tutte le informazioni. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per questa serata magica.
0: Grazie,
1: di domani a partire dalle 21, e naturalmente buona musica con Pink Floyd Legend at the Wall. Grazie Fabio Castaldi.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Alla prossima. A domani, esatto. Sì, grazie al nostro ospite, naturalmente anche con tutte le magie che potevamo ricreare, li ascoltiamo i Pink Floyd.

novità su Blue 2000, anche un po' teatrale questa canzone, Leave the Sun Behind di Kovacs, 15:46. Allora, accennavamo prima al potere salvifico, vabbè non esageriamo, però quasi, del rosmarino, che è una pianta molto comune. Basterebbe metterla vicino alla porta di casa, dicono gli esperti, anche giardinaggio e giardinieri, che praticamente manifesta questa pianta, un'antica tradizione mediterranea legata a protezione, memoria e buon auspicio. Quindi andiamo anche nei dettagli per vedere insomma come curarla anche vicino alla porta di casa. Un rametto di rosmarino accanto alla porta di casa è un'immagine che si incontra ancora spesso nel nostro paese, soprattutto nelle zone rurali, nelle case mediterranee. C'è questo vaso vicino all'ingresso, sul balcone, accanto al cancello, e dietro c'è questa pianta aromatica che forse è una tra le più diffuse, se non la più diffusa in assoluto. Diciamo che attorno alla porta sono nate molte usanze popolari. Il rosmarino, con queste foglie sempreverdi, il profumo intenso, la sua resistenza nel tempo, è entrato anche tra i simboli associati alla cura, alla protezione della casa. Ecco, questo aspetto non lo conoscevo del rosmarino, ad esempio, però nel mondo contadino non aveva un valore soltanto decorativo, cresceva facilmente vicino alle abitazioni, quindi veniva usato in cucina ogni giorno e faceva parte della vita domestica. Il legame del rosmarino con la memoria è forse uno dei più profondi, perché il profumo rimane a lungo sulle mani, negli ambienti, e questa caratteristica ha contribuito nel corso del tempo a aumentare il suo valore simbolico. In diverse tradizioni popolari è stato associato al ricordo, alla fedeltà, ai momenti importanti della vita familiare, quindi è bene, diciamo, legarlo anche all'ingresso della casa per questa pianta verde tutto l'anno, capace di resistere anche nei periodi più difficili, anche bui. E poi, oltre alle tradizioni, c'è un motivo molto semplice per tenere il rosmarino vicino all'ingresso: il profumo, perché basta sfiorare i rametti per sentire questo aroma intenso mediterraneo, quindi si risparmia anche sul deodorante di casa in qualche modo. E al rosmarino vengono spesso attribuite proprietà contro gli insetti e soprattutto contro le zanzare, grazie a questi oli essenziali presenti nelle foglie. Alcuni composti aromatici della pianta sono stati studiati per questo possibile effetto repellente, ma la presenza di un semplice vaso vicino alla porta di casa difficilmente cambia la situazione in caso di molti insetti. Quindi il rosmarino può contribuire con il suo aroma, ma per ridurre davvero la presenza delle zanzare, che tra l'altro sono ancora presenti in giro, io ne ho viste tante ultimamente e anche fastidiose, altri ospiti indesiderati possono arrivare, come altri insetti ovviamente, quindi servono interventi più mirati sull'ambiente. Ma ci chiediamo a questo punto: come possiamo coltivare al meglio il rosmarino vicino all'ingresso? Diciamo che è una pianta abbastanza semplice da gestire, ha bisogno soprattutto di luce, terreno drenante, poca acqua. L'errore più frequente è lasciare ristagni nel sottovaso, perché le radici soffrono quando rimangono immerse nell'umidità per troppo tempo, quindi nei mesi caldi può richiedere qualche annaffiatura in più, mentre durante l'inverno ormai vicino le esigenze diminuiscono. Per mantenerlo compatto basta una potatura leggera ogni tanto, quindi raccogliete i rametti più giovani per la cucina, rimuovete le parti secche. Anche quando un ramo perde freschezza può avere una seconda vita, quindi non buttatelo, lasciatelo essiccare, perché mantiene parte del suo profumo e può essere utilizzato poi in cucina oppure come semplice decorazione naturale. Oh, ne sappiamo giusto di più sul rosmarino e anche sul potere salvifico e profumato nelle nostre vite se lo mettiamo vicino alla porta d'ingresso di casa. Ritorniamo alla musica italiana, c'è Jovanotti con Ora. Dico

Giovanotti, il Cantico delle Creature può essere considerato come la prima vera canzone in italiano grazie alla sua struttura in strofa, ha detto lui, alla musicalità dei versi. È un testo capace di adattarsi anche a interpretazioni differenti, dalla chitarra ai tamburi fino all'orchestra, senza perdere la forza più profonda del suo messaggio, ovvero la gioia. E questa è la prospettiva che supera anche il tema, no, della rinuncia materiale. Giovanotti continua anche con questa convinzione che Francesco ha inventato la gioia come valore assoluto, la gioia anche nella povertà, e quello è la forza. Quindi parole di Giovanotti che si esprimono anche riguardo al Cantico delle Creature, secondo lui la prima vera canzone in italiano del nostro paese in assoluto. E vabbè, anche queste sono le parole legate alla figura di Francesco in quest'anno così importante in cui lo ricordiamo spesso e volentieri, è giusto che sia così. 15:54 di questo giovedì 24 settembre, ci aspetta un'ultima mezz'ora dopo le news, ricca di news, appunto, notizie musicali dall'Italia e dall'estero, quindi restate con noi. Chiudiamo quest'ora con David Bowie, questa è Chains.

Confessioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti, e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale.
2: Il cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso la imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza, e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il 47% dei contribuenti italiani versa solo il 5% dell'IRPEF, 24 milioni non versa neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Anche la CIA riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina dalla stampa spagnola in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi allarmi. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi. L'ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. La manifestazione è dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. In questi minuti alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi, arrivato ieri sera a Washington, a tanti e spinosi dossier sul tavolo, dal commercio alle terre rare, dall'intelligenza artificiale agli scenari di guerra. Prezzo del petrolio leggermente in calo, il Brent è a $102,29 al barile. Intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di €2,23 al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando. Il bimbo di 6 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino, in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

buon giovedì a tutti gli amici di In Blu 2000, soprattutto quelli del pomeriggio all'interno delle nostre parole di In Blu 2000 fino alle 16.30 con tanti contenuti musicali. E che bella musica anche con il nuovo singolo di Malika Ayan appena ascoltato in apertura di questa ultima mezz'ora, Detto Tra Noi. Allora, Detto Tra Noi, e rimaniamo in tema musicale, ieri abbiamo parlato di questi misteriosi post di Marco Mengoni, alla fine è stato svelato l'arcano mistero, perché lui con tutti questi post dove diceva sono sbagliato e avete sbagliato e cosa ho sbagliato, alla fine siamo stati tutti tratti in inganno, pensavamo a nuova musica in arrivo, in realtà lui è il direttore creativo di Allo Sbagliato, che è ovviamente un locale che prende forma con questo nuovo progetto a Milano, un nuovo progetto che sta iniziando a prendere forma nel capoluogo lombardo e che per ora viene raccontato attraverso questa serie di indizi e annunci decisamente misteriosi. Quindi ha annunciato Mengoni guiderà creativamente la prossima stagione, senza però spiegare ancora nel dettaglio cosa accadrà. Quello che sappiamo è che il progetto durerà 7 settimane e seguirà il concetto praticamente degli offline club, ossia il divieto assoluto dell'uso del telefonino, e ci sembra anche una cosa bella. L'ingresso sarà riservato allo sbagliato e possessore di un biglietto, mentre la natura precisa dell'iniziativa è quello che accadrà durante queste 7 settimane, insomma devono ancora essere ampiamente svelati. Anche il modo in cui è stato presentato il progetto fa parte di questo gioco. Cosa potrà succedere di sbagliato? Questa è la domanda, si legge nella descrizione appunto della pagina, che invita a seguire gli account per scoprire chi, cosa, che sarà e come funziona questo nuovo ruolo che insomma intraprenderà Marco Mengoni nelle prossime settimane. Continuiamo in musica, arriva Rod Stewart.

protagonista nella nostra playlist del pomeriggio, anche Ginny, con questa canzone che ormai conosciamo benissimo, Less Than a Lover. Chissà se è innamorata la nostra amica Marisa, che ci ha scritto a diretta@radioinblu.it, perché insomma lei parla di una persona a lei molto cara che vuole salutare e inizia con G il suo nome. Ecco, non vuole svelare più di tanto, è un po' misterioso, diciamo la verità. Noi, cara Marisa, abbiamo lanciato, diciamo, questo appello, anzi questo saluto particolare, quindi ti auguriamo una buona giornata. Continuate a scriverci, continuate a seguirci anche con tutti i nostri mezzi a vostra disposizione, che sono l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it, e poi oggi ricordiamo anche il digitale terrestre, canale 728. Tra poco parleremo dell'indimenticabile Ornella Vanoni, subito Ciao Bella Italia, la nuova di Eugenio in Via di Gioia.

Ciao bella Italia, su In Blu 2000 potremmo dedicare un saluto speciale e lo facciamo alla grande indimenticabile Ciao Ornella, indimenticabile nei nostri cuori, perché il 13 novembre uscirà l'album postumo con due inediti. Vivere, il mio concerto più bello, contiene 31 tracce cantate con diversi colleghi e amici, tra cui Elisa, Emma e Mahmood. E nel giorno del compleanno di Gino Paoli ricordiamo che è uscito ieri Anche quando ti rivedrò, il suo nuovo singolo del cantautore dedicato proprio a Ornella, che doveva essere cantato appunto in duetto tra i due. Quindi 13 novembre, segniamo questa bella data, nuovo album postumo di Ornella Vanoni, un regalo speciale davvero per tutti noi, con due brani inediti registrati in studio durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico. Il disco celebra il 92esimo compleanno di Ornella, che sarebbe stato nella giornata appunto di martedì scorso, 22 settembre, ed esce a ridosso anche del primo anniversario dalla sua scomparsa avvenuta il 21 novembre scorso. Vivere, il mio concerto più bello, con tutte queste belle tracce, con tanti artisti, colleghi e amici, ne citiamo anche altri come Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Freso e Patti Pravo, pubblicazione che sarà anticipata da Almeno tu nell'universo, la canzone presentata da Mia Martini, lo ricordiamo, nel 1989, bellissima, e qui interpretata da Ornella insieme ad Elisa, che l'aveva già cantata tra l'altro per un film di Muccino nel 2003. Box limitato, questi cofanetti a disposizione, anche numerato, contenente tre vinili con le 29 canzoni live, un 45 giri speciali con due inediti, poi ci sarà anche un doppio CD maxi con booklet di 32 pagine, le foto esclusive e le dediche, contenente anche il CD con il primo dei due inediti e le 14 tracce dal vivo, e nel secondo CD il secondo inedito e altre 15 esibizioni live, una vera chicca imperdibile per tutti noi che amiamo Ornella Vanoni. Sarà disponibile quindi in questi due formati fisici da collezione, e quindi assolutamente da non perdere, da non perdere, come la nostra musica, che a questo punto ritorna indietro nel tempo ancora una volta, e lo facciamo con Sailing di

Parliamo di donne protagoniste dello spettacolo e della musica in particolare, la grande Laura Pausini, che ha fatto un altrettanto grande annuncio. Infatti lei è pronta a tornare negli stadi il prossimo anno, 20 anni dopo la prima volta. Il 2027, ha scritto Laura nei social, per me sarà un anno particolare, un anno che porta con sé una storia lunga 20 anni. Lo ha scritto perché lei nel 2007 insomma sarà la prima artista, anzi è stata la prima artista donna a cantare in uno stadio in Italia. Quello stadio, ha detto e ha scritto, è il Tempio di San Siro, e ricordo ancora l'emozione di quella prima volta, la paura, l'energia, il rumore di tutte quelle voci insieme. Un sogno che allora sembrava enorme, che ha cambiato per sempre una parte della mia vita. La prossima estate, 20 anni dopo esatti, tornerà negli stadi, tornerà, scrive Laura, per celebrare quella prima volta e tutto quello che è successo da allora. E torna anche con la musica, la storia e anche la storia del pubblico che la segue. Questa volta porterà con sé anche Una Nessuna 100.000, la fondazione per continuare a tenere alta l'attenzione, lo ricordiamo, sulla violenza contro le donne, e soprattutto continuare a raccogliere fondi per sostenere concretamente i centri antiviolenza. Un palco può essere una festa, ha scritto Laura, ma può anche diventare una voce, è molto importante anche quando si lanciano ovviamente messaggi di questo tipo. Non ci ritroveremo, continua Laura, a San Siro, ma a Lignano, Messina, Bari, Pescara e Roma. Queste sono le location, ancora una volta insieme, solo un po' più vicini, e vi do le date: 2 giugno Lignano, appunto Sabbia d'Oro, 12 giugno sarà a Messina, il 19 giugno a Bari, 26 giugno ovviamente nel prossimo anno a Pescara, e a Roma il 3 luglio del 2027. Questo è il nuovo tour di Laura Pausini.

0: Il tempo vola, come dico io, quando ci si diverte. Anche oggi chiudiamo ufficialmente il nostro appuntamento con le parole di Blu 2000. Grazie per esserci stati, grazie dei vostri messaggi, del vostro affetto e calore. Naturalmente vi auguro buon pomeriggio, rimanete con la bella musica e i contenuti di Blu 2000. Riscopriteci anche sull'app Play 2000 e sul sito play2000.it. Ci risentiamo domani a partire appunto con le parole dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
1: È tutto che ho preciso.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi. Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi paesi, ha detto il presidente cinese, sono qui per espandere la cooperazione e promuovere il benessere di entrambi i nostri popoli. Torniamo in Italia, resta chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte di Andrea Moretti, e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale, un operaio è precipitato nel vano ascensore nel luogo dove lavorava. Grande attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Intanto oggi il Papa ha ricevuto in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. In primo piano la questione climatica.
2: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Da Roma, Rita Salerno.
1: In corso il Consiglio dei Ministri per approvare il decreto scuola con il tetto alla presenza di studenti stranieri nelle aule. Non cessano critiche e polemiche. Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi, lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto a Torino, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Anche gli 007 statunitensi rilanciano l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della Difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi alert. Prezzo del petrolio oggi leggermente in calo, intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando il bimbo di 6 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino, piccolo comune in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: In Blu 2000 News.
1: Morire di lavoro, un operaio ha perso la vita a Padova nel vano ascensore di un cantiere ed è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Un quadro di violenza e derisioni, umiliazioni quotidiane ai danni di un ospite affetto da grave disabilità psicofisica ricoverato in una struttura sanitaria del Riminese. L'inchiesta è scattata nel marzo 2025 dopo la denuncia dei familiari insospettiti dal ricovero dell'uomo con diverse fratture. Le intercettazioni audio e video dei carabinieri all'interno della struttura hanno documentato mesi di insulti, schiaffi, contenimento forzato e gravi carenze igieniche. A ottobre il paziente è deceduto, fatto al momento non collegato agli abusi. L'indagine, coordinata dal PM Davide Ercolani, vede indagati 7 operatori sociosanitari per maltrattamenti aggravati. Il GIP ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza, ma ha respinto le misure cautelari, spingendo la procura al ricorso al riesame. Inseguimento da film questa mattina lungo via Tolemaide, dove una BMW X6 risultata rubata a Bologna e fuggita all'alto della squadra mobile di Rimini, speronando il mezzo di servizio, e nel corso della fuga anche 4 vetture, tra cui una di turisti svizzeri rimasti lievemente feriti. Dopo un'inversione alla rotonda dell'IKEA, i due occupanti albanesi di 21 e 22 anni sono fuggiti a piedi nei campi. Gli agenti li hanno bloccati dopo una colluttazione in cui un poliziotto è rimasto lievemente ferito e sono stati esplosi 2 colpi di avvertimento in aria. Nell'auto trovati coltelli, denaro e sostanza stupefacente. In manette, oltre ai 2 ventenni, è finito anche un italiano di 33 anni trovato in possesso di droga durante una perquisizione nell'alloggio degli albanesi. Si ampliano le rotte dell'aeroporto Fellini, annunciato da Rimini il collegamento EasyJet con Berlino. Ulteriori dettagli nel servizio di Andrea Polazzi.
3: Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Chiudete le valigie, amici! Si va a Berlino!
4: L'esultanza del duo Caressa-Bergomi per la finale mondiale 2006 calza a pennello con quella che arriva dal territorio riminese dopo l'annuncio del nuovo collegamento con Berlino, che dal 16 aprile 2027 sbarcherà all'aeroporto Fellini grazie ad EasyJet. Anche se, ovviamente, l'obiettivo primario in questo caso non è andare in Germania, che comunque resta un'alternativa, ma ampliare l'offerta su uno dei mercati più rilevanti per il turismo della Riviera e anche per l'ambito fieristico congressuale. Saranno 2 i voli settimanali, lunedì e venerdì, fino ad ottobre 2027. Con Berlino salgono così a 3 le destinazioni EasyJet da Rimini, dove dal 2025 la compagnia ha attivato anche Londra Gatwick e Basilea. La Germania aveva invece fatto ritorno nel cartellone del Fellini già dall'estate 2026 con Colonia, operato da Ryanair. L'amministratore di Air Rimini Corbucci evidenzia come anche il nuovo volo sia frutto del percorso avviato con APT Servizi e con i comuni della Riviera. Questa capacità di lavorare come sistema, spiega, ci consente di essere più credibili sui mercati internazionali e più forti nel confronto con le compagnie aeree. Soddisfazione anche da parte dell'assessore regionale al turismo Frisoni e dai sindaci dei comuni costieri, che auspicano un'ulteriore crescita del mercato tedesco, che già nei primi 6 mesi 2026 ha visto aumentare le presenze del 6%. Intanto l'aeroporto, che con i 442.000 passeggeri dei primi 8 mesi dell'anno ha già superato l'intero 2025, si appresta a chiudere il 2026 oltre quota 600.000. E chissà che le ottime percentuali di riempimento dei voli, tra l'80 e il 90%, non portino qualche compagnia a scommettere su Rimini anche nei mesi invernali. Al momento, da novembre, il cartellone vede infatti solo 2 località collegate, Tirana e Catania, non certo gli hub auspicati da IEG per sostenere fiere e congressi. Chissà che le prossime settimane non portino ulteriori novità.
2: Gli studenti della laurea magistrale in amministrazione e gestione d'impresa dell'Università di Bologna, sede di Rimini, hanno iniziato l'anno accademico con una lezione del colonnello dell'aeronautica militare e astronauta Walter Villadei. Il servizio di Roberto Bonfantini, con gli interventi di Villadei e di Giuseppe Cappiello, coordinatore del corso di laurea magistrale in amministrazione e gestione d'impresa. Sentiamo.
0: Il 29 giugno 2023 ha guidato come comandante la prima missione suborbitale scientifica italiana con Virgin Galactic. Nel gennaio e febbraio 2024 in Action Mission 3, AX3, ha svolto il ruolo di pilota a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX, lanciata dal razzo Falcon 9 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il colonnello dell'aeronautica militare astronauta Walter Villadei ha incontrato a Rimini, nel Welcome Day, gli studenti della laurea magistrale in amministrazione e gestione d'impresa dell'Università di Bologna.
5: Volare nello spazio è un'opportunità, un'esperienza straordinaria non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano. Gli astronauti hanno la fortuna di poter vedere quella che è la bellezza della Terra dallo spazio, hanno l'opportunità di confrontarsi in un contesto internazionale, hanno l'opportunità di portare scienze e tecnologie nello spazio rappresentando il paese, e quindi è un'esperienza straordinaria che condivido molto volentieri con i ragazzi, perché poi alla loro età ero lì seduto sugli stessi banchi, studiavo ingegneria aerospaziale, ero in Accademia Aeronautica con il sogno un giorno magari di vedere le stelle un po' più da vicino. Quindi condividere queste esperienze penso che sia fondamentale, farlo come ufficiale dell'aeronautica militare è anche un modo per testimoniare loro che ci sono delle istituzioni che in questo paese portano i ragazzi e le ragazze a trasformare i loro sogni poi in progetti reali.
6: Può sembrare eccentrico iniziare l'anno accademico parlando di spazio, in realtà il nostro corso di laurea cerca di innovare e cerca di insegnare agli studenti di guardare, iniziare a prevedere quello che potrà succedere. Se noi accendiamo il telegiornale e guardiamo con occhi più attenti, con uno spirito più critico, la gran parte di quello che succede oggi riguarda anche lo spazio. Pensiamo alle guerre, ahimè, pensiamo alla difesa, ma pensiamo anche all'innovazione.
5: Il messaggio principale è che lo spazio è un'opportunità per loro, con studenti che si affacciano all'economia, al mondo dell'organizzazione. Lo spazio sta diventando sempre più non solo scienza, innovazione e ricerca, ma anche un'economia reale, quindi un'economia che ha bisogno di progetti, di capacità di progettare e inventare sistemi che poi saranno quelli che consentiranno agli astronauti del futuro non solo di volare sulle nuove stazioni spaziali ma anche di arrivare sulla Luna. Quindi è fondamentale riuscire a parlare con i ragazzi, riuscire soprattutto in un'età in cui loro debbono prendere delle decisioni importanti a comunicare, a far sapere loro che ci sono delle opportunità straordinarie che offre questo paese, che è un paese che ha fatto la storia dello spazio.
2: È tutto, per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro, l'informazione continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Ci affidiamo a Gesù perché ci accompagni in questa liturgia, perché ci doni il suo perdono e la sua pace. Nella messa di questa sera in modo particolare ricordiamo il nostro fratello defunto Giulio e preghiamo per tutti i ragazzi che domenica vivranno la comunione e la cresima. Affidiamo al Signore anche i genitori e i padrini che sono voluti venire a questa messa e poi anche al momento di preghiera successivo, e preghiamo per le loro vite. Ci mettiamo nelle mani di Gesù e chiediamo davvero il suo Santo Spirito. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici, ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia, al mattino fiorisce e germoglia, alla sera falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore e nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo. Come avete sentito, il Vangelo che abbiamo letto questa sera è molto corto ed è una considerazione che fa Erode. Erode era un personaggio fuori di testa nel Vangelo, rappresenta proprio l'egoismo pieno. Quando una persona è convinto veramente di diventare felice soddisfando se stesso, soddisfacendo se stesso. C'è proprio questa convinzione profonda, e poiché era un uomo di potere, essendo discendente di una famiglia di re e avendo il potere su Israele, aveva i mezzi per soddisfare tutte le cose che gli piacevano. E la morte di Giovanni, che era il cugino di Gesù, ma aveva un ruolo importante nella storia del Vangelo, perché era colui che aveva annunciato Gesù, lo conosceva profondamente, aveva spinto i suoi apostoli a conoscerlo, era un uomo di una profonda spiritualità, che era capace di parlare con tutte le categorie, conosceva bene l'Antico Testamento e aveva un cuore pronto all'incontro con Gesù, quindi un personaggio molto importante. Tra l'altro, noi diciamo che è il precursore di tutti i sacerdoti della storia. Giovanni era veramente un grande della Bibbia. Ha perso la testa per un capriccio, gli hanno tagliato la testa per un capriccio, perché non voleva far brutta figura di fronte ai commensali, e allora Erode gli fa tagliare la testa perché l'aveva promesso alla donna che si voleva portare a letto. Quindi pensate che personaggio era Erode. Erode è il contrario di quello che ci deve essere nel cuore di un credente. Voi ragazzi fate la cresima domenica,

pilota, il giocatore, sposato, non sposato, l'importante è che quando tu ti svegli la mattina sai a chi dare la tua vita, non a chi prenderla. Erode è il contrario del cristiano. Per Erode l'importante è trovare tutto per se stesso e porta via anche la vita di una persona per se stesso. Guardate che anche le guerre nascono da qui, dall'interesse che le persone hanno di soddisfare i propri bisogni. È tutto da qui che nasce. Se nel cuore dell'uomo non c'è il desiderio di amare un'altra persona, ma c'è quello di prevaricare per se stesso tutto, allora nasce l'odio, la rabbia, il dolore, tutto nasce da questo atteggiamento. E alla fine, e concludo, avete sentito, quel matto di Erode vuole vedere Gesù, che di per sé è il desiderio più profondo che dovrebbe avere un cristiano. Noi cristiani, come desiderio, dovremmo avere quello di conoscere Gesù, non solo a livello dei libri, perché oggi lo Spirito Santo si può incontrare, noi possiamo sentire la presenza di Gesù viva nella nostra vita. Questo desiderio è un desiderio bellissimo e che dovrebbe muovere il cuore di ogni credente. Ma Erode lo vuol vedere per curiosità, non per fare di Gesù il centro della sua vita. Anche questa cosa è una cosa che c'entra con la cresima e che pian piano deve crescere nel cuore di un credente. Qui ci sono anche tanti adulti che hanno fatto la cresima questa sera in chiesa. Quando noi riceviamo la cresima, la riceviamo perché da quel momento dobbiamo cercare Gesù più intensamente per poi donarlo agli altri. Quindi il desiderio di vederlo ci deve essere nel nostro cuore, ma non per curiosità, ma proprio perché questo incontro può cambiarci la vita. Ecco, preghiamo per voi questa sera e per i vostri genitori e i vostri padrini, ma direi per ogni essere umano, perché davvero questa può essere la chiave di lettura della storia. Quando l'umanità sceglierà di mettere al primo posto l'amore per l'altro, l'umanità cambierà. Fino a quando non farà questo, anche se scoprirà le cose più fantasmagoriche, sarà un mondo poco felice, perché la felicità passa da qui, dal desiderio del cuore degli uomini di volersi bene. Se manca questo, manca tutto.

0: preghiamo. Affidiamo al Signore le preghiere della Chiesa e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per il popolo santo di Dio, perché sia per tutta l'umanità primizia della redenzione, germe fecondo di unità e di speranza, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali, perché siano capaci di concorrere alla pace nel mondo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutti coloro che si adoperano a alleviare le sofferenze umane, perché sappiano riconoscere il Cristo presente nel più piccolo dei fratelli, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Preghiamo per i nostri figli e le nostre figlie che stanno per ricevere la comunione e la cresima questa domenica, per i loro familiari, perché possano costruire una bella relazione con il Signore, preghiamo. Preghiamo per il nostro caro defunto Giulio, preghiamo. La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia, d'amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, noi ti preghiamo. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Nicolò, con i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo di Dio. Ricordati del nostro fratello Giulio che si è addormentato nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi. O Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

0: Preghiamo. Guida e sostieni con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Ecco, durante il canto finale vi invito, chi rimane per il momento di preghiera e per le confessioni, a prendere i fogli che ci sono in mezzo alla chiesa, sono su un tavolino, sono soprattutto per i genitori e per i padrini. Ci sarà un momento semplice di qualche minuto iniziale dove pregheremo tutti assieme, ci prepareremo per la confessione e poi dopo lasciamo spazio per tutti quelli che vogliono per confessarsi. Assieme a me dovrebbero arrivare altri due sacerdoti, io mi metterò qui a confessare e gli altri preti nelle cappelle laterali. Il Signore sia con voi. Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Testimoniate il Vangelo con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ecco, vi chiedo il favore di rimanere in silenzio, grazie. Così viviamo questo momento nel raccoglimento. Grazie. Ecco, questo momento di questa sera era per i genitori e per i padrini. I ragazzi di per sé o stanno in chiesa in silenzio e pregano per voi, oppure possono fare un giro in piazza, perché questa sera era per i grandi. Loro li abbiamo già fatto il ritiro, si sono già confessati, hanno fatto di tutto. Sì, sì. Il prossimo appuntamento per i ragazzi sono le prove di sabato. Però se vogliono stare in chiesa e pregare per voi, quello lo possono fare sempre. E chi rimane in chiesa, magari sedetevi invece di rimanere in fondo in piedi.
1: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
2: Radio Icaro Rubicone.
1: Una scoperta continua.

0: compagnia ha attivato anche Londra Gatwick e Basilea. La Germania aveva invece fatto ritorno nel cartellone del Fellini già dall'estate 2026 con Colonia, operato da Ryanair. L'amministratore di Ariminum Corbucci evidenzia come anche il nuovo volo sia frutto del percorso avviato con APT Servizi e con i comuni della Riviera. Questa capacità di lavorare come sistema, spiega, ci consente di essere più credibili sui mercati internazionali e più forti nel confronto con le compagnie aeree. Soddisfazione anche da parte dell'assessore regionale al turismo Frisoni e dai sindaci dei comuni costieri, che auspicano un'ulteriore crescita del mercato tedesco, che già nei primi sei mesi 2026 ha visto aumentare le presenze del 6%. Intanto l'aeroporto, che con i 442.000 passeggeri dei primi otto mesi dell'anno ha già superato l'intero 2025, si appresta a chiudere il 2026 oltre quota 600.000. E chissà che le ottime percentuali di riempimento dei voli, tra l'80 e il 90%, non portino qualche compagnia a scommettere su Rimini anche nei mesi invernali. Al momento, da novembre, il cartellone vede infatti solo due località collegate, Tirana e Catania, non certo gli hub auspicati da IEG per sostenere fiere e congressi. Chissà che le prossime settimane non portino ulteriori novità.
1: Gli studenti della laurea magistrale in amministrazione e gestione d'impresa dell'Università di Bologna, sede di Rimini, hanno iniziato l'anno accademico con una lezione del colonnello dell'aeronautica militare e astronauta Walter Villadei, il servizio di Roberto Bonfantini con gli interventi di Villadei e di Giuseppe Cappiello, coordinatore del corso di laurea magistrale in amministrazione e gestione d'impresa. Sentiamo.
2: Il 29 giugno 2023 ha guidato come comandante la prima missione suborbitale scientifica italiana con Virgin Galactic. Nel gennaio e febbraio 2024 in Action Mission 3, AX3, ha svolto il ruolo di pilota a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX, lanciata dal razzo Falcon 9 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il colonnello dell'aeronautica militare astronauta Walter Villadei ha incontrato a Rimini, nel Welcome Day, gli studenti della laurea magistrale in amministrazione e gestione d'impresa dell'Università di Bologna.
3: Volare nello spazio è un'opportunità, un'esperienza straordinaria, non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano. Gli astronauti hanno la fortuna di poter vedere quella che è la bellezza della Terra dallo spazio, hanno l'opportunità di confrontarsi in un contesto internazionale, hanno l'opportunità di portare scienze e tecnologie nello spazio rappresentando il paese, e quindi è un'esperienza straordinaria che condivido molto volentieri con i ragazzi, perché poi alla loro età ero lì seduto sugli stessi banchi, studiavo ingegneria aerospaziale, ero in Accademia Aeronautica con il sogno un giorno magari di vedere le stelle un po' più da vicino. Quindi condividere queste esperienze penso che sia fondamentale, e farlo come ufficiale dell'aeronautica militare è anche un modo per testimoniare loro che ci sono delle istituzioni che in questo paese portano i ragazzi e le ragazze a trasformare i loro sogni poi in progetti reali.
4: Può sembrare eccentrico iniziare l'anno accademico parlando di spazio, in realtà il nostro corso di laurea cerca di innovare e cerca di insegnare agli studenti di guardare, iniziare a prevedere quello che potrà succedere. Se noi accendiamo il telegiornale e guardiamo con occhi più attenti, con uno spirito più critico, la gran parte di quello che succede oggi riguarda anche lo spazio. Pensiamo alle guerre, ahimè, pensiamo alla difesa, ma pensiamo anche all'innovazione.
3: Il messaggio principale è che lo spazio è un'opportunità per loro, con studenti che si affacciano all'economia, al mondo dell'organizzazione. Lo spazio sta diventando sempre più non solo scienza, innovazione e ricerca, ma anche un'economia reale, quindi un'economia che ha bisogno di progetti, di capacità di progettare e inventare sistemi che poi saranno quelli che consentiranno agli astronauti del futuro non solo di volare sulle nuove stazioni spaziali ma anche di arrivare sulla Luna. Quindi è fondamentale riuscire a parlare con i ragazzi, riuscire soprattutto in un'età in cui loro debbono prendere delle decisioni importanti a comunicare, a far sapere loro che ci sono delle opportunità straordinarie che offre questo paese, che è un paese che ha fatto la storia dello spazio.
1: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
5: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
6: Howdy all, Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Coming soon to a honky tonk near you, Jay Diggleson insieme a Midland. Honky tonk è uno dei temi portanti all'interno della Country Bunker Medicine Show. I Merles sono un trio di classic country nonché di western swings con base ad Austin in Texas. Il trio è stato fondato da Todd Dertridge e lo scopo della band è preservare il sound tradizionale proprio dell'honky tonk in stile old school che evoca le atmosfere del country dei tempi passati. I Merles sono una presenza fissa ormai sulla scena musicale di Austin e si esibiscono regolarmente al Little Longhorn Saloon, al White Horse, all'Austin Beer Garden Brew & Co., nonché alla Gruen Hall. Il loro nuovo album, Two Stepping in the Moonlight, è uscito il 16 di settembre e contiene 11 nuovi brani in puro stile honky tonk, come questo Too Far Gone, The Merles.

Two Steppin' and Moonlight. Christopher Seymour è un poeta hillbilly proveniente dal South Carolina che produce musica honky tonk nella sua casa di Houston in Texas. Fonde la tradizione dell'outlaw country texano con le radici dell'old time music degli Appalachi. Insieme alla sua band lo potete trovare a suonare in tutte le più polverose dancehall e saloon o in qualsiasi taverna o honky tonk bar del Texas. Il suo nuovo disco Child of the South uscirà il 19 febbraio del 2027. Intanto un piccolo assaggio. Who is Antonio? Christopher Seymour.

Antonio, Christopher Seymour. The Creakers sono una band di sei elementi che vivono a cavallo tra le contee di Leslie e Clay nell'East Kentucky. Il loro sound fonde la musica bluegrass con influenze sia country che pop. Si sono formati grazie alla passione condivisa per quelle sonorità senza tempo che solo la musica tradizionale americana sa offrire. Il nome della band trae ispirazione dai piccoli ruscelli e dalle valli della loro terra di origine. Riflette così il loro serio impegno verso una musica radicata profondamente nel territorio e nella cultura nella quale sono cresciuti. Negli ultimi anni hanno coltivato una solida base di fan e si stanno ritagliando una presenza importante nella zona east del Kentucky e del Tennessee. La band ha pubblicato il suo primo album, Pour Me in the Creek, nel 2024. A questo è seguito un EP del 2025 contenente Tennessee, che ha raggiunto la top 5 nella classifica Viral 15 USA di Spotify. Nella primavera del 2026 hanno firmato un contratto discografico importante con Warner Records in Nashville e pubblicheranno il loro nuovo album Follow the Sound il 30 ottobre di quest'anno. Da questo disco, Better Way, The Creakers.

Whiskey featuring Jake Warrington, era Riley Green per l'angolo dedicato agli alcolici della Country Bunker Medicine Show. La Georgetown Band è un gruppo di Black Dirt Country Rock fondato nel 2013 proprio da Georgetown, originario della valle del fiume Illinois nella parte centrale dello stato. Il loro sound fonde le radici rustiche del Midwest con quella narrazione tipicamente ruvida delle scene musicali Red Dirt americana del sud degli Stati Uniti. Hanno all'attivo 4 album in studio. Nel 2026 sono usciti con un EP, More Than Just Bones, Georgetown Band In My Arms Again.

0: again.
1: In My Arms Again, Joe Stamm Band. Matt Castillo è originario di Edinburgh in Texas, è stato influenzato fin da piccolo dai musicisti che sua madre ascoltava alla radio, George Jones, Dwight Yoakam e tutto il resto. Ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta al liceo e si sta affermando piano piano sulla scena musicale del Texas, visto che ora è tra i cantanti emergenti portatori del classico sound del country anni 90. Ha avuto alcuni singoli arrivati al primo posto nelle classifiche di Texas Regional Radio Report ed è uno da circa 125-150 spettacoli all'anno. Matt Castillo, Before the Next Teardrops Falls.

For the Next Tear of Falls, Matt Castillo. Sean Burns arriva da Winnipeg in Manitoba, in Canada. Si unisce al sempre più crescente numero di artisti indipendenti che amano sia ascoltare che suonare il classic country, sia con brani originali sia con cover oculatamente scelte. Ha contribuito a mantenere viva l'eredità del classic country nel suo programma radiofonico intitolato Boots and Saddle dal 2016 fino al 2025, da quando ha iniziato il tour come bassista per la band di Kurt Lund. È sempre in tour anche come solista fin dal 2010 e sta facendo davvero il possibile per mantenere vivo il vero sound del country nei bar e negli honky tonk di tutto il Canada. Il suo ultimo album, Better Off in Time and Other Songs for the Dance Floor, è una raccolta di canzoni che incarnano il meglio del traditional country e del honky tonk. Sean Burns and the Lost Country, When the Heartaches Call.

Burns and the Lost Country. David Bingman e Jenny Ice Kurtz vengono da Dallas in Texas e sono fratello e sorella cresciuti litigandosi una chitarra Epiphone, che era l'unica in casa loro, e ascoltando i dischi di George Strait e Stevie Ray Vaughan. Entrambi si sono innamorati della scrittura di canzoni e della musica country a Fayetteville in Arkansas mentre frequentavano il college e si sono poco dopo trasferiti a Nashville. Hanno iniziato a registrare e produrre musica originale nel 2017. Il loro ultimo EP è uscito il 18 di settembre del 2026. Questa è la splendida Abel, Brother and the Ace.

Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in blu alle 18:20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle Le Guerre è tutto. Vi ringrazio per essere rimasti con me questi 43 minuti. Vi auguro una buona serata. Lonesome River Band, Hit the Nail on the Head.

Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini. Radio Icaro in blu, Radio Icaro Rubicone, musiche intorno al mondo. Radio Icaro Rubicone, Saudage